0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa, per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un dettaglio di una pala d'altare del 1320.

0: l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio, Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della palla d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: go.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Vanna.
3: Oh, buongiorno,
2: e che con l'ultima trasmissione della settimana loca dell'anno e tu non mi senti?
3: Non ti sentivo.
2: Come stai? Dove
3: bene,
2: siamo?
3: Bene,
2: guarda
3: bene.
2: Quanti siamo? Dove andiamo?
3: Un fiorino.
2: Le Crazy Week 2025 sta per terminare.
3: Bravo Beppe, siamo arrivati alla fine dell'anno e finalmente l'hai detto.
2: Ma è con un inglese che proprio fa pena, ma vabbè, non importa. Allora, cara Vanni, che cosa siamo tutti in preparativi?
3: Sì, vabbè, per questo capodanno.
2: Vabbè, sicuramente.
3: Però noi adesso facciamo un piccolo passettino indietro, no? A quello che è successo durante queste settimane anche di dicembre, ok?
2: Sì.
3: E ti porto la prima notizia.
2: Che è successo? Raccontacela.
3: Allora, praticamente ti porto in Puglia.
2: In Puglia?
3: Sì, perché un latitante si è rifugiato in un presepe provando a mimetizzarsi tra le statue. Praticamente questo uomo ghanese di 38 anni, ricercato per resistenza pubblico ufficiale, si è nascosto fingendosi una statua dentro il presepe di Galatone.
2: Statua, che era un re magio, che era.
3: Esatto, sì. Il sindaco lo ha notato muoversi e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.
2: Quindi non era tanto fermo, insomma.
3: Poi alla fine si è mosso, quindi.
2: Si è mosso.
3: Vabbè,
2: comunque in Puglia non succede solo questo, carina, questo da nascondersi in un presepe, penso che sia proprio qua. Guarda, da morire da ridere. Ma in Puglia, sempre in Puglia, nella bellissima città di Bari, è successa una cosa. Siamo nel periodo del Natale, quindi ci sono gli addobbi, i festoni, ci sono le luci. E le luci, insomma, si vengono messe un po' da tutte le parti, no? Ma per tutte le parti bisogna stare attento a cosa si intende. Perché se andiamo a vedere a Bari un signore, cosa ha fatto? Ha trasformato l'auto in un albero di Natale.
3: Cioè, come?
2: Cioè, l'auto, questo proprietario, ha riempito, addobbato tutta la macchina con le lucine di Natale. Ma tu capisci che non si può fare. Perché? Perché gli agenti della polizia stradale di Bari l'hanno fermato e gli hanno detto: scusi, ma dove va lei? Perché tra l'altro modifichi tutte le luci della, ma poi crei anche una disattenzione a quell'altro automobilista che si deve passare.
3: Ma scherzi, gli prende un colpo.
2: Esatto, un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti. Quindi l'hanno fermato e gli hanno detto: fermo così, intanto ti si sequestra il mezzo, sta fermo, ecco. Questo trentenne ha dovuto togliere le lucine, mi sa.
3: Vabbè,
2: non ci siamo. Presepi, alberi di Natale, fermi.
3: Però a proposito di lucine, ti porto un'altra notizia. Praticamente una famiglia tedesca ha battuto il record di decorazioni natalizie.
2: Tu
3: pensa che loro hanno fatto. Praticamente qui siamo in Bassa Sassonia, pensa un po', e questa famiglia ha ottenuto ufficialmente il record di più alberi di Natale decorati all'interno di una casa. Spara un numero, quanti possono essere?
2: Che ne so, 100, no?
3: No, caro mio, sono 621.
2: Sì, dentro una casa.
3: Sì, cioè praticamente non ci vivevano più lì dentro, perché...
2: No, infatti, ma erano decorati o erano...
3: No, erano proprio tutti decorati con le lucette, con
2: dentro.
3: Le palline, tutto. Gli alberi occupano quasi ogni stanza e la casa è illuminata da decine di migliaia di luci e palline.
2: Cioè, in Sassonia hanno qualche problema.
3: Decine di migliaia. No, vabbè, fantastico.
2: Vabbè, però anche tutto il mondo è paese, mi sembra di dire. E quando si dice tutto il mondo è paese, caravana...
3: Sì. Sì.
2: Questa moda di ricoprire le macchine delle lucette non è che è successo solamente a Bari, ma è successo anche da un'altra parte. Dove andiamo a vedere? È andato successo che un signore, un ventenne con precedenti penali, era una cosa che è successa. Questa è un'altra qui, perché anche qui viene da Bari lo stesso, la troviamo a Bari c'è proprio questa con l'auto ricoperta di luci di Natale, fugge all'alte e si schianta contro un muro.
3: Addirittura. Sempre a Bari.
2: Sì, sempre a Bari, non ci avevo fatto caso, cioè sempre a Bari. Questa è la scena, sabato 20 dicembre la notizia, la trovate su Today. Questo, insomma, pensate, a Bari lungo la statale 16, questo qui si è schiantato perché l'automobilista non si è fermato, ma sarà quello di prima? No, quello di prima l'hanno fermato perché era un'altra macchina.
3: Esatto.
2: Anche questo, guarda com'è.
3: Vabbè, dai, ci piacciono le decorazioni a
2: ma,
3: questo
2: ma che
3: punto,
2: fate, amici baresi? Ma l'albero di Natale non gli potete mettere le ruote, dai! È pericoloso, insomma, questo si è schiantato, comunque se è successo niente, no? Una macchina illuminata, secondo tu, se l'inseguimento si è fermato a Bitritto, dove la macchina appunto è schiantata contro un muretto,
3: ecco, vabbè,
2: non si è fatto niente,
3: si
2: però sicuramente le luci sicuramente sono spente.
3: Beh, direi di sì. Va bene, allora Beppe, ti porto un'altra notizia molto curiosa, praticamente in Ghana, Ghana un uomo si è autoproclamato profeta, ok? E quindi qui uno direbbe va bene, no, ok, vabbè, dai, ci può anche stare. Il problema è cosa è successo, che lui dice di aver ricevuto una rivelazione divina, ok? Su un diluvio imminente previsto per il 25 dicembre, ok, quindi siamo tutti salvi. E lui praticamente si è messo a costruire tantissime arche di legno per salvare un gruppo di persone.
2: Ah, pensate, insomma, quindi adesso abbiamo questo, ma queste sono le magie del Natale oppure così?
3: Sì, sono un po' un riassunto di quello che è successo durante il Natale.
2: Capito. Quindi autoproclamato
3: profeta,
2: va bene, insomma, okay. Uno più una meno, insomma, vabbè. Va bene, io continuo questa vicenda delle macchine perché mi sta veramente prendendo. Questa non si parla di dell'albero di Natale, andiamo comunque in Francia e nella città di La Ciotat. Io non so in francese si dovrebbe pronunciare come in italiano, La Ciotat. Vabbè, che è successo? È successo che una bimba, una sbaglia, una manovra, era nel parcheggio una macchina, una signora.
3: Sì, una donna quella, con la sua bimba.
2: Vabbè, non le volevo dire che era una mamma e una figlia, perché dico una, dice, se no dice subito sei discriminatore nei confronti.
3: Ho capito,
2: delle
3: ma
2: donne.
3: Se no sembrava guidasse la bambina.
2: No, infatti era la mamma che guidava, non vi preoccupate. Questa mamma che era in un parcheggio di una piscina ha sbagliato una manovra e cosa avrà fatto con questa Jaguar, tra l'altro, una Jaguar XF, quindi voglio dire, neanche una macchina.
3: Sì,
2: poco.
3: Sì, sì.
2: Niente, tu è entrata dentro la piscina direttamente.
3: Eccoci.
2: Ovviamente te devi sapere che quando una macchina entra dentro la piscina c'è il problema che non si aprono i sportelli. Questo lo dico
3: si
2: io.
3: Blocca.
2: Comunque sono state salvate dai bagnini e la macchina probabilmente no. Si vede la macchina affondata e c'è anche un video bellino in questa immagine. Si vede questa macchina e questi bagnini che insomma dicono ma che ci sta a fare qua. Comunque la vicenda è finita bene. Mi raccomando, attenzione quando siete nei pressi di una piscina, Vanna, perché le manovre. Cioè, un discorso è dare un colpettino su un palo della luce, insomma, piano,
3: sì.
2: Un murettino sbriciolato, un marciapiede.
3: Vabbè, aveva voglia di farsi un bagno la
2: insomma,
3: macchina,
2: però,
3: vabbè.
2: Insomma, non si capisce bene come si è andata questa cosa, però sta
3: ecco sì.
2: Vai.
3: A proposito di macchine, ti porto a Vienna,
2: dove
3: un uomo si rifiuta di lasciare la sua Ferrari in strada e decide di posteggiarla, pensa un po', sul balcone. Sì, sì, allora, praticamente questo imprenditore di Vienna ha sollevato la sua Ferrari 296 GTB, bellissima macchina, con una gru e l'ha parcheggiata sul balcone di casa per evitare,
2: la voglio vedere.
3: Per evitare il parcheggio in strada. Ovviamente le autorità e la polizia sono poi intervenute.
2: Perché, scusa?
3: Perché violava le norme di sicurezza antincendio. Ma come fai a posteggiare la tua macchina sul balcone di casa?
2: Ma scusa, se c'è il posto, prendi una gru, posteggi la macchina lì, che vuol dire?
3: No, no,
2: bello sarebbe stato se ritrovassero quei ladri del Louvre, sai, con quella grettina la prendevano. Dice ciao ciao. No, vabbè, comunque vabbè, vuol dire che anche a Vienna comunque non c'è tanta sicurezza per i furti di auto.
3: Ma,
2: no?
3: Ma vai a capire, vai a capire.
2: Vabbè,
3: dai.
2: Ma uno che c'ha una Ferrari, secondo te, ha un problema di parcheggiarla in casa, in salotto?
3: Sì, ma uno che ha una Ferrari ha problema a lasciarla in strada.
2: Ma vuol dire, insomma, se gliela rubano, insomma, anche per lui. Vabbè,
3: ma
2: comunque
3: sì.
2: Questi viennesi, questo viennese, insomma, ci stupisce. Beh, io ti voglio dire che andando in giro ce ne sono tante delle cose. Ora ti porto invece su una di quelle cose che sono al passo col futuro.
3: Ok.
2: Allora, il mago scienziato Ziteng Wang.
3: Senti, non poteva
2: qua.
3: Che non essere.
2: Sì, sono. Io non so se questo è un
3: cinese
2: o giù di lì, insomma. Che cosa ha fatto? È un mago dell'ingegneria, della bioingegneria, e quindi per stupire il suo pubblico che ha fatto? Ha deciso di impiantarsi un chip nella mano tra il pollice e l'indice, questo è un mago comunque, così da poter interagire magicamente con gli smartphone, no?
3: Okay.
2: Sostanzialmente lui così poteva far vedere che attraverso le cose, cioè, era il trucchetto, no? Però che è successo? Travolta il trucco di questo prestigiatore, gli si è rivolto contro perché lui adesso non ricorda più la password d'accesso.
3: Non questo c'è un modo per ripristinarla? Come funziona?
2: No, ha detto che lui, tra l'altro, è un, pensa che è un dottorando in biologia cellulare molecolare, quindi è uno che insomma è tosto questo personaggio.
3: Lo so,
2: no?
3: Certo.
2: E ha raccontato appunto che dice non riesce questa, lui ora sta vivendo la sua personale distopia cyberpunk, non mi chiede che cos'è, che è tagliato fuori dalla tecnologia proprio grande al che c'è nel corpo proprio per colpa sua, perché non riesce più a interagire con questo dispositivo chiamato Radio Frequency Identification, RFID, è un chip che con quello interagisce con tutto, capito? Ma se lui non ci riesce più ad accedere, adesso o se lo fa togliere oppure è tagliato fuori dal mondo.
3: Ecco.
2: Quindi pensa te una password, ma voglio dire, caro Xin Jun Jing, lì come si chiami, Ziteng Wang, ma proprio tu sbagli la password.
3: Cioè, no, dai.
2: Ti metti un cotto, poi va a immaginarti, no? Va a fare
3: cioè,
2: un pagamento.
3: Posso farlo io
2: fa...
3: che ripristino la password ogni tre giorni, cioè, perché non me te, la ricordo.
2: Ma pensa, insomma, adesso lui che adesso vedremo un po' come andrà a finire, sicuramente se lo dovrà fare ritornare. Comunque Trascia ha cercato di taroccare, perché insomma capisci,
3: sì,
2: per far vedere io sono bravo.
3: Vabbè, ma tutti i maghi hanno i loro trucchi, Beppe.
2: Ho capito, questo se l'è impianto, si dimentica la password, se l'è impiantato, si dimentica la password, mi sembra anche un po'. Vabbè. Comunque queste sono le meraviglie ed odori della tecnologia.
3: Sì, a proposito di tecnologia, no, Beppe, ti dico che tra poco potrebbe accadere una cosa un po' strana, ti direi, perché
2: che
3: gli Stati Uniti in questo momento stanno valutando una misura un po', diciamo, crazy, ecco, utilizziamo questa parola, perché praticamente richiederebbe ai visitatori stranieri che entrano appunto negli Stati Uniti di fornire dati delle attività sui social media degli ultimi 5 anni
2: addirittura
3: per poter entrare nel paese.
2: Quindi tu non ci puoi più andare negli Stati Uniti.
3: Perché
2: se
3: metti
2: social vedono che tu negli ultimi 5 anni hai per caso detto una cosa che non torna bene sugli Stati Uniti, ti bloccano.
3: Ah, ecco. Ma non l'ho detta, quindi posso tranquillamente.
2: Va bene. Questo è un po' il protezionismo che ci sta abituando gli americani, secondo me. Beh, insomma, te lo immagini lì a spulciare.
3: Ma dopo... non c'è la privacy, come funziona?
2: Appunto, cioè, se dentro i social hai visto, ci sono cose che tu non vuoi far vedere, no, non le metti su social.
3: Esatto, e qui siamo tutti d'accordo.
2: Questo è
3: però...
2: ganzo, però. Uno posta le cose su social, poi magari tu le riprendi, le condividi. Ah, ma che te l'ha detto? Cioè, che puoi vedere?
3: Sì, vabbè.
2: Vabbè, questa cosa degli Stati Uniti, però, se ci pensi, no?
3: Sì.
2: Visto questo periodo degli Stati Uniti su cui non entro, ma che succede? Che c'è qualcuno che dice: senti, siccome io non ci posso più entrare negli Stati Uniti, io la Statua della Libertà me la voglio vedere lo stesso, me la faccio a casa.
3: Ok.
2: Esatto, allora andiamo in un paese, Guaiba, in Brasile, che dove c'è una delle tante repliche di quello che degli Stati Uniti. Quindi che cosa c'è?
3: Il simbolo.
2: Il simbolo, la Statua della Libertà. Quindi questo hanno detto, tra l'altro accanto a McDonald's, si vede qui nelle cose, no? Quindi hanno detto, dice, vabbè, non si va negli Stati Uniti, mettiamoci la nostra Statua della Libertà, così noi la guardiamo lo stesso. Il problema è che questo monumento, è arrivato il vento a 90 km all'ora, è caduto in terra, l'hanno fatto crollare, si vede le immagini qui, speriamo che non abbia colpito nessuno. Però insomma si vede in alcuni video che mostrano il busto oscillare e poi cede e la testa si è frantumata al suolo.
3: Ecco,
2: pensate che fine che ha fatto
3: questa povera statua della libertà.
2: Quindi tutto sommato, se voi andavate insomma e facevate vedere un coso tarocco, un Facebook tarocco,
3: poi potevate andare a vedere la statua della libertà.
2: Però insomma non sapevo che ci fossero tante repliche della Statua della Libertà. Sapevo che c'era tante repliche della Torre di Pisa, ma insomma
3: vabbè, comunque allora,
2: quella almeno si poteva permettere che cadesse, ma la Statua della Libertà
3: no, proprio no. Vabbè, comunque
2: va bene, dai.
3: Adesso ti porto in Finlandia.
2: Dove mi porto?
3: Allora, praticamente cosa è successa? È nota la retrocessione del FCK, ok, che è questo club sportivo,
2: che è sta roba?
3: Della massima serie finlandese, no?
2: Che è,
3: okay, è una squadra. Però cosa è successo? È retrocesso e quindi i tifosi ovviamente non l'hanno presa molto bene, no?
2: Un po' come la Fiorentina che stanno prendendo, per i fiorentini vi voglio bene, cari Violi.
3: Non sta andando benissimo.
2: Vabbè, speriamo che si, insomma, in qualche modo.
3: Sì,
2: vabbè.
3: Sì. Però cosa è successo? Praticamente se la sono presa talmente tanto che tre tifosi, oltretutto minorenni, avrebbero appiccato un incendio allo stadio.
2: Ma non si fanno queste cose.
3: Esatto, distruggendo parte delle tribune e danneggiando danneggiando
2: mamma
3: il campo.
2: Mamma mia, ragazzi, questo tifo, questo è un po' un tifo violento.
3: Questo non si fa. Queste sono le cose che ovviamente non vanno fatte. Per
2: quindi Viola, mi raccomando, tifosi Viola, se dovesse succedere nel centenario della Fondazione La Fiorentina, che magari succede qualcosa di strano, al limite, non lo so, verniciate le Firenze di bianco e nero, sai che
3: ma nemmeno
2: Viola contro la Juventus ormai è storica sta cosa, no?
3: Ma sì,
2: lei fece gli adesivi
3: vero.
2: una volta fece gli adesivi meglio secondi che ladri, ma sapete? Ma sì, dai, ve lo ricordate, vero amici Viola? Meglio secondi che ladri,
3: vabbè, comunque
2: perdere. Comunque il tipo in questa maniera golardico va bene, quello che magari spacca ogni cosa,
3: quello violento no, non si fa.
2: Senti, io ti volevo portare da un'altra parte invece su una cosa un pochino strana, perché siamo nel periodo in questo momento di cose, cioè gli piace alla gente, gli piace un po' le cose anche dark, le streghe, zombie, cose. Ora questo caso qui mi è rimasto un po' particolare: l'uomo che lascia le carcasse di animali davanti alle chiese, cioè te rendi conto, cioè, e questo succede che un uomo di 47 anni, Benjamin Lewis, penso che venga dall'Inghilterra, perché non si, esatto, nell'ultimo periodo nel Hampshire, si dice così?
3: Sì, Hampshire.
2: Bisogna dare questa enfasi col sospiro, no? Hampshire, Inghilterra. Che succede? Che alcuni allevatori sono accorti che sparivano gli agnelli. Sì, sparivano gli agnelli e li ritrovavano le carcasse davanti alle chiese. Voi immaginatevi che razza di cosa. Ma questo perché? Perché in questa zona, l'Hampshire, da sempre ci sono i miti delle leggende, delle streghe, folletti, ricci magici. Insomma, questo mi sa che si è fatto prendere da questa cosa, e insomma alla fine l'hanno beccato. Immaginati davanti alle chiese trovi tutta questa roba,
3: deve
2: qui
3: essere
2: insomma,
3: un bello
2: ora
3: spettacolo.
2: Vai a Natale, vai alla messa, magari sono andato alla messa, oppure in questo periodo di tante festività, cioè, non è una cosa bella. Pensate un po', era appassionato questo qui dei film dell'orrore, e
3: sì,
2: ha fatto questa cosa che insomma non si fa, anche
3: non
2: questa
3: si fa.
2: Insomma,
3: okay.
2: No?
3: Ti parlo invece di un altro appassionato, ma questa volta non di film ma di carte. Hai visto, hai presente, ci sono quei collezionisti di figurine di carte,
2: sì, i Pokémon
3: sì,
2: sai,
3: esatto.
2: Che bene, ce ne sono alcuni che
3: ed è proprio qui che ti voglio portare, perché c'è questo uomo che è rientrato all'aeroporto di Milano Linate, però
2: sì,
3: questo ventenne, anzi è un ragazzo, è rientrato dal Giappone, ok, ed è stato fermato con oltre 20.000 carte Pokémon e One Piece non dichiarate, ok, quindi erano di contrabbando in pratica, no? Le carte sono state valutate oltre 90.000 euro e sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza. Ok.
2: E perché gli erano sequestrate?
3: Non lo so, perché
2: scusa, se io voglio giocare a carte in aereo.
3: Ma devono essere dichiarate.
2: No, penso le carte Pokémon.
3: Sì.
2: Magari c'è una carta rara, te le ricordi le carte rare? Mi ricordo qual era. Non era Pikachu, non era raro.
3: Secondo me lui non ha fatto nemmeno in tempo forse a dichiararle, per questo.
2: Forse per lui dice, ma che vuoi che sia, insomma.
3: No, penso che se sei appassionato lo sai il valore che hanno.
2: Tutti voi che avete carte Pokémon, non andate,
3: portatecele qui alla radio.
2: Ma non Pikachu o quell'altro.
3: One Piece.
2: Non lo so chi era, ma ce n'era qualcuno veramente raro. Insomma, vabbè, insomma, noi se ce le volete regalare, vero Vanna? Non le portiamo
3: volentieri
2: in aeroporto, vero Vanna? Le portiamo
3: no.
2: O al limite se espatriamo, perché ci danno una carta da 1 milione di euro, la denunciamo. Dopo. Va bene, dobbiamo essere molto attenti, molto attenti. E qui vi porto con l'ultima notizia nel mondo degli animali. Quanto si amano i gatti noi, io non lo so, insomma, io sono un gattaio, insomma, e la foto che la Vanna mi ha messo prima, perché me l'ha preparata lei questa qui, ho detto, oddio, il mio gatto il lavatrice, che è successo? Beh, vi dico subito che a Natale è successa una cosa, dovete stare attenti ai vostri cani e gatti, perché in una storia che nasce in un paese che si chiama Induno Olona,
3: sì, ok,
2: il comune nella provincia di Varese, specifichiamo, lo troviamo su Today, quindi lo dicono loro, questo nome è un po' strano, dove stai? Unduno Olona, come si chiamano gli abitanti di Unduno Olona? Unduno Olonesi, cioè, non lo so, non importa, il tema è questo qui, che nel giorno di Natale la padrona
3: di casa ha fatto la lavatrice.
2: A un certo punto la lavatrice, appunto, caricata in fretta e furia, come dice, no? A un certo punto, girando la lavatrice, questa signora ha visto passandoli davanti, dall'oblò, una coda che girava. Poverino, c'era dentro Anacleto, il suo amico inseparabile, che probabilmente probabilmente aveva trovato da dormire bene, lì non ci si va. Però non vi preoccupate, la vicenda si è conclusa a lieto fine. Ha dovuto chiamare il veterinario perché poi lo gattino era sicuramente tutto sciamannato, però insomma dai,
3: è sopravvissuto e questo è l'importante.
2: Esatto.
3: Dai,
2: quindi, è una notizia bella nel giorno di Natale. Questo è successo venerdì, anzi 26 dicembre, ma nel giorno di Santo Stefano, notizia letta, Anacleto ha iniziato di nuovo a mangiare.
3: Vabbè, chissà quanto profumerà adesso.
2: Ecco, se voi guardate questa foto che io ora manderò subito, perché dico, ma non è che mi è sparito il gatto di casa, guarda il mio questo, guarda, cioè, questo è un pochino più giovane, vai.
3: Allora Beppe, ti porto l'ultima notizia che ha dell'incredibile,
2: ecco,
3: e questa fa parte di un Crazy Week versione sportiva, perché cosa è successo? Allora, al PGA Tour di golf, il golfista Tommy Fleetwood ha vinto $1.5 milioni. Ok, e fin qui uno direbbe, vabbè, perché è bravo.
2: Che ha fatto?
3: Perché ti dico che ha avuto un aiuto speciale. E lo sai da parte di chi? No, te lo dico io. Da parte di una mosca.
2: Come si
3: Da parte di una mosca, perché lui ha fatto il suo lancio, ok? Ed era tipo a un millimetro dalla buca. Cosa è successo? Che una mosca si è posata sulla sua pallina.
2: Non me lo puoi dire cosa? Una mosca.
3: Una mosca si è posata.
2: Ma peserà 0,01 grammo.
3: Cioè, si vedono le immagini di questa mosca che si poggia sulla pallina ferma e la spinge verso la buca.
2: Sicuramente non ammazzerà mai più una mosca lui in vita sua.
3: Esatto.
2: Ma ti rendi conto?
3: Sì. E quindi praticamente questi 1,5 milioni li ha vinti la mosca, ragazzi.
2: Ho capito. Vabbè, in quel caso lì sicuramente gli dirà: senti, non ti si riconosce chi sei.
3: No, invece
2: ma dai,
3: sì,
2: ma per una mosca.
3: Sì,
2: ma il regolamento non lo vieta. Questo è un aiuto, però.
3: Vabbè. Però lì per lì, magari, visto forse il video è apparso dopo, non lo so. Comunque si vede proprio la mosca che si posa e poi la pallina si muove.
2: Cioè, veramente.
3: È
2: tutto regolare. Chissà,
3: tutto,
2: i salti per aria.
3: Tutto
2: allora,
3: regolare.
2: Farà
3: tutto
2: un impianto regolare. Di mosche, farà un moscaio.
3: Un allevamento di mosche.
2: Ma no, penso proprio di no, perché se sapete che nasco le mosche, non credo.
3: Sì,
2: presente le carcasse lì in Hampshire?
3: No,
2: lì,
3: non mi interessa, grazie.
2: No, vedrai, lì le mosche, sai quante ce n'era. Va bene, dai, noi vi salutiamo ovviamente in questa settimana loca, l'ultima settimana loca del 2025, la dicevamo anche in francese?
3: La semaine de folie.
2: Oppure Crazy Week.
3: Crazy Week.
2: Una volta mi dicevi che anche in tedesco tu una volta mi dicevi che la volevi dire.
3: No, in tedesco anno nuovo ci pensiamo.
2: Sì, ci pensiamo un anno nuovo. Va bene, no, visto per quelli della Sassonia, quanti abeti avevano dentro? Quanti
3: 621.
2: Alberi? Ecco, no, in onore di questo, beh, insomma,
3: dovremmo
2: dirglielo,
3: sì,
2: insomma,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Quindi glielo diremo a questi abitanti della Sassonia il prossimo anno, perché
3: sì.
2: Il tedesco è un po' duro da digerire. Ciao a tutti, buon anno
3: buona fine e buon inizio,
2: e appuntamento alla prossima edizione, sempre qui con Vanno Onorato
3: e con Giuseppe Misuri
2: alla Semaine de Folie
3: Crazy Week. Ciao.
2: La settimana loca, ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:35, ora legale. La luna sorge alle 1:52 e tramonta alle 15:14, luna calante. La chiesa ricorda San Massimo da Veia, Santa Olivia di Palermo e Beato Enrico da Bolzano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 giugno del 1938 negli Stati Uniti sul numero 1 della rivista Action Comics appariva la prima storia del personaggio a fumetti Superman.
0: Benessere naturale.
1: Eucalipto per la pelle tonica. Il bagno si prepara con 20 grammi di foglie di eucalipto e un litro di acqua. Si lasciano le foglie di eucalipto a macerare nell'acqua fredda per una notte intera. Al mattino si fa bollire per 2 minuti il preparato, per poi farlo riposare per 30 minuti. Si filtra e si versa il decotto nell'acqua del bagno. Frizionando energicamente la pelle si otterrà un benefico effetto stimolante e deodorante.
0: Consigli pratici.
1: Un chicco di caffè per l'aglio. Le sue tante virtù sono ben note, ma l'aglio è da sempre croce e delizia della cucina mediterranea. Delizia perché il suo profumo arricchisce molti piatti, per non parlare poi delle virtù curative che lo rendono efficace nel trattamento dell'ipertensione. C'è però il ben noto inconveniente. Mangiato crudo, l'aglio rende l'alito sgradevole. Per ovviare a questo inconveniente basta però ricordarsi un piccolo trucco. Masticare 2 o 3 chicchi di caffè dopo averlo mangiato.
0: Hanno detto?
1: Dio Onnipotente fu il primo a piantare un giardino ed è veramente il più puro fra i piaceri dell'uomo. Francis Bacon. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico all'Ediana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarai importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza. Puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro, voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso, un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, cediamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato, prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano, non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: l'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus

Ennesima puntata del Detto Brano. Ricordo che siamo arrivati alla puntata numero 211 del nuovo corso del Detto Brano, che è avvenuto quando ho cambiato il telaio del Detto Brano. Naturalmente sto cercando di scherzare, siamo qui per un paio d'ore, musica del presente, del passato e naturalmente alcune, per non dire diverse, saranno anche del futuro più o meno prossimo e più o meno a posteriori, ma ci saremo. Intanto anche qualche brano nazionale, anche se la stragrande maggioranza oggi sarà composta da brani di levatura internazionale. Però inizio con un brano, diciamo, del territorio nostro. È un brano che segna il ritorno all'incisione con l'ornamento delle cose secondarie di Max Gazzè. Questo è il singolo che ha preceduto di pochi giorni un album che è uscito il 15 di maggio. La canzone, eccola qua, con questo inizio abbastanza lungoccio e poi entra la voce inconfondibile di Max Gazzè e il singolo

0: ma che bella melodia, questo nuovo singolo di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, tratto da un album che è uscito 11 giorni fa, L'ornamento delle cose secondarie. Max Gazzè avrebbe potuto festeggiare i 30 anni di carriera con una raccolta, qualche inedito, una rilettura ordinata della propria storia, come fanno la maggioranza, diciamo, degli artisti, oppure una buona parte. Non sto a voler misurare o a pesare con il bilancino che non ho e neanche mi interessa. Ha scelto invece il nostro Max la strada opposta. L'ornamento delle cose secondarie non è un disco celebrativo, ma un'opera nuova, ampia, spiazzante, costruita come se il tempo trascorso dall'esordio, che si chiamava Contro un'onda del mare, servisse soprattutto a rimettere a posto alcune cose, a ciò che era rimasto sospeso. Soprattutto nel 96 quel primo album di Gazzè colpì addirittura il grande Battiato, che volle Gazzè ad aprire i suoi concerti. Non era un dettaglio accessorio, era un disco figlio della sua epoca, era crudo, nudo, tagliente, attraversato da un alt rock, un alternative rock ruvido, su cui già si innestavano testi che erano obliqui, accurati e talvolta pure ermetici. Dietro l'apparente leggerezza si intuiva un autore fuori asse rispetto alla canzone italiana del periodo, capace di trattare le parole come materia ritmica e sonora al contempo. 30 anni dopo, quella stessa inclinazione torna al centro, ma con una consapevolezza diversa, con questo nuovo L'ornamento delle cose secondarie.
1: Del Caplano, Music First.
0: Ragazzi, che bel salto nel passato che abbiamo fatto. Una grande frontwoman, si chiama Chrissy Hynde. Il gruppo è quello dei Pretenders, hanno segnato molto la musica degli anni 80 con la loro musica. Ce li ascoltiamo in un successo di quei tempi.

dei cavalli di battaglia dei Pretenders, Back on the Chain Gang, era il 1982, uscì come singolo, quindi non era al momento dell'uscita contenuto in nessun album, poi fu inserito un paio di anni dopo nel loro lavoro Learning to Crawl il 20 gennaio del 1984. Ha una storia toccante e purtroppo anche tragica, e la canzone è stata scritta dalla frontwoman Chrissie Hynde, cantante, musicista, perché suona anche la chitarra, interprete di quasi tutti i brani, per non dire tutti, dei Pretenders, personaggio di grande spicco, senz'altro una delle più famose woman leader delle band di rock di tutti i tempi. Lei con questo brano vuole fare un tributo sentito, toccante, al chitarrista e il primo chitarrista e membro fondatore dei Pretenders, James Honeyman Scott, che morì proprio in quell'anno, nel 1982, per overdose. Ha dichiarato che il testo parla per il dolore, per la perdita di una persona cara e nel doversi rimboccare le maniche per andare avanti affrontando quello che è poi anche un senso di vuoto, di malinconia, di solitudine. L'omaggio è anche a Sam Cooke, il titolo e i celebri vocalizzi di sottofondo oh, sono un riferimento diretto all'omonimo classico del 1960 di Sam Cooke. Inoltre, nell'album Learning to Glow, dove è stato inciso, la canzone è stata scelta dal grande regista Martin Scorsese per la colonna sonora del film Re per una notte, The King of Comedy. Arriva Ashley Monroe e il country di Haunted.

0: grazie del fischio, caro amico Larsen. Va bene, Ashley Morrow Haunted, tratto dal nuovo lavoro, si chiama Dear Nashville, naturalmente un album di musica country, naturalmente un album che si è registrato, pensato e composto da Ashley nella cittadina fiorente per quanto riguarda questo genere musicale di Asheville. Ma la Morrow non è certamente l'ultima arrivata, è parte dell'industria musicale da oltre 23 anni e vale a dire più della metà della sua vita. Ha pubblicato 6 album da solista, poi c'è stato nel penultimo lavoro Tennessee Lightning, la sua rinascita dopo una diciamo terribile malattia. Ha ottenuto anche un notevole successo con il gruppo che si chiama Pistol Ennis, un gruppo composto tutto quanto da cantanti e musicisti al femminile, e ha ricevuto anche 3 nomination ai Grammy. È una brillante autrice, ha scritto per gente molto famosa in America ma anche a livello internazionale, quali Miranda Lambert, Carrie Underwood e Jason Aldean. Questo è un, diciamo, uomo, le altre due sono delle ragazze, e la sua carriera nasce e si sviluppa a Nashville, che è in pratica la città dei sogni, anche quelli infranti così come quelli realizzati. Questo Dear Nashville è un album fatto di pancia, prodotto in breve tempo. Il producer si chiama Luke Laird, pubblicato a sorpresa, voluto e pensato per trovare pace in mezzo a pensieri di rammarico e sconfitta che la tormentano. È un lavoro breve ed è giusto che sia così, corrisponde in pratica a un litigio con la persona amata, però non sono brani di odio urlati con il megafono, ma pensieri e brani sommessi di frustrazione ed abbandono. Comunque è un buon lavoro, ricordo di Dear Nashville, l'interprete Ashley Morrow.
1: Il Deltaplano, Music First.

0: un'altra nuova uscita, riguarda un gruppo, His Golden Messenger, da cui ci siamo ascoltati Gabriel, la canzone. L'album nuovissimo è intitolato I'm People. Vabbè, diciamo, la città di Woodstock è in pratica il tema dell'album, della registrazione di qualche testo, dei pensieri e dei luoghi dove si può vivere ma anche andare a visitare, perché comunque fanno parte della leggenda della musica. E quindi Woodstock e i suoi dintorni rimangono posti dove sono sempre successe cose straordinarie. E forse anche questo nuovo lavoro di His Golden Messenger, dove cantatori come Michael Carrington e MC Taylor possono realizzare i propri sogni, e può confermare che questo Woodstock è un luogo da poesia, terra, cielo, montagne, un luogo da cui proviene buona parte della musica che, diciamo, a me piace. Fra gli studi addirittura sono stati allestiti e si chiamano Dreamland, terra del sogno, in una chiesa sconsacrata appunto nei pressi della mitica Woodstock, dove And People, questo nuovo lavoro, è stato registrato dall'autore insieme a una nuova incarnazione di His Golden Messenger, che comprende il produttore, che si chiama Josh Kaufman, agli strumenti a corda, JT Bates alla batteria, Cameron Reston al basso, e illustri ospiti come Bruce Osby, Sam Bean degli Aaron Wine, Marcus King, Amy Helm, Sarah Watkins e Griff Taylor Goldsmith dei Doves. L'intento con cui ha realizzato il nostro MC Taylor and People pare più o meno lo stesso che negli anni 70 diede vita alle leggendarie session in uno scantinato di Woodstock, ovvero combinare le radici della musica americana con l'urgenza, la frenesia e il movimento qualche volta molto forte del rock and roll in un disco fatto di ballate soul e pure spumeggiante folk e rock, come non se ne sentivano dai tempi addirittura del mitico album della band The Last Waltz, che poi è culminato, o meglio è stato registrato durante un concerto incredibile. And People riflette il calore, l'umanità, le emozioni e l'ispirazione che dovevano aleggiare nella stanza mentre i musicisti suonavano queste 12 belle istantanee di un'America niente affatto somigliante a quella attuale, quindi con i ricordi del passato pieni di speranza e di American Dream. Ritorna Ron.
1: Perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito.

Vite parallele, quindi singolo, in rotazione da 4 giorni, disponibile dal 22 maggio, in streaming e in radio, dopo quasi 4 anni dai più recenti inediti pubblicati nell'album che ricordo si chiamava Sono un figlio. Vite parallele è un brano dall'atmosfera internazionale con sonorità raffinate che fanno da tappeto in pratica la sua voce, che il tempo forse ha reso ancora più calda ed espressiva. L'arrangiamento combina elementi live come chitarre, organo Hammond e sezione ritmica con texture elettroniche, creando un equilibrio tra sonorità da richiamo retro e un impianto diciamo più moderno. Così la canzone conferma in pratica la coerenza stilistica e l'eleganza del cantautore, che con ogni probabilità ci sorprenderà ancora con altri inediti nel corso di questo anno. Premio Tenco alla carriera a 30 anni della sua vittoria al Festival di Sanremo con Vorrei incontrarti fra 100 anni, in coppia con Tosca a suggellare uno dei più prestigiosi percorsi artistici della scena cantautorale nostrana, iniziato nel 70 quando Ron non era ancora 17enne. Ebbene, noi si vola in avanti, visto che siamo a Radio Fly più al deltaplano.

Sonorità modernissime in questa canzone Twizzler di Cigarettes After Sex. Avete fumato? Bene, meglio per voi. E intanto è un brano, il nuovo singolo, che è uscito esattamente una settimana or sono, è disponibile via la label, si chiama Partisan Records, è presentato in anteprima, il giorno prima, quindi non il 19 ma il 18. Il brano segue l'uscita del lavoro Anna Karenina, che era stato pubblicato l'anno scorso nel 2025, singolo quindi che all'inizio di quest'anno ha ricevuto anche una pubblicazione fisica in formato 7 pollici, mentre questo nuovo Twizzler rappresenta la continuazione di un anno che è stato molto buono, quasi entusiasmante per la band. Indietro nel tempo, grande cantante, grande voce, si chiama Phoebe Snow, ce lo ascoltiamo tanti anni fa, questa Every Night.

diciamo che la registrazione, l'incisione sonora risente un po' del tempo, era sul finire degli anni 70. Mi sembra che uscì nel 1978 Every Night, che è un brano originario di Paul McCartney, ripreso da Phoebe Snow, pseudonimo di Phoebe Ann Loeb, nata a New York il 1950 e purtroppo deceduta nel 2011. È stata una cantautrice e chitarrista statunitense, ma ha fatto anche da corista per lungo tempo. Era una straordinaria vocalist, era un contralto con un'estensione vocale di 4 ottave e ha pubblicato diversi singoli.

di successo, e quello di Phoebe Snow è un repertorio che trascende i vari generi e quindi comprende il jazz, il blues, il pop, il funk, il gospel, ma anche altre cose ancora. Ce lo siamo riascoltati oggi e io mi ricordo di averlo programmato proprio nel finire degli anni 70. Quindi qualche volta la radio, anche come si dice, è uno smuovi ricordo e sentimenti. Io spero che qualcuno di voi all'ascolto magari si possa ricordare quei lontani tempi, ma direi erano anche dei bei tempi.

E al contrario del fratello, Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, l'autore e l'esecutore soprattutto di questo brano Everybody's Got a Sweet Soul Vibe, è lavora di fino, in punta di piedi, non ha la velocità, il trascinamento che ha Steve Ray, che aveva Steve Ray purtroppo compianto, ci rimangono le sue grandi canzoni, perché è uno che insomma agisce quasi in punta di fioretto. E questo album è una delle perle rare della musica blues, rock blues del 1900, degli anni 90, chiamiamolo così. È uscito nel 1994, l'album di Jimmy Vaughan si chiama Strange Pleasure, è il primo passo di quella che si può chiamare la terza vita discografica di Jimmy, fratello maggiore della famiglia Vaughan. La prima è con i Fabulous Thunderbirds, a declinare insieme a loro quel senso di blues come solo i texani sanno fare, in debito dichiarato con i maestri del blues, eppure sempre con quella metafisica dello spazio, del gesto mai troppo calcato, di un groove che sa essere sensuale, a cui ogni movimento del singolo e del collettivo è devoto. La seconda vita di Jimmy Vaughan, brevissima, è accanto al fratello Steve Ray, appena prima della sua scomparsa. È un disco che curiosamente non è un campionario di solismo sfrenato, ma già prova degli strani piaceri, chiamiamoli così, a venire. E appunto, infine, terzo, come si dice, last but not the least, Strange Pleasure, questo album dove Jimmy canta con un filo di voce ma sempre soulful, suona come una divinità misteriosa, sempre minimale, alla soglia quasi dello zen, sempre affilato come una lama. Il blues è mutante e imprevedibile, ma diciamo non reinventa un mondo. Il nostro Jimmy Vaughan comunque si conferma definitivamente tra gli artisti di maggior personalità di questo genere. Se non siamo proprio intorno al blues, diciamo ci sono venature di blues anche in questa canzone che sentite di fondo. Questo è un album recente, quindi del 2026, si chiama This World. L'interprete è Billy Thomas e la canzone è intitolata

0: che Batman e Robin, a cui si riferisce il testo della canzone, sono stati trattati molto bene in questo brano di Billy Thompson. Anche questo è un album datato 2026, quindi di quest'anno. Il titolo è This World. Lui è originario del North Carolina, transitato per regioni come California, Louisiana e attualmente di stanza in West Virginia. Billy Thompson è un musicista, cantante, songwriter, promotore di una sana miscela che comprende un mix tra blues, funky, solo rock, con la quale ha viaggiato molto spesso attraverso gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa. È un eccellente chitarrista slide. Lo ritroviamo a cavallo tra anni 70 e 80, quindi molto giovane, in una band new wave, addirittura i Fingers, prima di passare a un altro genere nel gruppo dei Mighty Penguin. Ebbene, appunto, poi, cioè nel senso, ha fatto, come si dice, l'opening hat per numerosi illustri colleghi, ne cito due: George Thorogood e Joe Cocker. E l'ultimo, questo lavoro, This World, vede coinvolto un ottimo organico, tantissimi musicisti e supervisionato dallo stesso Billy Thompson, con la sua voce espressiva e la sua caratura di chitarrista. Si tratta di 14 tracce veramente di buonissima fattura. This World si ascolta bene, rende merito a tutte le influenze del suo artefice, e a dispetto di un livello di tensione, perché è morbido, quindi la tensione è bassa, un po' uniforme, vanno comunque esaltate alte virtù, la cura della registrazione, la logica nella composizione, i testi che sono bellissimi e profondo e l'eccellente qualità dei comprimari, oltre alla grande esperienza e abilità di Billy Thompson. This World è un album da consigliare.
1: Delta Plano, tutti i martedì alle ore 17 in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

canzone ritmica è intervallata da un po' di spoken word, vale a dire di cantato parolato, cantato a parole. Aldous Harding con What Am I Gonna Do, tratto da questo nuovo lavoro, un altro album nel 2026, qui al Deltaplano, Train on the Island, quinto lavoro per Aldous Harding, conferma lo stesso produttore John Parrish e gli stessi studi che sono i leggendari Rockfield gallesi dei dischi precedenti. Il sodalizio funziona sia con gli studi che con il produttore, quindi non si cambia, mentre il lavoro precedente a questo, Warm Chris, era concepito durante l'isolamento del Covid e caratterizzato da atmosfere cupe. Questo Train on the Island suona come un viaggio onirico dotato di maggiore immediatezza melodica senza perdere però di eleganza. Sono 10 tracce che proseguono la rimozione dei suoni non essenziali per amplificare la forza dello spettro vocale, quindi una sottrazione sonora con un'addizione vocale. Come sempre con la Harding i testi sono un territorio scivoloso, immagini ellittiche, riferimenti autobiografici grafici ancorché obliqui, una sintassi che nasconde più di quanto rivela, quindi quella diciamo che spetta a noi cercando di interpretare i testi delle canzoni è una lettura possibile ma non è definitiva. What I'm Gonna Do, pezzo più ritmato con l'arpa a disegnare arabeschi, il brano che siamo ascoltati racconta il recupero della parte di sé rimasta a lungo sepolta e la scoperta che è proprio quella parte a tenerla in vita, un disco che si forma quasi al contrario in sottrazione sonora. Vivo in jazz, Nino Buonocore, Abitudini e la canzone. Noi ci sentiamo dopo. Siete in diretta.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto. Un'eventualità per niente rara è rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un dettaglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo, ne esistevano di appese al soffitto con corde, non è sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:35, ora legale. La luna sorge alle 1:52 e tramonta alle 15:14, luna calante. La chiesa ricorda San Massimo da Veia, Santa Olivia di Palermo e Beato Enrico da Bolzano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 giugno del 1938, negli Stati Uniti, sul numero 1 della rivista Action Comics, appariva la prima storia del personaggio a fumetti Superman.
0: Benessere naturale.
1: Eucalipto per la pelle tonica. Il bagno si prepara con 20 grammi di foglie di eucalipto e un litro di acqua. Si lasciano le foglie di eucalipto a macerare nell'acqua fredda per una notte intera. Al mattino si fa bollire per 2 minuti il preparato, per poi farlo riposare per 30 minuti. Si filtra e si versa il decotto nell'acqua del bagno. Frizionando energicamente la pelle si otterrà un benefico effetto stimolante e deodorante.
0: Consigli pratici.
1: Un chicco di caffè per l'aglio. Le sue tante virtù sono ben note, ma l'aglio è da sempre croce e delizia della cucina mediterranea. Delizia perché il suo profumo arricchisce molti piatti, per non parlare poi delle virtù curative che lo rendono efficace nel trattamento dell'ipertensione. C'è però il ben noto inconveniente. Mangiato crudo, l'aglio rende l'alito sgradevole. Per ovviare a questo inconveniente basta però ricordarsi un piccolo trucco: masticare 2 o 3 chicchi di caffè dopo averlo mangiato.
0: Hanno detto?
1: Dio Onnipotente fu il primo a piantare un giardino ed è veramente il più puro fra i piaceri dell'uomo. Francis Bacon. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: looking too good.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Diana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei Gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarai importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza, puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro, voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso. Un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, cediamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato, prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano, non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: l'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
3: Sono le 6:30.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate e non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 1.52 e tramonta alle 15.14, luna calante. La chiesa ricorda San Massimo da Veia, Santa Olivia di Palermo e Beato Enrico da Bolzano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 giugno del 1938 negli Stati Uniti, sul numero 1 della rivista Action Comics, appariva la prima storia del personaggio a fumetti Superman.
0: Benessere naturale.
1: Eucalipto per la pelle tonica. Il bagno si prepara con 20 grammi di foglie di eucalipto e un litro di acqua. Si lasciano le foglie di eucalipto a macerare nell'acqua fredda per una notte intera. Al mattino si fa bollire per 2 minuti il preparato, per poi farlo riposare per 30 minuti. Si filtra e si versa il decotto nell'acqua del bagno. Frizionando energicamente la pelle si otterrà un benefico effetto stimolante e deodorante.
0: Consigli pratici.
1: Un chicco di caffè per l'aglio. Le sue tante virtù sono ben note, ma l'aglio è da sempre croce e delizia.

0: delizia della cucina mediterranea. Delizia perché il suo profumo arricchisce molti piatti, per non parlare poi delle virtù curative che lo rendono efficace nel trattamento dell'ipertensione. C'è però il ben noto inconveniente: mangiato crudo, l'aglio rende l'alito sgradevole. Per ovviare a questo inconveniente basta però ricordarsi un piccolo trucco: masticare 2-3 chicchi di caffè dopo averlo mangiato.
1: Hanno detto?
0: Dio Onnipotente fu il primo a piantare un giardino ed è veramente il più puro fra i piaceri dell'uomo. Francis Bacon. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Eccoci arrivati puntuali più che mai al giro di boa della settimana. Buongiorno da Alessandro Fizzotti, dal nostro studio centrale. Ben svegliati, siete al Fizz in the Morning. Mercoledì 10 giugno e come ogni mercoledì sentiamo quel brivido di chi vede il weekend un po' all'orizzonte, no? Che è là che ci aspetta. È un po' la giornata perfetta per fermarsi un attimo a fare il punto, magari con un sorriso, una buona dose di ottimismo che non guasterebbe mai, eh? Oggi la nostra trasmissione si tinge veramente di cose belle da raccontare, perché avremo queste belle tinte che arrivano dall'almanacco del giorno, che è curato, come sapete, da Ermanno Accardi, che ci porta alla scoperta un po' della nostra storia, anche di quello che abbiamo vissuto anni fa, ma che ci piace raccontare di nuovo, no? Perché è bello raccontare quello che abbiamo passato, che abbiamo vissuto, pezzi di storia veramente da non dimenticare, così come il santo del giorno, insomma, che cosa oggi è come punto fondamentale. Poi avremo lo spazio, come tutti i mercoledì, insieme a Paola Dall'Oro, curiosità, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, qualche bella segnalazione trendy, cose speciali con questo collegamento dal capoluogo piemontese, da Torino. E ancora non finisce qui, perché il nostro Fizz in the Morning, come sapete, è ricchissimo di notizie. Vi porteremo la notizia del giorno, perché punteremo su quella notizia, ve lo diremo, e soprattutto cercheremo di informarvi sempre. Noi e da noi le fake news non passano mai, come sapete. Diamo il buongiorno anche a tutti i nostri amici baristi all'ascolto, che hanno sintonizzato la loro radio sul Fizz in the Morning e sulla nostra emittente. Vi ringrazio di cuore, perché siamo sempre la prima trasmissione nel nostro territorio per ascolti, e siamo sempre di più. Continuate a sentirci, continuate a richiedere le vostre canzoni preferite. Il vostro Alessandro Fizzotti lancia ora il nostro programmino, dai.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Ancora una volta andiamo a collegarci per il nostro spazio dedicato giorno dopo giorno con l'almanacco curato da Ermanno Accardi. Ermanno, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie. Siamo qui 10 giugno per dire che oggi è San Landerico, 28° vescovo di Parigi intorno al 7° secolo, morì verso il 657. Non si hanno molte notizie a riguardo, a parte uno scritto dove difende San Dionigi, anche se il contesto rimane non fondato. Il vescovo Landerico fondò il primo vero ospedale cittadino vicino alla chiesa di Notre Dame e affidato alla protezione di San Cristoforo, che in seguito divenne noto come l'Hôtel Dieu, che a tutt'oggi uno dei principali ospedali parigini. Dal 1171 le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois. Accade oggi, 1886, l'eruzione del monte Tarawera in Nuova Zelanda uccide 153 persone e distrugge le famose pink and white terraces, le terrazze rosa e bianche. 1907 prende via da Pechino il Ride, appunto Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. 1924, delitto Matteotti, Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1934, la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. 1935, a New York viene fondata l'associazione Alcolisti Anonimi. 1977, James Earl Ray, responsabile dell'omicidio di Martin Luther King Jr., riesce ad evadere dal carcere di Brushy Mountain in Tennessee. E poi ancora, 1981, incidente di Vermicino, il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. La vicenda ebbe ampia copertura televisiva nazionale. 1999, termina il bombardamento della Serbia dopo che lo Stato Maggiore Serbo firma con la NATO l'accordo di Kumanovo sul ritiro dal Kosovo. E nel 2003, infine, il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover. Oggi il giorno del Portogallo è la festa nazionale portoghese, 10 giugno, si celebra il 10 giugno e commemora la morte del poeta nazionale Luís de Camões, che rappresenta, anche per merito del suo poema epico nazionale I Lusiadi, un punto di identità nazionale culturale fondamentale e che riguarda principalmente le conquiste coloniali di cui il Portogallo fu una delle nazioni più rilevanti. Vi saluto con un aforisma oggi, non con un proverbio, ma con un aforisma di Ambrose Wynette Beers sulla finanza. Ricordiamo che lui è stato uno scrittore, giornalista e militare americano, tra i più noti della città di San Francisco, a cavallo tra il 1850 e i primi del XX secolo. Bene, lui ci dice, riguardo alla finanza, l'arte o scienza di gestire le entrate o le risorse per il miglior vantaggio del gestore. Cioè, sono aforismi su cui è difficile, che sono difficili da contestare, sono veramente delle grandi verità. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, volendoci si può sentire domani mattina. Ciao.
1: Un abbraccio, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane. We'll be right back.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

respira. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e sempre.

0: Dove?
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 1.52 e tramonta alle 15.14, luna calante. La chiesa ricorda San Massimo da Veia, Santa Olivia di Palermo e Beato Enrico da Bolzano.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 giugno del 1938, negli Stati Uniti, sul numero 1 della rivista Action Comics, appariva la prima storia del personaggio a fumetti Superman.
1: Benessere naturale.
2: Eucalipto per la pelle tonica. Il bagno si prepara con 20 grammi di foglie di eucalipto e un litro di acqua. Si lasciano le foglie di eucalipto a macerare nell'acqua fredda per una notte intera. Al mattino si fa bollire per 2 minuti il preparato, per poi farlo riposare per 30 minuti. Si filtra e si versa il decotto nell'acqua del bagno. Frizionando energicamente la pelle si otterrà un benefico effetto stimolante e deodorante.
1: Consigli pratici.
2: Un chicco di caffè per l'aglio. Le sue tante virtù sono ben note, ma l'aglio è da sempre croce e delizia della cucina mediterranea. Delizia perché il suo profumo arricchisce molti piatti, per non parlare poi delle virtù curative che lo rendono efficace nel trattamento dell'ipertensione. C'è però il ben noto inconveniente. Mangiato crudo, l'aglio rende l'alito sgradevole. Per ovviare a questo inconveniente basta però ricordarsi un piccolo trucco: masticare 2 o 3 chicchi di caffè dopo averlo mangiato.
1: Hanno detto?
2: Dio Onnipotente fu il primo a piantare un giardino ed è veramente il più puro fra i piaceri dell'uomo. Francis Bacon. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
3: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico all'Ediana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarai importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza. Puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non sa.

0: voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso. Un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, sediamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato, prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano, non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: l'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Pizza in the morning.

0: Eccoci, allora trovati ancora una volta in linea con la nostra agenzia immobiliare di fiducia. Abbiamo con noi, collegata da Torino, Paola Dall'Olio, buongiorno.
1: Eccomi qua, che vendo case, vendo borghi, vendo castelli.
0: A un euro.
1: Anche benzinai, vendo...
0: Di tutto, insomma.
1: A un euro.
0: Allora, chiediamoci perché vendi
1: perché?
0: Tutto a un euro.
1: Ma allora, innanzitutto questa è un'iniziativa italiana che ha avuto un tale successo, o non so se l'ha avuto, ma così si dice, che in questo momento è stata cioè è stata esportata anche da tanti altri paesi europei. Cioè, cosa succede? In Italia sappiamo che c'è questo problema di piccoli borghi che stanno combattendo lo spopolamento, e quindi tantissimi sindaci o privati eccetera che avevano magari nel borgo case, ma addirittura attività che non stavano più funzionando perché il borgo si era spopolato, hanno lanciato questa idea di vendere l'attività o il borgo, il castello vicino, per non farlo andare in, come dire, in malora, a un euro a chi poi lo prendeva e lo metteva o la clinica in testo o ristrutturava la casa in questione. È chiaramente è un'iniziativa per evitare che le cose vadano in malora e che i borghi si spopolino. Adesso è stata copiata, e questo aspetto qua di vendere borghi, castelli e ville o addirittura attività in borghi che si stanno spopolando c'è in tutta Europa, quindi è un'iniziativa italiana che ha avuto un successo all'estero. Chiaramente, da una parte, perché io l'ho visto, tu vai su internet e spesso c'è questo annuncio che in quel borgo lì ti danno la casa, il castello, la dimora, il palazzo storico nobiliare, però ovviamente spesso poi tu lo paghi un euro ma te lo devi sistemare da capo a piedi e spesso i costi sono proibitivi. Però insomma, non è male questa faccenda.
0: Secondo me no, anche perché puoi prenderti magari veramente la casa dei tuoi sogni e creartela poi col tempo, voglio dire, perché no?
1: Eh sì, comunque è un euro, poi siccome spesso le paghi anche se te le devi ristrutturare da zero, comunque sono a un euro, sicuramente magari sono imposti un po' fuori mano. E questo è capitato in alcuni borghi anche con l'attività, ad esempio dei borghi dove era rimasto solo l'ufficio postale, cioè vivevano solo anziani ma avevano chiuso il supermercato, hanno ceduto l'attività del supermercato a pochissime lire per far sì che gli anziani avessero ancora il supermercato, così il benzinaio. E quindi insomma, se uno vuole reinventarsi un po' la vita, perché no?
0: Perché no? Davvero,
1: perché
0: insomma,
1: no?
0: Pensiamoci davvero, e ringraziamo Paola Dall'Olio per lo spunto che ci ha portato oggi alla radio. Visto insomma che siamo alla bella stagione, si può veramente andare a visitare questi posti e magari veramente trovate la casa, no?
1: Dai,
0: ad un euro dei vostri sogni. Infatti, tra l'usco e il brusco, poi chissà.
1: Esatto.
0: Grazie Paola, un
1: ciao,
0: abbraccio.
1: Ale. Ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:02.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
4: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
3: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
5: È un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
3: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
6: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese, dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo. Sulla via del recupero recupero, ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofritz.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
8: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
10: Radio Fly, la voce della tua città.
11: It's in the morning.
12: Wake up in the morning.

Buongiorno e ancora una volta ben trovati da Alessandro Fizzotti al Fizz in the Morning in questo bel mercoledì. Scommetto che molti di voi stanno già combattendo la prima battaglia della mattina, quella con i figli che chiedono a gran voce il loro primo smartphone per chattare appunto con gli amici. Beh, insomma, tenetevi forte perché c'è una novità che potrebbe rendere anche le vostre vacanze un po' più serene, diciamolo. WhatsApp ha rotto gli indugi, arrivano ufficialmente gli account per gli under 13. Ma attenzione, non è un liberi tutti. La parola d'ordine è controllo totale dei cari e vecchi genitori. Ecco come funzionerà in parole povere. Il ponte tra telefoni: se l'app si accorge che l'utente ha meno di 13 anni, e parliamo appunto di WhatsApp, blocca tutto e chiede di collegarsi al telefono di mamma o papà. Dovrete letteralmente mettere i due smartphone vicini per configurarli. Niente canali pubblici, niente intelligenza artificiale o chatbot, solo l'essenziale, messaggi e chiamate. Sarete voi, dal vostro telefono e protetti da un PIN, cari genitori, a decidere chi può scrivere a vostro figlio, in quali gruppi può entrare, e potrete persino bloccare le richieste degli sconosciuti. Molti si chiederanno: ma allora WhatsApp legge i messaggi di mio figlio? La risposta è no. Resta la famosa crittografia, il che significa che le chat rimangono private tra chi scrive e chi riceve. Nemmeno, appunto, l'azienda Meta Facebook, e quindi in questo caso WhatsApp, può sbirciare. Meta ha appunto spiegato che questa funzione appunto arriverà gradualmente nel nostro paese. Si vuole capire come si reagisce appunto e le famiglie reagiscano a questa nuova introduzione. Il consiglio da speaker qual è in questo caso? È un ottimo strumento per dare un po' di autonomia ai nostri ragazzi, magari mentre sono al centro estivo o in spiaggia con gli amici, ma senza lasciarli navigare nel mare aperto del web senza bussola, diciamolo. Vi sembra a voi una mossa corretta per proteggere i vostri figli più piccoli, o preferite che restino lontani dai social il più a lungo possibile? Fatecelo sapere alla nostra linea WhatsApp, che siamo curiosi.

E allora più sicurezza e privacy per gli under 13, come si dice, no? E quindi è fondamentale anche in questo caso l'utilizzo, per esempio, di WhatsApp. Spesso i genitori magari hanno il figlio a scuola non proprio vicino e dicono sentiamoci, no? In questo caso c'è la possibilità di tutelare anche l'account WhatsApp del figlio, del proprio figlio, anche se ha meno di 13 anni, strutturando davvero una certa privacy e un certo utilizzo, insomma, di questo strumento a favore dei genitori con più controllo. E mi sembra veramente una cosa utile in questo senso, anche perché prima hanno sdoganato tutte queste app senza un controllo, adesso si stanno rendendo conto che senza controllo gli smartphone ai più piccoli non vanno veramente dati. Chiudiamo la puntata di oggi, di questo mercoledì. Domani ci risentiremo in compagnia di Ermanno Accardi e ovviamente Lorenzo Zucchi per un bel giro d'Italia insieme alla radio. Un abbraccio a voi tutti e grazie ancora per averci scelto. Siete sempre di più.

Eccoci arrivati puntuali più che mai al giro di boa della settimana. Buongiorno ad Alessandro Fizzotti dal nostro studio centrale. Ben svegliati, siete al Fizz in the Morning. Mercoledì 10 giugno e come ogni mercoledì sentiamo quel brivido di chi vede il weekend un po' all'orizzonte, no? Che è là che ci aspetta. È un po' la giornata perfetta per fermarsi un attimo a fare il punto, magari con un sorriso, una buona dose di ottimismo che non guasterebbe mai, eh? Oggi la nostra trasmissione si tinge veramente di cose belle da raccontare, perché avremo queste belle tinte che arrivano dall'almanacco del giorno, che è curato, come sapete, da Ermanno Accardi, che ci porta alla scoperta un po' della nostra storia, anche di quello che abbiamo vissuto anni fa, ma che ci piace raccontare di nuovo, no? Perché è bello raccontare quello che abbiamo passato, che abbiamo vissuto, pezzi di storia veramente da non dimenticare, così come il santo del giorno, insomma

cosa oggi è come punto fondamentale. Poi avremo lo spazio, come tutti i mercoledì, insieme a Paola Dall'Olio, curiosità, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, qualche bella segnalazione trendy, cose speciali con questo collegamento dal capoluogo piemontese, da Torino. E ancora non finisce qui, perché il nostro Fizz and Morning, come sapete, è ricchissimo di notizie. Vi porteremo la notizia del giorno, perché punteremo su quella notizia, ve lo diremo, e soprattutto cercheremo di informarvi sempre. Noi e da noi le fake news non passano mai, come sapete. Diamo il buongiorno anche a tutti i nostri amici baristi all'ascolto, che hanno sintonizzato la loro radio sul Fizz and Morning e sulla nostra emittente. Vi ringrazio di cuore, perché siamo sempre la prima trasmissione nel nostro territorio per ascolti, e siamo sempre di più. Continuate a sentirci, continuate a richiedere le vostre canzoni preferite. Il vostro Alessandro Pizzotti lancia ora il nostro programmino, dai.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ora ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani in Messico, Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Ancora una volta andiamo a collegarci per il nostro spazio dedicato giorno dopo giorno con l'almanacco curato da Ermanno Accardi. Ermanno, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie. Siamo qui 10 giugno per dire che oggi è San Landerico, 28° vescovo di Parigi intorno al 7° secolo, morì verso il 657. Non si hanno molte notizie a riguardo, a parte uno scritto dove difende San Dionigi, anche se il contesto rimane non fondato. Il vescovo Landerico fondò il primo vero ospedale cittadino vicino alla chiesa di Notre Dame e affidato alla protezione di San Cristoforo, che in seguito divenne noto come l'Hôtel Dieu, che a tutt'oggi uno dei principali ospedali parigini. Dal 1171 le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois. Accade oggi 1886 l'eruzione del monte Tarawera in Nuova Zelanda, uccide 153 persone e distrugge le famose Pink and White Terraces, le terrazze rosa e bianche. 1907 prende via da Pechino il raid, appunto Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. 1924 delitto Matteotti, Giacomo Matteotti viene rapito in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1934 la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. 1935 a New York viene fondata l'associazione Alcolisti Anonimi. 1977 James Earl Ray, responsabile dell'omicidio di Martin Luther King Jr., riesce ad evadere dal carcere di Brushy Mountain in Tennessee. E poi ancora 1981, incidente di Vermicino, il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo essere rimasto intrappolato per giorni. La vicenda ebbe ampia copertura televisiva nazionale. 1999 termina il bombardamento della Serbia dopo che lo Stato Maggiore Serbo firma con la NATO l'accordo di Kumanovo sul ritiro dal Kosovo. E nel 2003 infine il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover. Oggi il giorno del Portogallo è la festa nazionale portoghese. Il 10 giugno, si celebra il 10 giugno e commemora la morte del poeta nazionale Luís de Camões, che rappresenta, anche per merito del suo poema epico nazionale I Lusiadi, un punto di identità nazionale culturale fondamentale e che riguarda principalmente le conquiste coloniali di cui il Portogallo fu una delle nazioni più rilevanti. E vi saluto con un aforisma oggi, non con un proverbio, ma con un aforisma di Ambrose Wynet Beers sulla finanza. Ricordiamo che lui è stato uno scrittore, giornalista e militare americano, tra i più noti della città di San Francisco a cavallo tra il 1850 e i primi del XX secolo. Bene, lui ci dice, riguardo alla finanza, l'arte o scienza di gestire le entrate o le risorse per il miglior vantaggio del gestore. Cioè, sono aforismi su cui è difficile, che sono difficili da contestare, sono veramente delle grandi verità. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, volendoci si può sentire domani mattina. Ciao.
1: Un abbraccio, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale giornalone.it, Corriere della Sera, Israele non ferma i raid, abbattuto elicottero USA, Trump risponderemo, ancora bombardamenti in Libano, vittime a tiro. Ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto, la borsa premia il blitz su MPS, salgono i titoli delle banche, il mondiale delle stelle e delle polemiche. La Repubblica, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori dello stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Il sì del mercato a Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Bombe israeliane su tiro, elicottero USA abbattuto Hormuz, Trump risponderemo. Un italiano verso la Luna, il parmitano su Artemis 3, la missione NASA per preparare lo sbarco. La Stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un vicino, un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessano autority in cambio, Israele bombarda i cristiani di tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran, mondiali USA e rigetta, USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati ore, arbitro somalo respinto. Il Fatto Quotidiano, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, l'indagine PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, Cipriani chiede soldi per intimidire il fatto, Minetti allerta del concorso europeo sui media. Il Resto del Carlino, Intesa MPS, borsa record, Messina stringe la presa, Hormuz abbattuto elicottero USA, l'ira di Trump, risponderemo. L'uomo della Luna, Luca Parmitano sarà nella missione Artemis 3, primo astronauta europeo per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare. E il pilota si commuove, l'Italia mia rampa di lancio. Il Messaggero, 3 proposte per rendere Roma più competitiva, l'evento del Messaggero Caltagirone, tassa di soggiorno applicata con rigore e magari aumentata, tassa di accesso al centro per i bus turistici, una quota di imposta reinvestita in centro per decoro e sicurezza, stop ai cortei sul nucleo direzionale, se non con deroga occasionale. Elicottero USA abbattuto su Hormuz, Trump è stato a Teheran, risponderemo. La verità, la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima, la legge non sembra uguale per tutti, ai 2 fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei 2 rapinatori uccisi dal gioielliere Ruggero ben 780.000 euro. È giustizia questa? James Bond non sarà mai un personaggio woke, parola della star di colore. Illustrazione erotica al Gay Pride per bimbi con il patrocinio del comune di Budrio, Bologna, della giuliva presenza del sindaco donna. Una festa LGBTQ ai danni dei poveri ragazzini. Il Giornale. Conte ci minaccia, ma non spiega. Giro d'affari milionario. L'ex premier replica al Giornale. Da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo degli appalti Covid e dei suoi legami con Di Donna. Traffico di clandestini e quel legame coi Propal. La pista porta ad Annu. 2 arresti a Milano. Libero, chi c'è dietro la super testimone di Travaglio? Il tramite di Graciele è un estremista rosso con i guai con la giustizia. Oggi il vertice del Roccio, prove di nuova Lega. No di Salvini al progetto delle due leghe, ma sia l'idea Zaia di in campo dare più autonomia al partito al nord e ci sarà anche un congresso. L'ex premier, ora querelo, inchiesta Covid, Conte si indigna, ma a parti invertite agiterebbe manette. Il Tempo, caso Italia Hamas flotilla, l'inchiesta del Tempo arriva in Parlamento, oggi i vertici di Fratelli d'Italia alla Camera interrogano il ministro degli interni Matteo Piantedosi sulla nostra inchiesta e il Tempo non si ferma. L'insuccesso dà la testa a Conte, ora Giuseppi passa alle minacce contro il Tempo e i giornali del nostro gruppo editoriale. L'Unità, Ben Ghivir indagato insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, il ministro di Bibi nel mirino per tortura e sequestro. Vannacci sfida il veto di Forza Italia, Marina abbiamo un problema. Il manifesto Acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto. La procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota lega della società concessionaria. È l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva. Tiro, bombe prima degli avvertimenti. Tel Aviv non dà tregua al sud del Libano, almeno 12 uccisi. Avvenire, guerre da record, le morti per attacchi armati sono stati 245.000, Ucraina, Sudan e Gaza i contesti con più vittime, nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946. Mondiali, partite tra le fosse comuni. Sul ponte l'ipotesi corruzione, 3 indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti. Il secolo d'Italia, gufi sullo stretto. 3 indagati per il ponte, opposizione scatenata, l'amministratore delegato Ciucci, il progetto va avanti. In primo piano, Covid, opposizioni sull'Aventino e Conti minaccia querele a tutti. Giorgetti, la politica torni a orientare l'economia. Come faranno gli Uffizi senza Montenari? Il prof Rosso lascia. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno un agguato terroristico, fonti turche, TAS ucciso per compiere il fratello, da Cecina nasce agli ex macelli la cittadina del Food. San Miniato, contro la malamolida arriva lo stop al vetro, l'ordinanza del comune si potrà bere soltanto in bicchieri di plastica. Vico Pisano, cosa abbiamo respirato? A fiamme domate si attendono i rilievi Arpat. Massa, picchiato dal titolare, l'operaio era andato a chiedere lo stipendio, arretrato. Viareggio, Sara Grilli sindaca di Torre del Lago, la vittoria al ballottaggio costruita nella frazione Manieri, prima in città. Da Gravurrano, rifiuti nella cava per l'esperto, niente rischi. E poi Grosseto, ammalato dal lavoro, amianto, ex militare, vince causa contro lo Stato. Da Montecatini, Terme, le aste per la vendita slittano ancora. E poi da Pistoia, strappo tra sindaco e Partito Democratico. I Dem chiedono 5 assessori per entrare in giunta. Andiamo a Firenze, la Repubblica, MPS Siena e la Regione in allarme, difendiamo l'identità e posti di lavoro. Corriere Fiorentino, Fipiline, 2028, il pedaggio ai tir, sia la giunta regionale della nascita di Toscana Strade, Gianni, nel 2027, via ai cantieri. Il resort San Gallo sembra un Tetris, ora svetta anche la seconda torre. Andiamo al Corriere di Siena, Siena alza il muro su MPS, la prospettiva di una scomparsa del Monte unisce politiche e sindacati, il cardinale rispettate la storia. Il Brunello rappresenta l'Italia alle celebrazioni a Bruxelles, testimonia italiano il consorzio del Brunello a Bruxelles alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Corriere di Arezzo, primi nodi per il sindaco, comanducci al lavoro tra atti e giunte da nominare, prova il costume di giostra, riceve una lettera da Ghinelli e incontra il prefetto. Truffa milionaria ai risparmiatori, consulente investiva in titoli rischiosi. E poi il giardino delle forze dell'ordine, omaggio ai caduti, viene imbrattato. Andiamo a vedere la Nazione di Arezzo, Giovanotti, la mia amica superiore. E poi l'ultimo ballottaggio in prima pagina, entriamo in cronaca, elezioni comunali, comanducci sulla giostra, debutto in comune, giro tra uffici, subito la prova del costume del Saracino. Vice sindaco, l'ultimo ballottaggio, favoriti Lucherini e Gamurrini. Abisso PD, vertici nel mirino, segreteria in bilico dopo la disfatta, l'attesa per le mosse di Croci e Ralli. Romizzi striglia la truppa Dem, esercitano la leadership senza mettersi in discussione. Andiamo a vedere poi proclamati 32 consiglieri eletti, ma chi va in giunta libera scranni, parte il Tetris degli scorrimenti. Politico ti conosco, la lista dei big toscani, Gianni in vetta col 93%, Nardella lo insegue. Spese con prudenza, e a viaggi e cene lo scenario politico preoccupa i cittadini. Diagnosi a distanza via occhiali, l'infermiera arriva sul posto e manda le immagini ai medici. Scuola, l'ultima campanella per 42.000 studenti. Dilapida milioni di risparmi, getta 30 famiglie in rovina, mai condannato per truffa, consulente finanziario incastrato dalla finanza, vorticoso giro di soldi, investimenti in valuta estera spacciati per sicuri, tanti anziani nella morsa. Stalker? No, liberatelo, avvocato al contrattacco sul paperone in carcere, vinse 5 milioni al gioco. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 10 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Fitz in the Morning.

0: Eccoci, allora trovati ancora una volta in linea con la nostra agenzia immobiliare di fiducia. Abbiamo con noi, collegata da Torino, Paola Dall'Olio. Buongiorno.
1: Eccomi qua, che vendo case, vendo borghi, vendo castelli.
0: A un euro.
1: Anche benzinai, vendo
0: di tutto, insomma.
1: Supermercato, a un euro.
0: Allora chiediamoci perché vendi
1: perché?
0: Tutto a un euro.
1: Ma allora, innanzitutto questa è un'iniziativa italiana che ha avuto un tale successo, o non so se l'ha avuto, ma così si dice, che in questo momento è stata stata esportata anche da tanti altri paesi europei. Cioè, cosa succede? In Italia sappiamo che c'è questo problema di piccoli borghi che stanno combattendo lo spopolamento, e quindi tantissimi sindaci o privati eccetera che avevano magari nel borgo case, ma addirittura attività che non stavano più funzionando perché il borgo si era spopolato, hanno lanciato questa idea di vendere l'attività o il borgo, il castello vicino, per non farlo andare in malora, a un euro a chi poi lo prendeva e lo metteva o l'attività in testo o ristrutturava la casa in questione. E chiaramente è un'iniziativa per evitare che le cose vadano in malora e che i borghi si spopolino. Adesso è stata copiata, e questo aspetto qua di vendere borghi, castelli e ville o addirittura attività in borghi che si stanno spopolando c'è in tutta Europa, quindi è un'iniziativa italiana che ha avuto un successo all'estero. Chiaramente, da una parte, perché io l'ho visto, tu vai su internet e spesso c'è questo annuncio che in quel borgo lì ti danno la casa e il castello, la dimora, il palazzo storico nobiliare, però ovviamente spesso poi tu lo paghi un euro, ma te lo devi sistemare da capo a piedi e spesso i costi sono proibitivi. Però insomma, non è male questa faccenda.
0: Secondo me no, anche perché puoi prenderti magari veramente la casa dei tuoi sogni e creartela poi col tempo, voglio dire, perché no?
1: Eh sì, comunque è un euro, poi siccome spesso le paghi anche se te le devi ristrutturare da zero, comunque sono a un euro, sicuramente magari sono imposti un po' fuori mano. E questo è capitato in alcuni borghi anche con l'attività, ad esempio dei borghi dove era rimasto solo l'ufficio postale, cioè vivevano solo anziani ma avevano chiuso il supermercato, hanno ceduto l'attività del supermercato a pochissime lire per far sì che gli anziani avessero ancora il supermercato, così il benzinaio. E quindi insomma, se uno vuole reinventarsi un po' la vita, perché no?
0: Perché no? Davvero,
1: perché
0: insomma,
1: no?
0: Pensiamoci davvero, e ringraziamo Paola Dall'Olio per lo spunto che ci ha portato oggi alla radio. Visto insomma che siamo alla bella stagione, si può veramente andare a visitare questi posti e magari veramente trovate la casa, no?
1: Dai,
0: ad un euro dei vostri sogni. Infatti, tra il lusco e il brusco, poi chissà. Grazie Paola, un abbraccio.
1: Ciao, Ale. Ciao.

Buongiorno e ancora una volta ben trovati da Alessandro Fizzotti al Fizz in the Morning in questo bel mercoledì. Scommetto che molti di voi stanno già combattendo la prima battaglia della mattina, quella con i figli che chiedono a gran voce il loro primo smartphone per chattare appunto con gli amici. Beh, insomma, tenetevi forte perché c'è una novità che potrebbe rendere anche le vostre vacanze un po' più serene, diciamolo.

WhatsApp ha rotto gli indugi, arrivano ufficialmente gli account per gli under 13. Ma attenzione, non è un liberi tutti, la parola d'ordine è controllo totale dei cari e vecchi genitori. Ecco come funzionerà in parole povere. Il ponte tra telefoni: se l'app si accorge che l'utente ha meno di 13 anni, e parliamo appunto di WhatsApp, blocca tutto e chiede di collegarsi al telefono di mamma o papà. Dovrete letteralmente mettere i due smartphone vicini per configurarli. Niente canali pubblici, niente intelligenza artificiale o chatbot, solo l'essenziale, messaggi e chiamate. Sarete voi, dal vostro telefono e protetti da un PIN, cari genitori, a decidere chi può scrivere a vostro figlio, in quali gruppi può entrare, e potrete persino bloccare le richieste degli sconosciuti. Molti si chiederanno: ma allora WhatsApp legge i messaggi di mio figlio? La risposta è no. Resta la famosa crittografia, il che significa che le chat rimangono private tra chi scrive e chi riceve. Nemmeno, appunto, l'azienda Meta Facebook, e quindi in questo caso WhatsApp, può sbirciare. Meta ha appunto spiegato che questa funzione appunto arriverà gradualmente nel nostro paese, si vuole capire come si reagisce appunto e le famiglie reagiscano a questa nuova introduzione. Il consiglio da speaker qual è in questo caso? È un ottimo strumento per dare un po' di autonomia ai nostri ragazzi, magari mentre sono al centro estivo o in spiaggia con gli amici, ma senza lasciarli navigare nel mare aperto del web senza bussola, diciamolo. Vi sembra a voi una mossa corretta per proteggere i vostri figli più piccoli, o preferite che restino lontani dai social il più a lungo possibile? Fatecelo sapere alla nostra linea WhatsApp, che siamo curiosi.

allora, più sicurezza e privacy per gli under 13, come si dice, no? E quindi è fondamentale anche in questo caso l'utilizzo, per esempio, di WhatsApp. Spesso i genitori magari hanno il figlio a scuola non proprio vicino e dicono sentiamoci, no? In questo caso c'è la possibilità di tutelare anche l'account WhatsApp del figlio, del proprio figlio, anche se ha meno di 13 anni, strutturando davvero una certa privacy e un certo utilizzo, insomma, di questo strumento a favore dei genitori, con più controllo. E mi sembra veramente una cosa utile in questo senso, anche perché prima hanno sdoganato tutte queste app senza un controllo, adesso si stanno rendendo conto che senza controllo gli smartphone ai più piccoli non vanno veramente dati. Chiudiamo la puntata di oggi, di questo mercoledì. Domani ci risentiremo in compagnia di Ermanno Accardi e ovviamente Lorenzo Zucchi per un bel giro d'Italia insieme alla radio. Un abbraccio a voi tutti e grazie ancora per averci scelto. Siete sempre di più.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:35, ora legale. La luna sorge alle 1:52 e tramonta alle 15:14, luna calante. La chiesa ricorda San Massimo da Veia, Santa Olivia di Palermo e Beato Enrico da Bolzano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 giugno del 1938 negli Stati Uniti, sul numero 1 della rivista Action Comics, appariva la prima storia del personaggio a fumetti Superman.
0: Benessere naturale.
1: Eucalipto per la pelle tonica. Il bagno si prepara con 20 grammi di foglie di eucalipto e un litro di acqua. Si lasciano le foglie di eucalipto a macerare nell'acqua fredda per una notte intera. Al mattino si fa bollire per 2 minuti il preparato, per poi farlo riposare per 30 minuti. Si filtra e si versa il decotto nell'acqua del bagno. Frizionando energicamente la pelle si otterrà un benefico effetto stimolante e deodorante.
0: Consigli pratici.
1: Un chicco di caffè per l'aglio. Le sue tante virtù sono ben note, ma l'aglio è da sempre croce e delizia della cucina mediterranea. Delizia perché il suo profumo arricchisce molti piatti, per non parlare poi delle virtù curative che lo rendono efficace nel trattamento dell'ipertensione. C'è però il ben noto inconveniente. Mangiato crudo, l'aglio rende l'alito sgradevole. Per ovviare a questo inconveniente basta però ricordarsi un piccolo trucco: masticare 2 o 3 chicchi di caffè dopo averlo mangiato.
0: Hanno detto?
1: Dio Onnipotente fu il primo a piantare un giardino ed è veramente il più puro fra i piaceri dell'uomo. Francis Bacon. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:06.
3: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate, non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Innanzitutto, come va, come state? E chi come me, che si è ripreso e ha ancora voglia di fare festa, però si sente un po' magari affaticato, ho la soluzione per voi, perché a brevissimo, qui sempre su Radio Fly, parliamo di soft clubbing, quindi restate sintonizzati.

Ed eccoci qui, amici. Allora, ho introdotto un po' l'argomento di questa nuova puntata, ovvero soft clubbing. Vi spiego meglio nel dettaglio che cos'è il soft clubbing. Un tempo uscire la sera era quasi un rito, no? Perché magari si tirava avanti a colpi di shot fino a mezzanotte, si affrontavano lunghe file fuori dai locali, spesso senza giacca per evitare di pagare il guardaroba, e si tornava a casa solo all'alba. Dopo aver passato l'intera serata magari mescolando cocktail improbabili, fatto tappa obbligatoria per la colazione, che poteva essere un cornetto al cioccolato oppure un panino al fast food, ma poi arrivava il momento in cui si ammetteva di non avere più l'energia per certi ritmi, e quindi la settimana dopo si sceglieva senza drammi il pigiama già alle 10. E invece no, nell'epoca del benessere e della sobrietà la vita da club non è scomparsa, ma si è solo trasformata, e oggi infatti si parla di soft clubbing. Si balla sotto cassa, ma alle 10 del mattino.

Ed eccoci qui ritornati, amici. Allora, entriamo più nel vivo del significato di soft clubbing. Allora, il tradizionale mondo delle discoteche e della musica elettronica è drasticamente cambiato, no? Un po' ce ne siamo accorti negli ultimi 30 anni e si è dovuto però reinventare questo mondo, e così da qualche anno si parla di brunch rave, day party o morning rave e più in generale di soft clubbing. Allora, il cambiamento più evidente è nella fascia oraria, quindi domenica mattina anziché sabato sera, oppure nel pomeriggio, ma con la certezza di essere sempre a letto presto. Ma non è l'unica differenza, l'atmosfera è la stessa, ma lo spirito no. Quindi si balla tra musica house, techno e DJ set, ma senza lati distruttivi, cioè senza la presenza di alcol, di droghe, specialmente nel caso dei rave, ecco. Il carburante dei millennial, mi viene ad esempio in mente i shot di vodka alla pesca, l'angelo azzurro, sono stati sostituiti da kombucha, che ovviamente non so se si pronunci così, mocktail, cioè dai cocktail senza alcol, dagli estratti e da speciali varietà di caffè. Si parla infatti di coffee clubbing, quindi perfetta intersezione tra il brunch domenicale e la musica dance. Molti eventi di questo tipo offrono una vera colazione. In Italia infatti si balla con cornetto e cappuccino. La sobrietà è un punto molto importante. Insomma, il soft clubbing è una discoteca senza i postumi della sbornia, perché di certo non puoi ubriacarti con un estratto di carote, per dire. Questo cambiamento è in linea con la crescente cultura del wellness. Tutto quel mondo quindi fatto di pilates, frullati detox, skincare, che è parte dell'identità della generazione Z. Infatti nella scorsa puntata abbiamo proprio parlato di pilates. La generazione Z si sveglia per andare a fare yoga, all'ora in cui magari i millennial tornavano a casa dalla discoteca distrutti e con il trucco colato. Spesso il soft clubbing è associato ad attività come lo yoga, la sauna oppure la meditazione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è tornare a casa sentendosi rigenerati anziché distrutti. Ma questo non è un fenomeno che interessa solo i ventenni, eh? Il soft clubbing piace soprattutto agli adulti, che tra carriera e figli non possono più fare le ore piccole. Quindi in questo modo possono vivere la passione per la musica, elettronica, house, eccetera, senza star fuori tutta la notte. L'Italia però lo ha scoperto relativamente di recente, ma nel resto d'Europa ha iniziato a prendere piede già 10 anni fa. Pioniere sono state le capitali dei clubbing come Londra e Berlino, che all'interno degli spazi ibridi, quindi tra club, caffè, co-working culturali, avevano replicato il modello dei morning raves, ispirandosi ad esempio anche al Boom Festival in Portogallo oppure in Thailandia. Insomma, all'estero era già in voga questo fenomeno. Il cambiamento è stato evidente soprattutto dopo la pandemia, qui in Italia, che ha dato l'ultima spallata al mondo delle discoteche come lo abbiamo conosciuto. In Italia l'evento di soft clubbing più famoso è stato quello organizzato da Albertino a Milano, che pensate che ha riempito un noto locale di Milano di domenica mattina dalle 10 alle 15, con musica elettronica e ospiti molto importanti come ad esempio Giovanotti. E a proposito di Giovanotti, noi adesso ce lo ascoltiamo.

0: Ed eccoci ritornati qui alla nostra puntata di No Cap, dove parliamo un po' dell'evoluzione che hanno fatto le discoteche fino ad arrivare ad oggi con i cosiddetti soft clubbing. In chiusura, perché magari qualcuno all'ascolto è un po' nostalgico, no? E quindi la domanda sorge spontanea: è finita l'era della trasgressione? Che vi dico? Allora, nella prospettiva di chi ha vissuto l'epoca d'oro delle discoteche, può sembrare un po' triste questa realtà. Però questo è anche un modo di tornare a connessioni forse più profonde, più autentiche. Sentirsi lucidi anziché esausti e nauseati, conoscere persone da sobri e ricordarsene il giorno dopo del loro aspetto, del loro nome. Ballare per divertimento senza la spinta dell'alcol, uscire carichi di endorfine e riposati e non stremati dall'hangover. C'è anche chi fa notare che però questo modo di fare festa segue delle logiche molto controllate e produttive, perché ottimizzare il divertimento ed essere comunque efficienti in ufficio, ecco, cosa non da poco. In tutto questo però forse sì, si è perso un po' l'elemento della trasgressione. Andare a ballare per decenni è stato un modo per sfuggire dalla realtà, dimenticarsi del mondo e perdersi nella musica. Però magari a questo punto scopriremo che non è mai servito distruggersi il fegato per sentirci liberi, felici e vivi. Bastavano solo buona musica e buoni amici. E con questo, amici Radio Fly, io vi saluto e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanna Onorato. Ciao! Provate questi soft clubbing che secondo me possono piacervi. Ciao ciao!
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese, ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio, abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba. È il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre, è una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. La litosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori, e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che la litosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Manomana.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo Omar Artan è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Soncin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fefe De Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a Lidiana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarai importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza, puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro, voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso, un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, cediamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato, prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano, non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: l'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi martedì 9 giugno 2026. Partiamo dalle pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Israele-Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico. Ma c'è diritto all'autodifesa, Ben Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma. Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Ballottaggio, 3-3, il duello sul risultato, Meloni, noi soldi, Klein conti bene, MPS l'offerta di intesa da oltre 30 miliardi, banche Giorgetti chi paga di più. La Repubblica, Minetti la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, il senatore Silvetto sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale, banche, il blitz di intesa su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol BPR nell'operazione. La Stampa, intesa 30 miliardi per MP,

Carlino, Intesa, 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, Messina in tandem con Unipol, vuole la Banca di Siena, il vero obiettivo generale, ora lo vaglia nelle mani dei soci, ma Unicredit può sparigliare le carte, governo diviso. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano, tra esame del sangue e controlli cardiologici, check-up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi, oggi si replica. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende raid l'Iran e si fermi anche il Libano. Il messaggero, Israele, Trump e stop agli attacchi, Trump fena Tel Aviv e Pasdaran, tregua pesa un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attenti o rischi di restare solo. La replica, per ora ok al cessato il fuoco ma ha diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano, l'Italian Globe Series premia Sabrina, Ferilli regina della fiction italiana, MPS OPA d'Intesa da 30,6 miliardi, Messina il futuro non è l'ovaglio. Ballottaggi, finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini, al centro-destra Rezzo, Lecco e Maceriato. Al centro-sinistra anche Agrigento e Trani. La verità, la super testa di Travaglio vuol far causa a Travaglio, maxi azione risarcitoria contro il fatto, Rai e Fininvest, le foto mai viste della reggia di Berlusconi in Sardegna e in inediti più gustosi, anche i ballottaggi piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata, nei capoluoghi di provincia finisce 3-3, il centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince anche inoltre a Vigevano, gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Il giornale, sinistra già finita la rimonta, la Toscana è meno rossa, i ballottaggi esulta, il governo, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid Conte nei guai, quella fattura da 500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile dal Medio Oriente, i Jazzy, lite Israele e Modena, ma il PD difende il sindaco. Il Libero, le mille è una balla del fatto, le carte che inguaiano Travaglio, i documenti degli avvocati americani smontano una a una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento mostra da 222 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti, eppure la NM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice. Tesi copiata al 91%, boccia, altra tegola, denunciata dal suo Ateneo, rissa sui 450.000 euro dell'ex socio di Conte, commissione Covid dell'opposizione vuole silenziare i testimoni. Il Tempo, da Hamas alla flottiglia, l'uomo ovunque Rami Abdu, dal 2011 a oggi non solo legami con Hamas ma sostegno costante alla flottiglia e era ora e ora qualcuno deve dare spiegazioni, ecco perché vogliono tenere in scacco il generale Mori, giustizia assurda. L'Unità, Fazzal, Ismat e i loro due amici, ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, strage e mancata accoglienza. Ballottaggi, 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia. Il Manifesto, frenesia militare, Israele bombarda Beirut e fa deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano, massacrato dai raid comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Avvenire, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, l'incontro con le vittime degli abusi. Iran, Israele, guerra lampo, Ben Gvir indagato a Roma, 8 mesi di cessate il fuoco nella striscia, sempre raid e la fame. Il Secolo d'Italia, non c'è campo, il centrodestra vince le principali sfide nelle comunali, la sinistra resta senza spallata, in primo piano ecco come il governo Meloni ha riacceso le banche italiane, e poi Meloni incalza a Bruxelles, uno sforzo europeo contro la crisi, PD a picco nei sondaggi dopo la fuga delle donne e la patrimoniale.
Andiamo ai nostri quotidiani toscani, partendo da Il Tirreno, da Rosignano, medico 24 ore su 24 al distretto di Via Moro, una testa del punto di intervento rapido attivata la guardia medica diurna. Da Livorno, ucciso a colpi di pistola, la vittima, un curdo di 31 anni, abitava da pochi mesi in città, l'esecuzione di notte al Castellaccio. L'uomo prima è stato gambizzato. Andiamo a

0: Addio a Mauro Viviani, allenatore nerazzurro, aveva 76 anni e è stato tra i protagonisti dell'era di Anconetani, il cordoglio della società. Vico Pisano, un inferno di plastica, al fuoco un capannone della Delca Energy pieno di rifiuti, in cielo si alza una colonna di fumo nero visibile da Pisa e Livorno. Viareggio, Sala Grilli al photo finish, è lei la prima sindaca, Manieri sconfitta per 160 voti, festeggiano civici e centrodestra, ora priorità alla sicurezza. Lucca, auto vandalizzate, indagine anche su Facebook, post di sfide e minacce prima della manifestazione, interrogazione di Afsal governo. Andiamo a Grosseto, l'area del Grosseto Fiere finisce in vendita, vale 3,9 milioni, l'obiettivo è avvicinarsi al centro ma anche ripianare i debiti. Sempre da Grosseto, la città piange Luca Lenzi, aveva 54 anni, da tempo si sottoponeva a interventi e cure, per decenni era stato agente della nostra concessionaria di pubblicità. Vediamo l'area fiorentina, Pistoia, giunta Capecchi, annuncio atteso per stasera, la nuova squadra di governo potrebbe essere presentata in un'assemblea pubblica. Prato, è qui il miele da sballo, primo sequestro del cannabis vax, è un principio attivo concentrato che è ritenuto molto pericoloso per chi lo assume. Da Firenze la Repubblica, ballottaggio a Mari per il centro-sinistra, sconfitta d'Arezzo e Viareggio. Corriere Fiorentino, centro sinistra rimonta incompiuta, ad Arezzo vince Comanducci, Grilli a Viareggio, gli elettori dei terzi poli si dividono. Andiamo al Corriere di Siena, MPS sotto l'attacco d'Intesa, parte un OPAS per acquisire l'intero pacchetto di Rocca Salimbeni, la preoccupazione della politica e dei lavoratori. Monaco nominato cavaliere del bene, Roberto Monaco, il presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale, premiato in Campidoglio. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che titola Comanducci nuovo sindaco, il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio su Ceccarelli con il 55,75%, Brindisi e corteo fino al comune, al lavoro per tutti dedicata al babbo, le prime parole dopo la vittoria, da Limona a Sansepolcro per il loro sogno d'amore, Marche e Ginef hanno scelto il Trebbio per le nozze. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, furto ai pompieri e poi razzia di gioielli e Comanducci a valanga. Entriamo nella cronaca. Comanducci vince facile, la città resta a destra, campo largo KO, la telefonata della Meloni, bravissimo. Andiamo la mia scalata al comune, il vincitore sale via Cesalpino circondato dai sostenitori. Gamurrini, stoccata Aghinelli, compensati gli errori della vecchia giunta, agli ultimi anni gestiti poco bene. Ho perso ma non mollo, lo sconfitto in Sant'Agostino senza i fedelissimi del PD, speravo nei civici di Donati. Notte fonda nei Dem, la resa dei conti, croci, le dimissioni? Per adesso no. Il nuovo consiglio, 32 eletti nel parlamentino locale, presidenza Lucia Tanti, è in pole. Il risico giunta, equilibri tra le liste, competenze, quote di genere, la partita di Coma. Veneri si rasa a zero per la vittoria, il vescovo fate bene nella città, festa dei vicepremier Salvini e Tajani. Ladri in una gioielleria, attrezzi rubati ai pompieri per mettere a segno un furto. Poi Croci illumina l'Italia under 17, da Bibiana alla maglia azzurra, il talento ha conquistato l'Europa. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 9 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Take off the slow.

0: è mezzogiorno.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono in inquinano il nostro mondo, ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
1: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
0: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
3: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly, oggi martedì 9 giugno 2026. Partiamo dalle pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Israele, Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico. Ma c'è il diritto all'autodifesa, Ben Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma. Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Ballottaggio, 3-3 il duello sul risultato, Meloni noi soldi. Discline conti bene, MPS l'offerta di intesa da oltre 30 miliardi, banche Giorgetti chi paga di più. La Repubblica, Minetti la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, il senatore Silvetto sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale, banche, il blitz di intesa su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol BPR nell'operazione. La Stampa, intesa 30 miliardi per MPS, Unipol riverserà, rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR, Messina, Unicredit vince chi offre di più. Il viaggio in Spagna, Leone la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle, tregua a urologeria, stop ai raid di Iran Israele dopo la telefonata Trump e Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Il resto del Carlino, intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, Messina in tandem con Unipol vuole la banca di Siena, il vero obiettivo generale, ora lo vaglia nelle mani dei soci, ma Unicredit può sparigliare le carte, governo diviso. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano, tra esame del sangue e controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi, oggi si replica. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende raid l'Iran e si fermi anche il Libano. Il messaggero, Israele, Trump stoppa gli attacchi, Trump fena Tel Aviv e Pasdaran, tregua pesa un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attenti o rischi di restare solo. La replica, per ora ok al cessato il fuoco ma ha diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano, l'Italian Globe Series premia Sabrina, Ferilli regina della fiction italiana, MPS opa d'intesa da 30,6 miliardi, Messina il futuro non è l'ovaglio. Ballottaggi, finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini, al centro-destra Arezzo, Lecco e Maceria, al centro-sinistra anche Agrigento e Trani. La verità, la superteste di Travaglio vuol far causa a Travaglio, maxi azione risarciatoria contro il fatto, e Fininvest, le foto mai viste della reggia di Berlusconi in Sardegna e inediti più gustosi, anche i ballottaggi piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata, nei capoluoghi di provincia finisce 3-3, il centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince anche inoltre a Vigevano, gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Il giornale, sinistra già finita la rimonta, la Toscana è meno rossa, i ballottaggi esulta, il governo, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid Conte nei guai, quella fattura da 500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile dal Medio Oriente, i Jazzy, lite Israele Modena, ma il PD difende il sindaco. Il Libero, le mille è una balla del fatto, le carte che inguaiano Travaglio, i documenti degli avvocati americani smontano una a una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento mostra da 222 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti, eppure la NM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice. Tesi copiata al 91%, boccia, altra tegola, denunciata dal suo Ateneo, rissa sui 450.000 euro dell'ex socio di Conte, commissione Covid dell'opposizione vuole silenziare i testimoni. Il tempo: da Hamas alla flottiglia, l'uomo ovunque Rami Abdu, dal 2011 a oggi non solo legami con Hamas ma sostegno costante alla flottiglia, e era ora, e ora qualcuno deve dare spiegazioni. Ecco perché vogliono tenere in scacco il generale Mori. Giustizia assurda. L'unità, Fazal, Ismat e i loro due amici, ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, strage e mancata accoglienza. Ballottaggi, 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia. Il manifesto, frenesia militare, Israele bombarda Beirut e fa deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano, massacrato dai raid. Comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Avvenire, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, l'incontro con le vittime degli abusi. Iran, Israele, guerra lampo, Ben Gvir indagato a Roma, 8 mesi di cessate il fuoco nella striscia, sempre raid e la fame. Il secolo d'Italia, non c'è campo, il centrodestra vince le principali sfide nelle comunali, la sinistra resta senza spallata. In primo piano ecco come il governo Meloni ha riacceso le banche italiane, e poi Meloni incalza a Bruxelles, uno sforzo europeo contro la crisi. PD a picco nei sondaggi dopo la fuga delle donne e la patrimoniale. Andiamo ai nostri quotidiani toscani, partendo da Il Tirreno. Da Rosignano, medico 24 ore su 24 al distretto di Via Moro, una testa del punto di intervento rapido attivata la guardia medica diurna. Da Livorno, ucciso a colpi di pistola, la vittima, un curdo di 31 anni, abitava da pochi mesi in città, l'esecuzione di notte al Castellaccio. L'uomo prima è stato gambizzato. Andiamo a Pisa, addio a Mauro Viviani, allenatore nerazzurro, aveva 76 anni, è stato tra i protagonisti dell'era di Anconetani. Il cordoglio della società. Vico Pisano, un inferno di plastica, al fuoco un capannone della Delca Energy pieno di rifiuti, in cielo si alza una colonna di fumo nero visibile da Pisa e Livorno. Viareggio, Sala Grilli al photo finish, è lei la prima sindaca, Manieri sconfitta per 160 voti, festeggiano civici e centrodestra, ora priorità alla sicurezza. Lucca, auto vandalizzate, indagine anche su Facebook, post di sfide e minacce prima della manifestazione, interrogazione di Afsal, governo. Andiamo a Grosseto, l'area del Grosseto Fiere finisce in vendita, vale 3,9 milioni, l'obiettivo è avvicinarsi al centro ma anche ripianare i debiti. Sempre da Grosseto, la città piange Luca Lenzi, aveva 54 anni, da tempo si sottoponeva a interventi e cure, per decenni era stato agente della nostra concessionaria di pubblicità. Vediamo l'area fiorentina, Pistoia, giunta Capecchi, annuncio atteso per stasera, la nuova squadra di governo potrebbe essere presentata in un'assemblea pubblica. Prato, è qui il miele da sballo, primo sequestro del cannabis wax, è un principio attivo concentrato che è ritenuto molto pericoloso per chi lo assume. Da Firenze, la Repubblica, ballottaggio a Mari per il centro-sinistra, sconfitta ad Arezzo e Viareggio. Corriere Fiorentino, centro sinistra rimonta incompiuta, ad Arezzo vince Comanducci, Grilli a Viareggio, gli elettori dei terzi poli si dividono. Andiamo al Corriere di Siena, MPS sotto l'attacco d'Intesa, parte un OPAS per acquisire l'intero pacchetto di Rocca Salimbeni, la preoccupazione della politica e dei lavoratori. Monaco nominato cavaliere del bene, Roberto Monaco, il presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale, premiato in Campidoglio. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che titola Comanducci nuovo sindaco, il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio su Ceccarelli con il 55,75%, Brindisi e corteo fino al comune, al lavoro per tutti dedicata al babbo, le prime parole dopo la vittoria, dal Limone a Sansepolcro per il loro sogno d'amore, Mark e Gin hanno scelto il Trebbio per le nozze. Un'occhiata alla nazione di Arezzo, furto ai pompieri, poi razzia di gioielli e Comanducci a valanga. Entriamo nella cronaca. Comanducci vince facile, la città resta a destra, campo largo KO, la telefonata della Meloni, bravissimo. Andiamo La mia scalata al comune, il vincitore sale via Cesalpino circondato dai sostenitori. Gamurrini, stoccata, Aghinelli, compensati gli errori della vecchia giunta, agli ultimi anni gestiti poco bene. Ho perso ma non mollo, lo sconfitto in Sant'Agostino senza i fedelissimi del PD, speravo nei civici di Donati. Notte fonda nei Dem, la resa dei conti, Croci, le dimissioni? Per adesso no. Il nuovo consiglio, 32 eletti nel parlamentino locale, presidenza, Lucia Tanti, è in pole. Il risico giunta, equilibrio tra le liste, competenze, quote di genere, la partita di Coma. Veneri si rasa a zero per la vittoria, il vescovo fate bene nella città, festa dei vicepremier Salvini e Tajani. Ladri in una gioielleria, attrezzi rubati ai pompieri per mettere a segno un furto. Poi Croci illumina l'Italia under 17, da Bibiana alla maglia azzurra, il talento ha conquistato l'Europa. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 9 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
3: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
1: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
4: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria dunque l'ultimissimo match prima del Mondiale.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.
9: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 2 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 2 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra, non c'è più Madame con Marrakesh Volevo Capire e non c'è più Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, 8 settimane in classifica, dalla 6ª alla 10ª posizione, 4 posti in meno. E al numero 9 troviamo la prima new entry della settimana, Another and 54 Ultra, Talk to You.
1: New entry.
0: New entry.

to you, another N54 Ultra conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, 4 posti meno, troviamo Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde due posti, Runway, Lady Gaga and Doechii.

Lady Gaga and Doechii, Runway, 8 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 gradini in meno, e al numero 6, 4 posti in meno per Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, sai, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la seconda new entry della settimana, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: New entry.
1: New entry.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, quinta posizione, seconda new entry alla Top 10 Hits. Al numero 4, terza new entry della settimana, Jovanotti and Alf, Buon Vento.
1: New entry.
0: New entry.

0: Buon vento, giovanotti con Alfa conquistano la quarta posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits. Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, 7 posti in più per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari, 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 3ª posizione, 7 posti in più. E al numero 2, un gradino in più per The Colors, Roll.

0: Epilogo alle top 10 hits. Al numero 10 Harry Styles, American Girls. In nona posizione, prima new entry della settimana, Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 8 Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 7 Lady Gaga, Doechii, Runway. Al numero 6 Saif, Buona Domenica. In quinta posizione, seconda new entry, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Al numero 4, terza new entry, Jovanotti in Alfa, Buon Vento. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 The Colors con Rolling Stones. The ladies and gentlemen si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese.
1: Number 1.
2: Mi sento

0: The winner of the week, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead. E in quarta posizione, Giovanotti con Alfa Buon Vento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ciao Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Benvenuta alla settimana loca.
0: Crazy week. Benvenuto a te.
1: La semaine de folie. Mi avevi promesso che lo dicevi anche in tedesco però, eh?
0: No, ancora no.
1: Come hai passato queste cose natalizie, queste festività, questi periodi? Hai mangiato?
0: Sì,
1: hai fatto tutto?
0: Ecco, mangiato sì, tanto, troppo. Ecco.
1: Va bene, allora, cosa ci racconti questa mattina?
0: Allora, questa mattina voglio subito riferirmi a gli uomini, insomma, a quelle persone che sanno che intendono fare la proposta di matrimonio, ok? Ecco, e vi do, diciamo, qualche ispirazione.
1: Ah, ecco.
0: Vi racconto la storia di un uomo di Hangzhou che ha praticamente ricreato, no, un tempio di Hello Kitty. Ok, un tempio, presente quei templi grechi, insomma quelli proprio grandi. Lui l'ha ricreato a tema Hello Kitty, ok?
1: E Hello Kitty, ma chi era Hello Kitty?
0: Hello Kitty è quella gattina, dai, quella gattina
1: Peppa
0: famosissima.
1: Pig, no?
0: No, è quel pupazzino, quella gattina.
1: Vabbè,
0: famosissima.
1: Hello Kitty. Dolce Candy, Dolce Remino.
0: Sì, sì, sì, tipo, insomma, siamo in quel contesto lì. E praticamente come location per chiedere la mano della sua ragazza.
1: Oh,
0: ok?
1: Senti che
0: proprio dovresti vedere le immagini. Praticamente questa scena è incorniciata da una scogliera rocciosa. La struttura è costruita su misura ed è alta circa 15 metri, ok?
1: Ah,
0: quindi con enormi colonne, sculture
1: Hello Kitty, no?
0: Sì, sì, sì. Sculture proprio del tempio in stile cartoon e un mare di rosa, di fiori che scendeva lungo i gradini, cioè praticamente tutti insomma queste rose con i petoli che fluttuavano nell'aria, cioè tu pensa questo quanto sei impegnato. Ok? Cioè proprio l'intero allestimento sembrava il Monte Olimpo.
1: Ma dai!
0: Sì, e tutto per il costo di, ti dico,
1: un euro. No.
0: No. 650.000 renminbi, non so come si dice la
1: quelli,
0: moneta cinese,
1: insomma,
0: e sarebbero circa 80.000 euro. Tutto questo per fare la proposta di matrimonio.
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Io spero che questa abbia detto sì, perché
1: no, mai violenza sulle donne, però insomma,
0: sì.
1: Vabbè. Però attenzione, perché la Vanna ci parla di matrimonio, chissà perché ci parla di matrimonio. Attenzione con le nuove tecnologie, perché che cosa è successo? È successo nei Paesi Bassi, ma vabbè, succede anche da noi. Tu sai che per celebrare il matrimonio civile si può basta che ci sia un pubblico ufficiale, insomma,
0: certo.
1: No, normalmente è che quelli addetti del comune, insomma, pubblici ufficiali, però nei Paesi Bassi un qualunque pubblico ufficiale, se tu vuoi che te lo celebri io il tuo matrimonio, non sono un pubblico ufficiale, però insomma te lo posso fare. Che è successo? Una in questo paesino dell'Olanda, Zwolle, se dicevo sì, due persone decidono di sposarsi e facendo ufficiale le nozze, il matrimonio civile, a un conoscente. Che cosa ha fatto questo conoscente? Il testo l'ha fatto redigere da ChatGPT.
0: Perfetto. Siamo arrivati anche
1: dirai,
0: a questo.
1: Tutto perfetto, no? Dice un bel testo. No. Perché qualche mese dopo si sono accorti che nel testo che è stato fatto, redatto da ChatGPT, mancano dei riferimenti al codice civile, quindi quel matrimonio non sapeva da fare. Il problema è che c'è stato registrato all'anagrafe come matrimonio e quindi è stato fatto un errore, hanno detto no, voi non siete marito e moglie, perché anche le stesse frasi che potevano esserci

0: E che fanno?
1: È che però purtroppo sono stati separati, perché hanno iniziato ad imprecare contro i visitatori e a ridere insieme.
0: È vero? Porto sì, sì, sì. Bello? No.
1: Praticamente questo gruppo, che si chiamano Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie, cominciavano a incoraggiarsi a vicenda ogni volta che uno di loro diceva una parolaccia. E quindi all'inizio diciamo che gli ospiti li trovavano divertenti, però poi lo zoo si è preoccupato per le famiglie in visita con i bambini, ovviamente. E quindi, per evitare appunto che il linguaggio volgare si diffondesse ad altri uccelli, sono stati trasferiti in recinti diversi. Poveri, li hanno separati.
0: Poverini, ma te lo immagini, no? Vabbè, questo è un po' come la... Beh, un giorno te la racconterò, il gallo di Santo Domingo, te la racconterò. Allora, andiamo invece, dopo aver parlato di queste cose di matrimonio. Il matrimonio cosa fa? Quando due si sposano, che succede? Si scambiano?
1: Gli anelli. Certo.
0: È successo però una cosa negli Stati Uniti, dall'Iowa, questo ridente stato, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Una famiglia ha perso gli anelli, cioè un signore perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti.
1: Ok.
0: Allora, come si fa a ritrovare gli anelli di famiglia tra i rifiuti? Non mi chiedere come ha fatto, qui c'è scritto su Today, ce l'ha fatto, insomma. E in questo è successo che sono scesi in campo il personale sanitario.
1: Ok, che c'entra?
0: Perché un medico usa la macchina raggi X per ritrovare gli anelli nei rifiuti. Ma te rendi conto? E nella foto che si vede, in effetti, si vedono sti anelli, li ritrova. Però, insomma, ti rendi conto? Due anelli gettati per errore nella spazzatura, e tu dove vai a chiedere aiuto?
1: Ai medici.
0: Con la raggi X hanno ritrovato gli anelli. No, cioè, vabbè, è allucinante, perché insomma, voglio dire, ora io gli voglio tanto bene a questo qui, ma questa qui è che si era recata al Grundy County Memorial Hospital, no? Per sottoporsi a controlli di routine, insomma, e questa era, spieghiamolo, si era tolta gli anelli, no?
1: Certo.
0: E poi li aveva lasciati lì e poi erano andati nei cestini, spieghiamolo. Quindi l'ospedale era costernato, dice: come facciamo? Raggi X.
1: Ecco, va bene.
0: Ecco, quindi quando perdi la roba, pronto? 118?
1: Sì, esatto, aiutatemi. Allora, ti porto adesso una notizia molto, molto curiosa.
0: Che è successo?
1: Vabbè, sappiamo che alcuni paesi sono davvero, diciamo, precisi a livello di pulizia, no? Ci tengono parecchio, la pulizia delle strade, pulizia, insomma, dei parchi. Ti racconto questa cosa: praticamente in Inghilterra, un 86enne riceve una multa di 285 euro per aver fatto cosa? Per aver sputato una foglia.
0: Come sarebbe a dire?
1: Praticamente questa foglia gli era finita in bocca per il vento. E giustamente l'uomo ha sputato la foglia che gli era finita in bocca. Però proprio in quel momento sono passati due agenti, l'hanno visto.
0: Mia,
1: è stato subito fermato e multato da questi due agenti.
0: E lui che gli ha detto?
1: Non ne ho idea, quindi non c'è scritto, però assurdo, dai, cioè, ma come si fa?
0: Vabbè, però se c'era la legge antisputo.
1: No, non è che c'era la legge antisputo, è che è stato multato per abbandono di rifiuti.
0: No, non si può, dai, abbandono di rifiuti. Una foglia che ti va in bocca.
1: Abbandono di rifiuti.
0: No, cioè è pazzesco, dai. E poi mi dici
1: praticamente
0: che
1: lui ce l'aveva in bocca a causa del vento, poi che cosa ha fatto? Se l'è tolta e l'ha buttata, ma era una foglia per terra, e loro l'hanno multato.
0: Chi erano questi?
1: Due agenti.
0: Allora, sicuramente gli agenti adesso andranno su tutti gli alberi quando cadono le foglie a fargli la multa per abbandono dei rifiuti, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto. Vabbè,
0: paradosso questo, vabbè, lasciamo perdere. Senti, ti porto invece da un'altra parte, perché noi ne abbiamo parlato tempo fa.
1: Ok.
0: Quindi, quando dice sei un tonno, no? Cioè, uno che è un'offesa, un tonno. Cioè,
1: Non so, i tonni come sono?
0: Sono tonni, fidati. Però i tonni, se ci pensi bene, io quasi quasi, a seguito di questa notizia, quasi quasi mi farei un allevamento di tonni.
1: Sì.
0: Si può fare un allevamento di tonni?
1: C'è.
0: Perché non sono animali così. Tu pensa che il primo tonno dell'anno, in Giappone, in Tokyo, perché dove vuoi che succeda una cosa del genere, è stato venduto a 2,8 milioni di euro.
1: Tantissimo.
0: Un tonno, ma ti rendi conto, insomma, era 243 kg, c'è da dire, quindi qui tutte le foto sono, guardate bello sto tonno, insomma, 2,8 milioni di euro un tonno, cioè poi
1: ecco.
0: Facciamo un allevamento, dai. Chi ci vorrà allevare i tonni? Fai una vasca, li metti dentro con i piccini, sì, gli dai da mangiare.
1: Cioè, vabbè, assurdo.
0: No, come no? Vabbè, comunque.
1: Allora, adesso ti parlo di un altro tonno.

0: Eccolo là.
1: Che in questo caso però è il sindaco di una città del Messico.
0: Perché
1: dice... dobbiamo dirgli che è un tonno? Perché questo sindaco ha inaugurato un treno, ok? Però non è riuscito a salirci in tempo.
0: Perché?
1: Quindi, perché il treno, praticamente si vede questo sindaco che corre per la stazione mentre il treno se ne va, e quindi lui non l'ha preso.
0: E l'ha inaugurato.
1: Niente, non l'ha inaugurato, quindi vabbè.
0: Questa, sai, sono quelle cose che sono bizzarre, un po' come quando qualche tempo fa è successo, sai, in un'amministrazione comunale qua in Toscana si inaugurò il primo dispositivo per la lettura delle targhe, che vedeva anche se la revisione della macchina era scaduta, lo sai?
1: Ok, sì.
0: Ecco, l'assessore che era lì, non vice sindaco che era lì, c'aveva la macchina vicino, fece la prova con la sua, aveva la revisione scaduta. Ovviamente andò su tutti i giornali, perché insomma è proprio un tonno.
1: Sì, esatto.
0: Fece la figura del
1: tonno.
0: Ecco, magari andiamo noi e vediamo la nostra revisione scaduta. Senti, invece, una cosa curiosa che ho visto, viene dalla campagna, da Napoli.
1: Sì.
0: Che per esempio, no, in questo periodo avrai sentito, insomma, le festività, le campane che hanno suonato, delle chiese, insomma, il Natale è una festività cristiana. Però c'è chi gli piacciono le campane, perché lo vedi, jingle bell, ci sono le campane, insomma, i tintillio, tutte...
1: certo,
0: è un suono che piace, no, normalmente, ma c'è chi non lo sopporta. È un uomo di 67 anni che abita vicino alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Agugliano di Campagna, in Campagna. Che cosa fa? Stufo di queste campane che suonavano, a un certo punto una domenica mattina è entrato durante la messa e ha iniziato a suonare il tamburo.
1: No.
0: Sì, durante, nella chiesa ha iniziato a suonare con il tamburo, ha iniziato a suonarlo. La gente ha detto: ma questo che vuoi dire? Per protesta, poi se n'è andato, ma nel frattempo la gente aveva iniziato a chiamare i carabinieri. Io non credo che l'hanno arrestato per tamburazione di chiesa, ma insomma, cioè lui ha detto non ne poteva più, perché con queste campane sono troppo rumorose.
1: Ecco, va bene, eliminiamo pure le campane.
0: Perché dici te i tamburi? vabbè.
1: Allora ti racconto questa storia. Hai presente quando si dice proprio è una fortuna, cioè sfacciata quasi, no?
0: Sì.
1: Praticamente ti parlo di questa coppia inglese di 49 e 43 anni. Cosa è successo? Che loro hanno festeggiato la seconda vittoria, ok? Alla lotteria hanno vinto per due volte €1 milioni.
0: Cioè, come prendere come c'è, cioè, la stessa fortuna di uno che prende un fulmine due volte, insomma, no?
1: Dice, sì. Loro hanno festeggiato la seconda vittoria, prima volta hanno detto che hanno fatto un sacco di regali a tutti gli amici. Questa volta invece hanno detto che vogliono godersi di più i soldi della vincita.
0: Ecco, anche perché dopo una prima vincita chissà quanti amici gli sono lamentati, insomma, no?
1: Sì,
0: parenti che non conoscevano da anni.
1: Esatto, ma ti rendi conto, Beppe, come si fa? Cioè, già è veramente, ci sono delle probabilità.
0: Ma per me hanno usato ChatGPT, che non era capace a sposare la gente, ma su queste cose, che ne dici te? Possibile secondo te?
1: Dobbiamo provarci.
0: Però, insomma, se ora tu ci provi e vinci €1 milione, €2 milioni, che io te le auguro sicuramente, ricordati che io sono lo zio d'America che ti ha conosciuto, quindi casualmente ho
1: un lontano
0: parente tuo. Ricorda delle queste cose, va bene. Senti, una cosa molto curiosa che è venuta in un bar, che io però non so come prenderla questa cosa, perché è come dire, è un po' curiosa, basta. Bar espone il gelato al gusto pistacchio gay.
1: Ok. Sì.
0: Le polemiche: il gusto sarebbe giustificato dall'unione di due colori, verde e rosa. Dice: non c'è nulla di spiritoso, denuncia l'Arci. Un impiegato del locale ha spiegato perché loro praticamente hanno deciso di chiamare questo pistacchio gay, che io non ho capito poi perché hanno messo il pistacchio che è verde, e ci hanno messo accanto un gelato che è praticamente rosa.
1: Okay,
0: quindi verde e rosa, l'hanno chiamato pistacchio gay, e cioccolato rosa addirittura hanno messo. Dice: abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay. Così oggi uno perché il rosa è
1: il colore del gay,
0: non lo so, insomma, no? E dice la Sicilia, e questo fa, secondo lui, è una cosa che invece porta nella realtà, nel senso, sdogana tutti i pregiudizi su qualunque cosa, no? Insomma, tu chiami pistacchio gay, insomma, vabbè. Invece il l'attivista direttore del festival, che ha 12 anni, si chiama questo qui Luigi Tabita, che è un attore, attivista, direttore del Giacinto Festival, ha detto, dice, questa vicenda rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto, dice, in una cultura macista come la nostra, però dice, insomma, chi associa il rosa al femminile lo considera debole. Ora io qui non so dirti se è giusta la motivazione, però
1: ma che cavolo avete scritto, secondo me non avevano proprio un nome,
0: voluto andare sui giornali, però dai, pistacchio gay, che c'entra il pistacchio gay? Allora, banana, cioè voglio dire, banana split che è?
1: Comunque questo pistacchio gay
0: la trovo un po' per farsi pubblicità,
1: sì, sicuramente, dire... ecco, questo pistacchio gay mi sembra un po' come una statua invisibile,
0: cioè
1: praticamente un artista che si chiama Salvatore Garau, che è nato a Santa Giusta, nell'Oristano, praticamente qualche anno fa ha venduto all'asta di Milano una statua opera invisibile intitolata Io Sono. Ok, si vede proprio questo pezzo di questo piedistallo su cui non è appoggiato nulla, ok? Perché l'opera non ha alcuna forma fisica visibile, ok? È un vuoto, quindi praticamente aria, e all'acquirente non viene consegnato alcun oggetto materiale, ma soltanto un certificato di autenticità e un foglio di istruzioni su come esporre l'opera. Okay.
0: No, dai, cioè, dai, dopo la banana di Caterlan,
1: Caterlan,
0: come si chiama?
1: Sì, sì, sì, ok, questa è stata poi per $18,000.
0: Ma che?
1: Questa statua è invisibile.
0: No, dai, cioè, ma veramente?
1: Sì. Allora, praticamente questa cosa ha suscitato un po' scalpore, giustamente, no? E indignazione.
0: Ma come fa a sapere?
1: Praticamente Garau si difende affermando che le sue opere sono contenuti di pensiero e poesia pura.
0: Ma certo,
1: okay?
0: Come no?
1: E invita a riflettere su cosa consideriamo arte.
0: La metafisica.
1: Sì.
0: L'astrattismo esiste, l'illuminismo astratto.
1: No, niente. Quindi
0: sì, ma il problema è uno: come fai a assicurare una statua invisibile? Te la metti in una teca e poi devi fare l'assicurazione, perché se te la rubano è un problema sapere che te l'hanno rubata.
1: Esatto.
0: E te immagino un ladro, ho rubato una statua invisibile.
1: Esattamente, no, così. Beh.
0: L'arte non ha confini, forse noi abbiamo, io sono invisibile dal punto di vista artistico, ma insomma questa proprio non la volevo sapere. È una segnalata, secondo me, guarda.
1: Sì, sì. Per $18,000 direi proprio.
0: Pensate,
1: di sì.
0: Non ho capito. Va bene, dai, Ivan, ci salutiamo, appuntamento alla prossima con questa statua invisibile. Ora
1: sì, Vabbè. Ti farò vedere.
0: Me la regali una statua invisibile, per favore?
1: Certo, guarda, te la faccio subito.
0: Però voglio il certificato, è visibile quello.
1: Assolutamente.
0: Va bene, via, vi salutiamo, la settimana che è passata anche questa
1: Crazy
0: volta,
1: Week.
0: E appuntamento alla prossima volta. Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano e in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Entriamo in studio, grazie ovviamente a tutti voi per essere con noi. Fit Show, Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti, la puntata del 10 giugno 2026, che è anche la puntata del Giro Boa.
1: Ma se è una puntata del Giro Boa, cosa punta la puntata? Punta ad ascoltare tantissima musica, la musica che ci piace, la musica che ci fa sentire vivi, la musica che ci tiene svegli, la musica che ci dà adrenalina,
0: Vabbè, certo,
1: insomma, la musica che ci vivifica. Ma non solo, ci andiamo a vivificare sicuramente con il salotto virtuale a cura di Alessandro Fizzotti. In questo salotto Alessandro Fizzotti ospita ospiti. Oggi così parlo,
0: ospita ospiti,
1: parlo con queste parole che sembrano cozzare,
0: quindi,
1: ma in realtà formano bei suoni.
0: Ecco
1: per esempio,
0: mentre ospiteremo ospiti,
1: sì, apriamo la porta. Dove porta la porta? La porta apre a nuovi orizzonti,
0: a nuove notizie,
1: a nuove scoperte,
0: a nuove
1: avventure,
0: canzoni che ascolterete all'interno del show.
1: Avevo detto per all'inizio, sì. Però tu non mi ascolti,
0: certo.
1: Devi drizzare le antenne, devi orientare le orecchie. Io te l'ho insegnato che le orecchie si possono orientare, invece tu come mai continui a essere sordo?
0: Ecco, mentre
1: sordo.
0: La mia sordità appunto mi contraddice,
1: sordo agli altri,
0: è sordo agli altri. Noi possiamo invece andare a questo punto con
1: cerca di migliorare,
0: certo,
1: dai,
0: andiamo.
2: Chiama Radio Fly allo 0575 17 87 700, i tuoi sms e whatsapp al 334 31 59 000, per le tue mail diretta @radiofly.cloud.

0: go. Interviews, entertainment, life and music. This is the world of Fitz Show.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Allora, siamo arrivati all'ultimo collegamento della stagione insieme alla nostra Ornella Gambarini. L'olfatto è la sua rubrica che ci ha regalato davvero tante belle sensazioni e odori. Li abbiamo conosciuti più da vicino quest'anno. Ornella, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi che ci seguite sempre. Però adesso parliamo ancora di questi odori di cui abbiamo parlato in tutte queste trasmissioni.
0: Assolutamente sì, perché oggi parliamo dell'odore del riso.
1: Sì, l'odore del riso, perché è strano a dirsi, però il riso ha un odore, anzi un profumo, non è proprio un odore, perché veramente l'odore del riso, c'è un momento in cui l'aria della pianura sa di riso. Non è un profumo forte, è un profumo sottile, quasi timido, ma basta veramente a riempire la memoria. L'odore del riso è finissimo, leggermente polveroso da crudo, con sentori di paglia, specie se un po' invecchiato, mentre da cotto prende delle sfumature fiorite delicatissime di cereale, sentori lievemente affumicati, a volte note fiorite cremose o più verdi come nel riso integrale. L'odore del riso non appartiene però solo alla campagna. In una cucina di città lo stesso profumo torna, ammorbidito, domestico, quando una pentola lascia salire il vapore, dolce e caldo. È un odore che parla di casa, di famiglia, di piccoli gesti quotidiani. In altre parti del mondo il riso profuma diversamente, profuma di gelsomino, di mare, di cocco o di fuoco di legna. Ogni popolo ne costruisce una sfumatura, ma ovunque quell'aroma racconta la stessa storia: la pazienza della coltivazione, la lentezza necessaria, la cura nel nutrire. È un odore universale che attraversa le culture come un filo invisibile. E qui parliamo della profumeria. L'utilizzo del riso in profumeria è relativamente recente, ma sta conquistando un posto di rilievo grazie alla sua versatilità e alla capacità di evocare intimità e serenità. Un profumo al riso è la celebrazione della semplicità e della raffinatezza. Quando si indossa una fragranza che include questa nota, si entra in contatto con un mondo di sensazioni intime e confortevoli. In profumeria il riso si distingue per la sua capacità di aggiungere morbidezza e calore a una composizione olfattiva. Le sue caratteristiche si abbinano perfettamente a note floreali, a note legnose, a note gourmand. E nonostante il suo carattere distintivo, il riso non domina mai una composizione, ma lavora in armonia con gli altri ingredienti per creare un equilibrio perfetto. La nota di riso ha una persistenza discreta ma molto piacevole, che si sviluppa sulla pelle senza essere invadente. Un tocco gourmand, anche se non è una nota gourmand nel senso tradizionale. Il riso aggiunge proprio una qualità cremosa e zuccherina, che può richiamare l'aroma del latte o di un dessert molto raffinato. E una fragranza che racchiude tutto questo è Blanche Bête, del marchio francese di nicchia, molto di nicchia, Liquide Imaginaire, dove la nota di riso e la cremosità del latte rendono veramente questo profumo molto intimo, ma estremamente coinvolgente e avvolgente. Per cui l'odore del riso non è solo un aroma, è la voce discreta della terra che ogni volta ricorda chi siamo. Buona giornata.
0: E buona giornata alla nostra Ornella, e grazie ancora per essere stata insieme a noi al Fit Show. Alla prossima stagione, a presto.
1: Grazie, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: Ci siamo, siamo qui, siamo qua, siamo qua, qua, qua.
1: Esatto. Oh. Questo è il ballo del
0: qua, qua.
1: Che Papera
0: non
1: sa fare solo
0: qua, qua, qua.
1: Più qua, qua, qua. La sappiamo tutta.
0: Che roba, anni roba, 80, se non 70.
1: Molto
0: di,
1: trash,
0: di quando era?
1: Dire, insomma, era veramente dei tempi del drive-in.
0: Ma tu lo ballavi?
1: Qua, certo.
0: Chi è che non ha ballato il ballo del qua, qua, qua.
1: E lo balleremo anche quest'estate.
0: E poi c'è
1: dai.
0: Stata Macarena.
1: Andiamo, va che meglio.
0: E poi?
1: Andiamo, e poi ciao.
0: E poi?
1: Basta, stoppati, fermati.
0: E poi sarà come? No, è meglio non dire, dai.

0: Eccoci all'interno del Fit Show, nell'ultimo collegamento della stagione di Cuochi Antichi e Contemporanei. Insieme a noi il nostro amico giornalista, critico di gastronomia a livello italiano e internazionale, Giovanni Fancello, ben trovato.
1: Ben trovati tutti.
0: Senti, oggi però parliamo non tanto di un vero cuoco, no? Ma parliamo di un pizzaiolo che ti ha colpito particolarmente.
1: E poi, come vi dico sempre, sapete che la pizza non è tra le pietanze che prediligo di più, ma ho un luogo dove trovo qualcosa che veramente mi conquista. È René di Sandro Cubetto a Sassari. Sandro è un giovane genio. Nasce a Osti, in provincia di Sassari, nel 1983, dove cresce, dedicandosi fin da giovane al calcio e ad appassionate lezioni di pianoforte. La musica lo affascina sin da subito e, nonostante diversi anni passati a studiare il mestiere di Mozart, di questo non gli rimane che un pianoforte abbandonato in un angolo del suo locale che attende un suonatore che sappia farlo vibrare. E ricordo di quelle pizzette al taglio in paese, i pranzi dalla nonna e la campagna del nonno a incidere più profondamente nel suo futuro. La cucina è sempre stata una sfida che lo ha ammaliato e stregato, e di questa ne ha fatto una delle ragioni della sua vita. Lo conosco fin da giovanissimo come pizzaiolo. Dopo alcune esperienze passate nelle cucine altrui, dopo qualche anno decide di mettersi in proprio. Dapprima a Puttorralba, un paesino del Meilogu nella Valle dei Nuraghi, dove apre una pizzeria-ristorante Torre Bianca, dove si avventura, abbandona le pizze al taglio veloce e facile da preparare per proporre creazioni complesse con farine sarde ricercate di semola di grano duro e pasta madre, condite con ingredienti del territorio essenzialmente buoni, formaggi, ortaggi, salumi. Crea pizze dalla sorprendente morbidezza, sofficità e gusto che conservano infatti i profumi della materia prima. Armonie gustative ormai dimenticate dal consumatore, dal gusto antico ma profondamente contemporanee, volte a sollecitare la memoria di un sapore atavico. Ma questo in un momento di grande crisi delle offerte gastronomiche. La gente preferisce consumare la cucina esotica, è attratta dalla cucina cinese prima e giapponese poi, e infine orientale, in una Sardegna che sta abbandonando la sua tradizione. Sandro, in silenzio, propone una pizza di assoluta eccellenza. Alla base viene una lievitazione naturale, farine sane, integrali, che non fanno il giro del mondo per arrivare fino a noi. Dopo 5 anni abbandona la Torralba per vivere un anno di viaggio alle scoperte di culture tra Italia e l'estero. Nel 2016 aprirà il nuovo locale a Sassari in via Corradutta 17 col nome René. Un nome che è un po' una metafora, due note musicali che insieme creano un suono con un preciso stile. Le note che più ama per riportarlo ad offrire qualcosa che lo appaghi, perché il profumo acidulo della pasta madre e la magica manualità nell'impastarla è ciò che lo appaga pieno. Da solo si sfida, si osserva, manipola, sperimenta e far prendere forma a una personale e vincente filosofia. Inizia con una preparazione elementare, ma non gli basta, viaggia, conosce, si confronta, innova, vuole caparbiamente, vuole sperimentare nuovi metodi di creare cibo più buono, più giusto, innovativo e più sano. Il lievito è la sua ossessione. Ora le sue creazioni contemporanee, con differenti lavorazioni e forme tutte sue insolite, sono la pace della sua ossessione, e non è dato sapere fino a quando. Nel suo locale ci si lascia guidare dal suo estro e la sua crescita professionale è per noi consumatori sempre più pagante, e non per niente sta diventando uno dei pizzaioli più importanti al mondo.
0: Grazie, grazie di cuore al nostro Giovanni per essere stato all'interno del Fit Show in tutta questa bellissima stagione. Alla prossima, quindi un abbraccio.
1: Alla

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: cos'è?
1: Secondo me che cos'è?
0: Secondo te? No, perché?
1: Perché?
0: Bisogna farsele le domande.
1: Certo, facciamola, insomma, in questo spazio dedicato alle notizie del Fit Show.
0: Ah, Dio mio.
1: Facciamoci le domande.
0: Facciamole. Amiche, amici, le domande.
1: Perché?
0: Perché andiamo in Antartide.
1: Andiamo in Antartide.
0: Dove
1: e cosa
0: i
1: succede?
0: I pinguini non si limitano a scivolare sul ghiaccio e a fare i simpatici. No.
1: No. Cosa fanno?
0: Beh, io direi che siano proprio degli architetti del freddo, freddo. E la loro arma segreta.
1: Sì.
0: Facciamocele le domande.
1: Sì,
0: qual è l'arma segreta dei
1: qual
0: pinguini?
1: Qual è l'arma segreta dei pinguini, Silvia?
0: Lo so.
1: Lo spirivignao, insomma, quella roba lì,
0: Guarda, no.
1: No, meno male.
0: È un'altra roba che.
1: Ecco. Non è la pinna, voglio dire.
0: Non è la pinna, ma è la cacca.
1: No.
0: Sì, hai capito bene.
1: Ma come la cacca?
0: Ma allora io ti parlo di una ricerca, di una ricerca dell'Università di Oxford che ha proprio osservato i pinguini che hanno sviluppato una tecnica tutta loro per preparare il terreno dove deporre le uova. E quindi defecano sulla neve, Ale, e non è una semplice necessità fisiologica, è una strategia ben studiata. Infatti le loro feci di colore scuro assorbono la luce solare, sciogliendo la neve e liberando le rocce, quindi loro possono deporre le uova così. In questo modo creano una superficie ideale per la cova, un po' come se noi, invece di pulire il pavimento, ci mettessimo a sporcarlo per farlo brillare. Insomma, geniale. Geniale la cacca che serve per, come dire, sciogliere il freddo.
1: Ecco.
0: Oh, e non è finita qui,
1: No?
0: No, perché no. Grazie a un progetto, un 1,5 milioni di volontari hanno analizzato oltre 175.000 immagini delle colonie di pinguini per raccogliere dati sulla loro vita.
1: Sì.
0: E indovina un po', Ale?
1: Indovinello.
0: Hanno scoperto che i pinguini non solo sciolgono la neve con la cacca,
1: ma
0: contribuiscono anche a mantenere fresca l'Antartide, rilasciando ammoniaca nelle loro feci. Favoriscono la formazione di nuvole schermando i raggi solari, abbassando le temperature locali.
1: Insomma.
0: Un po' come se noi invece di accendere il condizionatore ci mettessimo a fare aria con le mani.
1: Ecco.
0: E funziona, eh? Insomma, questi pinguini sono dei veri e propri ingegneri ecologici.

0: insomma, i pinguini e l'ecologia, no? Questo ecosistema, possiamo dire, la attraverso
1: natura,
0: la
1: natura pensa tutto.
0: È vero. Cosa,
1: fornisce la possibilità ai pinguini di defecare, liberando, come dire, dalla neve le rocce e quindi poter deporre le uova, ma non solo perché i pinguini in qualche modo aiutano l'ecosistema, no? Perché lo aiutano? Perché favoriscono il freddo generando freddo. Come?
0: Ecco, come?
1: Come rilasciando ammoniaca appunto nelle loro feci. E noi siamo qui a lamentarci del caldo, a cercare il ventilatore, potremmo fare come i pinguini, insomma, dovremmo imparare qualcosa da loro, no, Ale? E bisogna ricordarsi che se ci troviamo in Antartide e vediamo un pinguino che si avvicina con aria sospetta, non dobbiamo preoccuparci perché sta solo preparando il terreno per una nuova generazione di pinguini e forse anche per un po' di refrigerio.
0: Viva il pinguino, quindi, che non è quello per raffrescare il nostro ambiente, ma è in carne e ossa. Grazie Silvia, un abbraccio.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad estate un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot. Sono le 16:04.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: E allora bentornati ai nostri ascoltatori e soprattutto bentornato a Enrico Meacci. Ciao Enrico!
3: Da Radio Fly partiamo per una nuova settimana.
2: Sì, questa è
3: la data spartiacque.
2: Noi andiamo, scuole finite.
3: Oggi ultimo giorno di scuola.
2: Oggi si
3: può dire, noi siamo in diretta, quindi.
2: Sì, per chi ci ascolta e non è il 10 giugno, perché noi continuiamo ad andare in replica fino alla puntata
3: però
2: successiva.
3: Oggi è il 10 giugno.
2: Sì.
3: Sono le 16 e una manciata di minuti e 12 e oggi è l'ultimo giorno di scuola.
2: Da domani,
3: cari genitori, vi dovete ingegnare dove li mettiamo questi ragazzi. Le mie no, che sono grandi. Anzi, un saluto a tutti quelli come la Giorgia che si accingono a sostenere il loro esame di maturità.
2: Allora in bocca al lupo,
3: Giorgia e a tutti i suoi compagni di classe, di scuola, del liceo classico Francesco Petrarca. Facciamo una bella pubblicità. Sono stati 5 anni passati velocemente.
2: Troppo.
3: E però oggi, dopo questo argomento un po' così, altro argomento di cronaca.
2: Eccoci.
3: Un saluto al nuovo sindaco di Arezzo.
2: In bocca al lupo anche a lui.
3: Marcello Comanducci ne ha bisogno. In bocca al lupo anche a Vincenzo Ceccarelli, che farà l'opposizione insieme a Marco Donati. Quindi li abbiamo citati
2: a tutti.
3: Anche a quelli che non sono entrati in consiglio comunale, li ricordo: Michele Menchetti, Alternativa Comune Serena Marinelli, che ho sentito, e Egiziano Andreani, che conosco da lunga data, che non sono entrati, però se ci ascoltano li salutiamo volentieri.
2: Assolutamente.
3: Entriamo nel vivo della nostra trasmissione con quella che è stata uno spoiler che vi ho fatto nelle settimane passate, cioè il controllo della mobilità, il fatto che queste nostre vituperate e amate automobili sono sempre più oggetto di restrizioni e controlli. E questo necessariamente comporta tutta una serie di limitazioni all'uso. Allora ho fatto una ricerca e è venuto fuori un dato molto interessante.
2: Raccontacelo, sono curiosa.
3: Prima partiamo però da un aspetto, cioè allora, l'idea che l'automobile diventerà un bene per ricchi
2: è
3: quindi
2: una realtà più che un'idea.
3: Io è tanto che ve lo dico, ma non perché io so quello bravo, ma semplicemente so quello che legge. E quindi chiunque di noi, se si mette a fare questo tipo di ricerca, arriva a questo tipo di conclusione. Ma perché? Perché l'automobile sta diventando sempre più onerosa, abbiamo detto 100 volte da Radio Fly, ma non solo da acquistare,
2: costi esorbitanti
3: da mantenere,
2: di mantenimento.
3: Bene. Quindi le nuove auto richiedono budget elevati sia per l'acquisto che per il possesso, tant'è che si sta andando verso la strada del cosiddetto possesso condiviso e si cerca, con scarsi risultati, di favorire il trasporto pubblico. Però l'idea sarebbe quella. Allora, partendo da qui, quindi sulla scorta di queste limitazioni europee ai motori a benzina e diesel, alla luce di quello che è il Green Deal, questa data spartiacque del 2035 che abbiamo citato più e più volte e che ora è stata rivista anche complice la drastica riduzione dell'acquisto di veicoli nuovi, e quindi l'Europa ci ha fatto questa concessione, che poi tanto concessione non è, riducendo dal 100% al 90% il tipo di veicoli non a emissioni zero, questo rispetto al 2035. Però da questa ricerca è venuto fuori che il 2035, come data riferita al mondo dell'automobile, non sarà più così semplice poter decidere di comprare un'automobile con un motore elettrico o un'endotermica, perché la scelta sarà in un certo qual modo obbligata. Solo i ricchi potranno guidare auto a benzina inteso come benzina e gasolio, quindi con motorizzazione endotermica tradizionale e quindi con motore alimentato con carburanti fossili. Tutti gli altri automobilisti viaggeranno verosimilmente su auto ibride o su quelle che sono soluzioni intermedie, per esempio con i biocarburanti. Quindi molto probabilmente su elettriche piccole o anche piccole ed economiche. Quindi ecco, il 2035 segnerà un po', che poi è fra 9 anni, segnerà un po' questo spartiacque. Quindi soltanto i grandi marchi, il super lusso, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche, potranno continuare ad andare a benzina. Questo secondo uno studio di ricercatori tedeschi che sono arrivati a questa conclusione, in quanto dal 2035 le aziende saranno obbligate a rispettare questo obiettivo della riduzione delle emissioni allo scarico del 90% anziché del 100% originariamente previsto. Quindi quel 10% però sarà compensato con l'uso di acciaio verde, il 7% dell'acciaio prodotto nella UE, o con biocarburanti o e-fuel. Quindi tutte queste tecnologie consentiranno come risultato finale che solo i marchi extra lusso potranno coprire la possibilità di continuare a circolare con motori a benzina. Questo inevitabilmente creerà, e non è che bisogna essere grandi menti per capirlo, creerà una sperequazione sociale, no? Ci sarà una disequità sociale, perché questo report, questa ricerca, solleva un quesito fondamentale che è etico ed economico allo stesso tempo. Cioè, la transizione ecologica urbana rischia di trasformarsi in una tassa sulla povertà. Cioè, le restrizioni alla circolazione penalizzano in maniera significativa le fasce di popolazione più a basso reddito, che sono incapaci di sostenere i costi per la sostituzione di un veicolo datato con uno di ultima generazione a basse emissioni. Di questo abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, nel momento in cui abbiamo affrontato il tema della vetustà del nostro parco circolante. Cioè, sì, in Toscana abbiamo veicoli, ma ancor più in Italia in senso lato, che hanno un'età media di 12,5 anni di età, quindi 12 anni e mezzo. Ma è normale che ci sia questo contraltare, quest'altra, questo
2: anche
3: altro,
2: perché è una media, quindi ci sono anche macchine
3: sono macchine che hanno, ma te ne sei la prova provata, no? sì. Ma no, ma non lo dico con, ognuno fa le scelte che fa,
2: vero. Non,
3: la tua è una scelta consapevole, determinata dal fatto che per le tue esigenze di mobilità va benissimo la vettura che hai, anzi è quella che si presta proprio nel caso specifico a questa tua mobilità particolare, e quindi non hai l'esigenza di cambiare la macchina.
2: Certo.
3: Ma se questa esigenza viene indotta, per esempio pensiamo a quello che succederà dal ottobre 2026 di quest'anno in quelle regioni dove diventerà è obbligatorio l'Euro 5
2: certo,
3: ci saranno restrizioni,
2: perché tu non ci puoi più circolare, non hai più la libertà di circolare.
3: Benissimo, hai toccato il tema, la libertà di circolazione, e quindi c'è proprio la limitazione, il concetto è quello di limitazione della libertà di circolazione. È vero che su un lato c'è la tanto decantata transizione ecologica, il fatto che dobbiamo rispettare l'ambiente, che va benissimo, cioè è come chi inneggia la guerra. Chi è che inneggia la guerra?
2: Nessuno,
3: uno sciocco, un pazzo. Benissimo, quindi tutti siamo per rispettare l'ambiente, benissimo, ma nel limite in cui deve essere lasciata la libertà alle persone.
2: Certo, soprattutto se si tratta di poi dopo di spese che magari le persone non possono affrontare in quel momento.
3: E allora guarda che ricerca interessante che ho trovato, una ricerca freschissima che è stata annunciata 16 ore fa, quindi proprio
2: fresca di giornata.
3: La ricerca è stata condotta dall'Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School, che tutti conosciamo, l'Università Lewis di Roma, in partnership con Honda, e la ricerca è chiamata Auto e città oltre il divieto. Allora, fra le caratteristiche molto interessanti di questa ricerca, la prima è che c'è un primato tutto italiano, cioè il nostro paese concentra ben 485 misure di limitazione dell'accesso, quello che dicevi te prima, la limitazione alla libertà di circolazione con automobile, perché rappresenta il 56,2% del totale europeo delle restrizioni alla limitazione dell'accesso, che ammonta a 863 interventi, cioè più della metà sono in Italia, ma il dato più eclatante che riguarda le zone a traffico limitato, che abbiamo anche ad Arezzo, le ZTL, su circa 500 ZTL attive in tutta Europa, 446 si trovano in Italia. Cioè, davvero, quindi da noi c'è questa considerevole limitazione nell'uso dell'automobile.
2: Vero.
3: Fateci caso.
2: Per i centri storici.
3: La conformazione del nostro territorio, la morfologia delle città, la storia, le tradizioni, l'urbanistica, l'architettura delle nostre città.
2: I veicoli, che insomma. È evidente. Le macchine sono sempre più grandi, i veicoli sempre uguali a un certo punto.
3: L'aumento dei prezzi del costo delle benzine, tese come benzina e gasolio, impongono anche questo una restrizione alla libertà di circolazione. Il mercato dell'usato e anche delle utilitarie, che ha subito un considerevole impennata nei propri prezzi, che fa di pari passo e quindi fa il paio con l'impennata dell'aumento del costo delle vetture nuove, e con il raggiungimento di costi, permettetemi di dire, esagerati per le vetture full electric.
2: Quindi completamente inavvicinabili.
3: Cioè, tutto questo sono dei come dire, degli strumenti, delle condizioni che limitano la nostra libertà di circolazione e alimentano quello che è un sistema di diseguaglianze sociali che rischia poi di portare a un blocco della circolazione e a una contrazione dei consumi. Quindi per noi che siamo appassionati di auto, questo non va assolutamente bene. Ci devono essere delle politiche diverse, delle politiche di più ampio respiro. Non è possibile che la nostra Europa abbia pensato di rivolgersi tardivamente a tramutare quello che è un mercato automobilistico fatto per la gran parte da motori endotermici dalla sera alla mattina, in un lasso di tempo brevissimo, come se fosse totalmente elettrico, nel momento in cui la nostra dipendenza dal mercato cinese, che non è una parolaccia,
2: perché
3: i cinesi sono stati molto più brillanti di noi nell'industria automobilistica autoctona, dai quali dipendiamo completamente. Ripensate a quella che è stata la crisi dei semiconduttori. Mi è venuto da dirlo alla cinese, la crisi dei semiconduttori. Sarà kafkiano. È successo subito dopo il Covid, cioè è stata bloccata la catena produttiva automobilistica europea, ma nel momento in cui si è bloccata quella catena e nel momento in cui si è poi riattivata, ci siamo ritrovati, la grande industria automobilistica si è trovata a fare i conti con la mancanza di microchip, di semiconduttori, che determinò, eravamo negli anni 2021-2022, anche 2023, la mancanza di prodotto, cioè i piazzali e le concessionarie erano vuoti, semplicemente perché per riattivare il ciclo produttivo automobilistico della grande industria automobilistica mancavano determinate materie prime, e questo alterò, squilibrò il mercato. Le grandi case hanno continuato a fare grandi guadagni speculando al massimo sulla vendita del nuovo, la conseguenza è stata l'impennata dei prezzi dei veicoli nuovi, l'aumento a cascata del prezzo dei veicoli dell'usato per tutti coloro i quali non potevano accedere ai veicoli nuovi. E come contraltare finale, la conseguenza è stata che molti si sono tenuti la vecchia cara auto che avevano, rivolgendosi alle officine di riparazione per il mantenimento, per la manutenzione ordinaria. Quindi siamo di fronte veramente a uno scenario, che vi invito a leggere questa ricerca perché è molto interessante, che aprirà nuovi orizzonti. Non credo, ve l'ho sempre detto, che il 2035 basti il 90% rispetto al 100% delle emissioni originariamente previste da Bruxelles. Io credo che ci sarà un ulteriore correttivo, e credo anche, e i passi in atto da parte dei grandi gruppi automobilistici si vedono, semplicemente perché i prodotti non si vendono. E quindi non è possibile pensare a fare una transizione elettrica, e non è neanche giusto, perché è opportuno che ognuno scelga il tipo di mobilità nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti
2: che si può permettere.
3: Ma se io ho bisogno di un'auto a gasolio, non mi potete imporre un'auto elettrica, e viceversa.
2: Anche perché magari non riesco anche se me lo posso inizialmente in qualche maniera permettere, ma poi non riesco ad ammortizzare.
3: Ma non è
2: costi.
3: neanche commercialmente giusto. Queste imposizioni generalmente sono destinate a fallire.
2: Vero.
3: Però, staremo a vedere.
2: Enrico, allora grazie.
3: Grazie a voi.
2: Grazie per questo quadro, questo scenario.
3: Beh, è una riflessione, noi diamo spunti di riflessione, poi ognuno la vede come vuole, ma insomma siamo qui per parlare di automobili, di mercato automobilistico e tutto quello che ci gira intorno.
2: Enrico, grazie.
3: A voi.
2: E al prossimo appuntamento.
3: Un saluto a tutti.
1: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026, stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
2: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
1: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai due fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
3: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in singola partita.
1: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
0: Infine il tennis entrano nel vivo, i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot. Sono le 17:06. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
9: E allora benvenuti alla 103ª puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi ci porta in un mondo che è già iniziato, perché siamo oltre metà di giugno, la scuola è finita, più o meno mi sa, credo, e quindi che cosa dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo pensare? Alle vacanze. Ma chi allora non ci può non portare nel mondo animale anche con questo tema? Eccola a voi la grande Valentina.
10: Ciao Giuseppe.
9: Ascolta, è vero che la scuola è finita?
10: Sì, per molti studenti, perché poi dopo vabbè l'asilo dura di più, però insomma diciamo che siamo in quel mese lì, siamo nel mese in cui le scuole, ahimè, finiscono. Ahimè, perché insomma.
9: Cioè, poi... sei una delle poche che dice ahimè, scusa.
10: Questi bambini poi sempre in casa.
9: Hai bene, insomma. Mamme un po' meno.
10: Esatto, la scuola è finita, e sta quindi? Per finire, finisce e quindi si comincia a pensare alle vacanze.
9: Ho capito, ma che ci incastrano le rondini? Sono già arrivate a primavera.
10: Capito, certo, però io mi sono chiesta una cosa diversa. Mi sono chiesta, ok, noi andiamo in vacanza, no? Ci mettiamo lì, prepariamo le valigie, andiamo in vacanza, magari facciamo un bel viaggio. Ma quali sono nel regno animale i più grandi viaggiatori?
9: Ah, quindi non solo per le vacanze, insomma.
10: Sì, non vanno in vacanza, ma viaggiano tantissimo.
9: Va bene. Allora, i viaggiatori delle vacanze.
10: Ne ho stilati 5.
9: Oh, vai. Iniziamo subito questo viaggio.
10: Allora, il primo non poteva che essere lei, ne abbiamo parlato tante volte, perché è un animale a me particolarmente caro.
9: Poi... Il gruccione.
10: No, la rondine.
9: Il gruccione è tipo una rondine. Me l'hai detto te l'altra volta.
10: No, io ti ho detto rondini, rondoni e balestrucci.
9: Ah, e balestrucci, è vero.
10: Non sei stato attento.
9: No, esatto.
10: Quindi, rondine, che potremmo prendere anche questa grande famiglia, ma insomma noi parliamo della rondine, che è... appunto ne abbiamo parlato tante volte, che è il simbolo per antonomasia della primavera che ritorna, ma ritorna veramente, perché lei ritorna da un grande viaggio. Infatti lei vive gran parte della primavera e tutta l'estate in Europa, compresa l'Italia, dove insomma si vedono, ma con l'arrivo dell'autunno migra e se ne torna nell'Africa subsahariana, quindi oltre il deserto del Sahara. Questo ci fa capire che una rondine può percorrere circa 10.000 chilometri durante ogni migrazione e attraversa, attenzione, il Mar Mediterraneo, il deserto del Sahara e grandissime aree comunque africane che non sono desertiche ma che sono poco abitate, quindi insomma molto molto difficile.
9: Qui ci sarebbe una domanda da farti, ma probabilmente non lo so se è attinente o meno. Scusa, ma loro migrano per andare al caldo, no?
10: Sì.
9: Ma in quei paesi dopo, cioè voglio dire, vanno a cercare la siccità?
10: Vanno a cercare la siccità, perché in realtà durante il nostro inverno lì non è la stagione più secca. Vanno a cercare il caldo, però non è una stagione particolarmente secca e quindi continuano a trovare gli insetti di cui si nutrono, ecco, per esempio le zanzare.
9: Sono gli uccelli che generalmente fanno le migrazioni più lunghe, perché solo loro migrano, insomma, no?
10: Allora scopriremo poi che c'è qualcuno anche nel mare.
9: No.
10: Però non voglio svelare troppo.
9: Vai.
10: Diciamo che chi vola è avvantaggiato. Abbiamo visto delle rondini, no? Che dormono in volo, mangiano in volo.
9: Quelli con la testa a metà che dormono. C'era.
10: Esatto, sfruttano le correnti favorevoli e si riposano, mangiano in volo volando a bocca aperta, e questo è un vantaggio per loro, perché appunto attraversano il Mar Mediterraneo, attraversano il deserto del Sahara, e dove si potrebbero posare?
9: Appunto, come fanno a trovare i moscerini per aria? Che...
10: No, loro volano all'altezza giusta. Hai visto infatti...
9: Sì, ma i moscerini dove si posano? Sull'acqua?
10: No, ma volano, loro li mangiano mentre volano. Mentre volano, volano con il becco aperto per mangiare zanzare e moscerini. E proprio le rondini volano all'altezza giusta dove stanno gli insetti. Infatti, se guardi, cambia se c'è più umidità o meno umidità, se volano più in alto o più in basso. Infatti si dice che quando le rondini volano basso porti pioggia.
9: Va bene, ora io sul tema che ci siano poi tanti insetti sopra il mare, vabbè, questo lo dici te, però.
10: Qualcosa trovano.
9: Vabbè, qualcosa trovano, dai, andiamo avanti.
10: È un simbolo antico la rondine, molto antico, infatti fin dall'antichità è stata rappresentata e considerata proprio il simbolo della primavera, della bella stagione della rinascita. quindi rimaniamo nel cielo.
9: E dove andiamo?
10: Rimaniamo nel cielo, ma qui andiamo lontano. Andiamo lontano e soprattutto andiamo, ci spostiamo in questo viaggio di tanto, perché andiamo a conoscere la farfalla monarca.
9: Oddio, che roba è questa?
10: È un lepidottero, quindi una farfalla.
9: Ah, no, perché stavo preparando un altro.
10: No, è una farfalla, ma che pensa, vive tra Canada, Stati Eccolo Uniti qua. E Messico, che ci sembrano tutti lì, in realtà insomma si sta parlando.
9: Tu vuoi dire che questo esserino fa le migrazioni lunghe?
10: Questo esserino fa delle grandissime migrazioni, perché dal Canada va in Messico percorrendo 4.000 chilometri. Ah. E c'è però una particolarità incredibile in questo viaggio, ovvero la farfalla che parte spesso non è la farfalla che arriva, ma è tipo la pronipote. Perché? Perché per compiere, allora, le farfalle sono note per vivere solo alcune pochi giorni, alcune poche ore, alcune poche settimane, come nel caso della farfalla monarca. Quindi per compiere questa migrazione, per arrivare a passare l'inverno in Messico, praticamente durante questo ciclo migratorio le farfalle nascono, si riproducono e muoiono, continuando il viaggio. Quindi che cosa succede? Che molto spesso, cioè, la farfalla che parte non è quella che arriva in Messico.
9: Questa è,
10: cioè,
9: una cosa,
10: il viaggio
9: che...
10: continua, hai capito? Tra figli, nipoti.
9: No, per carità, ho capito, però c'è l'istinto di migratorio.
10: Un istinto migratorio incredibile, che pare essere regolato da una sorta di bussola solare innata che hanno, ovvero usano il sole come punto di riferimento. E hanno, ecco, stiamo vedendo un'immagine, no? Che sembrano delle ali di vetro dipinte a mano. In realtà le ali sono trasparenti e contengono delle minuscole scaglie colorate che gli danno proprio questa colorazione. Quando arrivano in Messico si radunano milioni su ogni albero e danno praticamente l'impressione ad intere foreste del Messico che siano fatte di alberi arancioni.
9: Ovviamente dal numero che sono, no?
10: Sì.
9: Cioè, rimango per il fatto che parte una farfalla e ne arriva un'altra, però insomma.
10: Sì. Senti, no. Forse per quanto mi sono documentata io, quindi insomma, però credo che sia l'unico viaggio al mondo che viene completato praticamente dal pronipote di quello che l'ha iniziato il viaggio.
9: Beh, insomma, va bene. Poi dove mi porti?
10: Poi ti porto alla tartaruga marina. Perché la tartaruga marina, che è la tartaruga comune, insomma, ha un habitat veramente ampio, infatti va dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico, all'Oceano Indiano, ma fanno una cosa incredibile. Ecco, lei la considero, diciamo, una campionessa di viaggio, perché è una sorta di GPS, infallibile. Infatti, che cosa succede? Percorrono migliaia di chilometri rincorrendo le zone di alimentazione, rincorrendo le correnti più calde, perché ti ricordi, abbiamo spiegato quando ne abbiamo parlato che loro sono dei rettili, no? E quindi devono comunque sfuggire alle zone più fredde, perché altrimenti cadono in letargo e soffocano, perché non escono più per respirare. Quindi devono stare attenti a un sacco di cose, e fanno tutto questo perché pare che percepiscano il campo magnetico terrestre e quindi si possano orientare benissimo, possedendo anche loro una sorta di bussola biologica. Ma facendo tutti questi spostamenti, che cosa fanno dopo decenni dalla nascita? Te lo ricordi?
9: No.
10: Tornano nella spiaggia dove sono nate.
9: Eccole qua.
10: E ci tornano, per le femmine, ci tornano a deporre le uova. Quindi dopo almeno 20 anni loro tornano nel luogo dove sono nate per deporre le uova, quindi per far nascere i propri figli nel posto dove anche esse sono.
9: Dopo queste, quando vanno al mare, devono stare attenti,
10: attentissime, quello è il momento più pericoloso per le tartarugine. Esatto. Devono raggiungere il mare evitando la maggior parte dei predatori, che per esempio gabbiani, no, banalmente, che ovviamente, facendo dalla tana tutto il percorso di uscita e poi fino al mare, è il momento più più vulnerabile. Tu pensa, no, che loro, le tartarughe marine, sono sopravvissute ai dinosauri, perché esistono da oltre 100 milioni di anni. E veramente, diciamo che trovano, cioè, ecco, se penso a me, no, quando vado a fare la spesa non ritrovo mai la macchina nel parcheggio.
9: Anche perché,
10: sì, vabbè, anche varie storie, però anche quando vado a fare la spesa ho sempre difficoltà a ricordarmi dove ho parcheggiato.
9: Vabbè, tu prendi il telecomando, lo premi, esatto, e senti fare bibi.
10: Credo che sia meglio di no, però vabbè, questo faremo un'altra puntata. Ma loro invece ritrovano anni dopo la spiaggia dove sono nate. Incredibili, si meritavano di essere in questa classifica.
9: Assolutamente sì, ma anche le rondini ritornano sul solito nido.
10: Sul solito nido, esatto.
9: Sì, una cosa molto bella questa.
10: Però le rondini tutti gli anni alla fine lo impareranno, questo percorso.
9: Quello dopo 20 anni.
10: Loro dopo almeno 20 anni.
9: Perché la tartaruga ha una memoria storica enorme.
10: Sì, veramente. Dire, davvero. E invece poi ti porto, anzi, rimaniamo nel mare, ma ora passiamo da essere piccoli piccoli appena nati a essere grandi, la megattera,
9: che è un mammifero.
10: La megattera, no, che è un mammifero. Okay. La megattera, che è un mammifero, che vive nell'oceano, che è la cantante dell'oceano e che abita tutti gli oceani del pianeta. Ma che cosa fa? Ogni anno migra ogni anno dalle acque polari alle acque tropicali. Nelle acque polari si nutre perché sono ricche di cibo gradito a lei, e arriva alle acque tropicali dove invece si riproduce. Perché? Perché le acque tropicali ovviamente sono un luogo meno impervio, no? Esatto. per un cucciolo, e i maschi riproducono proprio quello che si chiama il canto delle balene, che sono delle sequenze sonore che possono durare anche per ore e che vengono ascoltate da grandi distanze, che identificano il branco e che richiamano anche le femmine. Fanno dei grandissimi salti, che quando si fa avvistamento delle megattere, appunto, è proprio la parte bella. E pensa, abbiamo detto, no, gli oceani tropicali sono un luogo meno impervio per mettere al mondo un figlio, un piccolo. Ma questi piccoli non sono tanto piccoli comunque. No. Lo sai quanto pesano alla nascita?
9: No.
10: 1 tonnellata.
9: Tanto così per dire.
10: Sì, e crescono rapidamente.
9: Vengono partoriti, vero? Questo?
10: Vengono partoriti. Pensate, e prendono il latte.
9: Ecco, partorire è un affare di 1 tonnellata.
10: Ma ho capito, ma la megattera. E che cosa fanno? Crescono molto rapidamente grazie ad un latte che è ricchissimo di grassi, perché la balena, per resistere anche la megattera, certo, le balene, per resistere anche alle temperature polari, sono ricchissime di grassi. E un cucciolo di megattera, pensa, che ingrassa decine di chili al giorno grazie a questo latte, che è veramente una cosa super potente. Quindi già nascono di 1 tonnellata.
9: Se uno che è un po' deperito, basta prendere un po' di latte di megattera, mi sa.
10: Vero,
9: che, insomma,
10: vero. Forse è difficile da prendere perché dentro l'oceano, però insomma bisognerebbe.
9: Queste anche durante le migrazioni comunque possono partorire, fanno di tutto, cioè.
10: Allora partoriscono negli oceani tropicali, ecco, loro vanno lì proprio per la riproduzione. Sì,
9: va bene. E poi abbiamo un pennuto simpatico.
10: Abbiamo un simpaticissimo pennuto, che è la sterna artica.
9: Eccola.
10: Perché
9: qua,
10: lei che cosa fa? Cioè, questa qui veramente, lei percorre 70.000 chilometri ogni anno. 70.000 chilometri ogni anno.
9: E dove va?
10: Va dall'Artico all'Antartide. Perché nell'Artico nidifica, all'Antartide sverna.
9: Certo che devo dire che insomma ognuno c'ha la sua croce, mi verrebbe da dire.
10: Lo
9: no?
10: sai
9: Nel
10: che
9: senso,
10: cosa fa praticamente? Insegue l'estate, perché lei vive quasi sempre con la luce del giorno, tranne quando attraversa, perché infatti sta nell'inverno nel giorno artico e poi nel giorno antartico. Pensa che durante la vita lei
9: quindi fa i due misteri.
10: Sì, i due poli.
9: I due poli fa.
10: Sì. Durante la vita percorre milioni di chilometri. Pensa che una curiosità incredibile che mi ha affascinato tantissimo: la distanza totale percorsa da una sterna nel corso della sua vita può avvicinarsi a quella che andrebbe percorsa per andare e tornare dalla Luna alla Terra più volte.
9: Mamma mia. Un turbojet.
10: Viaggiatrice record. Record.
9: Come si chiama, hai detto sterna?
10: Sterna artica. Guarda quanto è carina.
9: È molto aerodinamica, devo dire.
10: Beh, meno male, perché altrimenti sai che fatica che
9: però farebbe. Ma ti rendi conto la natura come le ha, tra virgolette, come le ha create tutte?
10: Da polo a polo.
9: Sì, ma poi ognuna con la sua specificità, capisci? Con
10: sì.
9: la sua. Beh, va bene. Insomma, interessante questa cosa.
10: Cioè, quindi capito, quando i mariti dicono ma no al mare dalla mattina alla sera, no, cioè pensiamo un attimo a questi viaggi che si fa, per esempio la sterna artica, no?
9: Io penso quanti mariti ascolteranno penseranno alla sterna artica in questo momento, cioè va bene. Vale, che ti devo dire, sono tutte carine queste.
10: Qual è la tua preferita?
9: No, non c'è una preferita, ma sono tutte molto particolari. Per esempio io, che una farfalla parta una e arriva il nipote,
10: è bella,
9: insomma,
10: quella storia.
9: Sì, cioè come fa a sapere, è partito il nonno, sono arrivato io, insomma,
10: la
9: e
10: natura.
9: Poi torna indietro,
10: certo,
9: quindi quando ritorna è un altro nonno, cioè
10: sì.
9: c'è quattro generazioni, cinque,
10: per fare,
9: mamma mia,
10: che vacanze,
9: vabbè,
10: queste sì che
9: comunque
10: sono vacanze faticose.
9: La sterna inizia a essere in pole position anche lei, però le rondini sono le mie preferite.
10: Certo, il messaggio che ci portano è sempre troppo gradito per passare in secondo piano.
9: Esatto.
10: Vero.
9: Va bene, allora Vale, io ti ringrazio di questa 103esima puntata e
10: grazie.
9: Come sempre ci hai fatto fare un viaggio e qui guarda, ci sta proprio
10: qui
9: bene.
10: Guarda,
9: più di un viaggio.
10: Mai
9: fatto
10: viaggio fu così. Vi ho portato sulla Luna e oltre.
9: Vabbè, però ci potevi mettere anche il falco pellegrino che fa le migrazioni.
10: Però lui è un campione di velocità, è la sterna che è la campionessa.
9: La sterna sicuramente, quella abbiamo capito che insomma da polo a polo, ma
10: sì.
9: insomma vabbè. Va bene Vale, grazie, appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly per la 104esima puntata. Grazie a Valentina Giusti, come sempre.
10: A te,
9: una
10: Giuseppe.
9: Grande amica, amante della natura e degli animali, che ci racconta sempre queste particolarità che sicuramente tutti non sapevamo e io il primo. Ciao
10: grazie,
9: Vale.
10: Grazie Giuseppe, alla prossima.
5: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
6: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe, buongiorno.
2: Buongiorno Vanna, con Mansa va?
1: Bien, e toi?
2: Très bien, merci. Nous sommes la semaine de folie.
1: Crazy week.
2: Ma non
1: la settimana loca, va bene, dai.
2: Non eravamo in Francia.
1: Ci siamo spostati subito,
2: perché questa settimana è una settimana fredda. Che mi dici di questa settimana passata?
1: Ah, quella trascorsa? Sì, esatto. Te ne dico un paio, facciamo subito un volo a Mantova.
2: Ah, quindi mi porti subito in aereo.
1: Subito.
2: Miseria,
1: ti racconto questa situazione molto strana. Praticamente è successa questa cosa a Poggio, che è appunto in provincia di Mantova.
2: Che è successo?
1: È successo che questo uomo di 43 anni, dopo aver vagato senza indumenti per il centro della città, ha deciso di abbandonare alcune dosi di cocaina, eccoci, e hashish.
2: Vai.
1: Praticamente dai carabinieri, ok? E quindi è andato lì in queste condizioni e ha detto all'AMI, ha detto di fare così. Eccoci.
2: Una parte della, quindi, la regione ha fatto una cosa buona, no? Insomma, l'ha fatto andare via,
1: l'ha fatto andare dai carabinieri.
2: Vabbè, te mi hai detto di un volo, ora un volo te lo faccio anch'io. Una cosa veramente particolare questa, perché tu sai che quando si va agli aeroporti si effettuano dei controlli, no?
1: È normale.
2: E allora sono arrivati all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna, sono arrivati due signori, un signore anziano sugli 80 anni e la moglie che era di 78 anni, che era asseduta nella sedia a rotelle. Ovviamente vanno fatti i controlli, quindi anche per fare dei controlli un addetto ha toccato una mano. Questa signora che non si muoveva, probabilmente stava dormendo, l'ha toccata, ma stranamente era molto fredda.
1: Ok, uno dice ci potrebbe anche stare, perché comunque sì, le temperature però
2: in realtà basso. Come riporta il quotidiano spagnolo Diario de Avisos, in realtà questo signore è messo alle strette, ha detto che la moglie era morta qualche tempo prima e lui comunque si doveva imbarcare, quindi ha pensato di farla passare da morta, quindi ha cercato di salire con poveretta il cadavere di questa signora, quindi no. Una cosa un po' così, quindi il paradosso qual è? Dice che è stata scoperta questa cosa, perché uno poteva dire guarda, sta dormendo, non sta bene, perché toccandola la temperatura era troppo bassa.
1: Mamma mia ragazzi, che situazione.
2: Va bene,
1: allora ti dico che è stato battuto un nuovo record.
2: Di che?
1: E tu mi dirai di cosa, giustamente. Ti dico.
2: Non me la menare con un altro tonno, eh.
1: No, qui no. Si parla di ciliegie. È stato battuto questo nuovo record nel costo delle ciliegie.
2: Tu lo sai che una ciliegia tira l'altra, vero?
1: Sì, però in questo caso mi sa che ne devi mangiare poche, perché ti dico quanto costano. Praticamente una cassetta di ciliegie in Giappone è stata venduta per quasi 10.000 euro.
2: Che ciliegie sono?
1: Perché è una coltivazione ovviamente fuori stagione, quindi selezione estrema e valore simbolico delle aste, ok? E quindi arrivano a costare 140 euro l'una. 140 euro una ciliegia.
2: Una ciliegia 140 euro.
1: Sì.
2: Beh, insomma, interessante, cioè, voglio dire. Vabbè, però è anche vero, la legge della domanda dell'offerta, se non ci sono le ciliegie.
1: Ho capito, ma 140 capito. Euro ma una ciliegia.
2: Ma tu sei andato a cercare adesso i coccomeri, si chiamano così, no? Le angurie, le sandia in spagnolo. Non ci sono ora, Vanna.
1: Ma perché le dovrei andare a cercare ora?
2: Perché così? Ma sai quanto costano? Le ciliegie vanno mangiate quando ci sono, insomma.
1: Vabbè,
2: comunque ma è sempre sarà quello che ha venduto il tonno lì per qualche minuto.
1: Sempre in Giappone, vero?
2: Questi sono veramente incredibili. Va bene, senti Vanna, continuiamo sempre di stare in aereo, no?
1: Sì.
2: In aereo. La notizia è che insomma, questa volta le notizie sull'aereo non è che fanno tanto ridere, ma fanno riflettere.
1: Ok.
2: Perché tu pensa che un aereo di linea del volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona hanno visto il giovedì 15 gennaio una situazione, gli passeggeri una situazione abbastanza particolare, si sono avvicinati dei caccia e lo hanno fatto atterrare.
1: Okay.
2: Sì, questa è una procedura per quando c'è qualche minaccia potenziale. La minaccia potenziale, alla fine dice, ma che è successo? C'era il terrorista, qualcuno, che è successo? Una bomba? No, in realtà proprio questo, pare che un goliardico passeggero abbia creato all'interno dell'aereo una rete wifi con il nome riconducibile a una minaccia, con minaccia per una bomba, e quindi questo qui è stato interpretato, chi ha visto questo wifi è interpretato come un rischio credibile, quindi si è attivata la procedura di emergenza per gli aerei. Beh, sugli aerei non si può scherzare.
1: Esatto, sì.
2: Ora, io capisco che uno possa creare una rete wifi con nome più strani, no? Bella la vita, o cioè attaccati qua, cioè, io capisco, ma uno che metta veramente dentro un aereo, crea una rete wifi con nome, sai, si fa con il telefonino, con l'hotspot si fa, no?
1: Sì.
2: Ecco, un nome che con la minaccia di una bomba, insomma, ancora devono capire chi è stato, però insomma.
1: Ma cioè, lo dice il nome? Non viene detto.
2: Però il nome, cioè il titolo è caccia militare a fianco a un aereo di linea e lo costringono ad atterrare. Era uno scherzo telefonico.
1: Mamma mia.
2: Spieghiamo che razza di scherzo telefonico può avvenire un aereo, insomma, non le fate in un aereo, perché ragazzi, via, su, no Vanna.
1: No, assolutamente. Allora ti porto un altro momento che diciamo riconducibile alla qualche settimana fa, ovvero noi abbiamo tutti parlato della cattura di Maduro, no? Che se ne parla sui giornali, in televisione, se ne parla dappertutto, e ovviamente viene mostrata la foto della cattura, ok? Nella quale Maduro indossa questa tuta grigia di un noto brand sportivo. E cosa è successo? La cosa strana è che praticamente questa tuta, dopo poche ore, è diventata virale online. Cioè praticamente
2: tutti volevano quella tuta.
1: Sì, tutti volevano questa tuta. Mamma il costo mia. Pensa è di 220 euro, ok?
2: Sì.
1: E tutti hanno preso questa tuta.
2: Ma vi rendete conto? Cioè, siamo veramente una società pazzesca, mi viene da dire, no?
1: Sì, esatto.
2: Pensa quando poi, se un giorno metteranno all'asta quella tuta, no? Chissà,
1: ci sarà qualcuno fuori di testa che la comprerà.
2: Vabbè, comunque questi sono gli stereotipi, si dice così?
1: Sì, diciamo che questo è proprio il marketing.
2: Dai, è una cosa che ci fa riflettere.
1: Sì.
2: Ascolta, ti è mai successo la notte di sentirti che sei un po', stai dormendo, senti un peso oppressivo, cioè senti,
1: sì,
2: insomma,
1: perché magari ho mangiato troppo.
2: Hai mangiato troppo, no? Ecco, senti questa signora invece australiana che abita a Brisbane, come si pronuncerà?
1: Ok, sì.
2: Quello, insomma, in Australia, tale Rachel Blur, senti anche il nome che ci fa. Questa signora dormiva a letto col suo marito, insomma, lo sentiva che aveva una strana sensazione, un peso improvviso tra il petto e lo stomaco, che la donna però aveva pensato, sarà il mio cagnolino, quanti cagnolini, quanti gatti vanno a dormire sopra il coso. E allora dice, vai, lasciamo perdere, no? Dice, e insomma, nel dormiveglia ha detto, vabbè, diamogli una carezzina. Il problema è che quando ha iniziato a carezzarlo ha sentito una cosa viscida.
1: Oddio, ho paura.
2: Ma come paura? Cioè, capito? Allora ho detto, ma scusa, che ha fatto questo cane? Non c'aveva i peli, no? Quando ha aperto gli occhi si è accorta di avere sopra di lei un pitone di 2,5 metri che si era arrotolato sopra di lei. È rimasta proprio, ha iniziato forse ha dato un calcione al marito, che il marito ha detto, ferma, dice, non sta muovere. Calma, non ti muovere, perché se questa ti prende, no? E allora così ha iniziato questo serpa, ha iniziato a slotorarsi, andare via tranquillamente, e se n'è andato.
1: Potrei essere morta, lo sai?
2: Ma dai, mi mica ha fatto niente, poi non è nemmeno velenoso un pitone,
1: mamma mia,
2: al limite ti triangolava un po'.
1: Certo, perché no?
2: Però ora tutti quelli che vanno, andate a letto leggeri, perché insomma, caso mai vi succede che vi svegliate con un pitone sopra lo stomaco,
1: ok. Allora, adesso ti porto questo episodio di Crazy Week, però in versione sportiva, perché è successa una cosa molto molto curiosa.
2: Parliamo di sport.
1: Okay. Allora, praticamente durante una partita di Sinner, no? Ovviamente Sinner campione assoluto di tennis. Mm. Cosa è successo? Che lui ha lasciato la sua racchetta ad un bambino. E questo bambino ha giocato al posto suo.
2: Che bello.
1: Rispondendo al servizio di Alcaraz e chiudendo con un dritto angolato a un punto che ha lasciato tutti a bocca aperta, ovviamente. Quindi ha fatto punto contro Alcaraz.
2: Ascolta, allora, noi facciamo un applauso a questo bambino, no?
1: Sì.
2: Ma non è che era la racchetta di Sinner?
1: Sì, sì.
2: Ma non è che quella racchetta è taroccata?
1: Potrebbe essere.
2: È un po' craccata.
1: La vorrei subito, guarda, se
2: un po' craccata. Scusa, dai, che è la racchetta che vince, non è Sinner, alla fine si spiega. No, perché insomma, chissà. Oppure diciamo il numero 2 del mondo l'ha lasciato fare, insomma.
1: Non lo so, però sono tutti increduli, quindi non credo che
2: bello
1: l'abbia lasciato
2: però,
1: fare.
2: Dai, un applauso a questo bambino, c'è scritto da qualche parte come si chiama?
1: No, non viene detto come
2: si
1: chiama.
2: Tu mi hai portato nel mondo del tennis, di questi bambini prodigio, di questi devo dire anche grandi azioni di galanteria da parte dei campioni,
1: esatto.
2: Lui il primo e il secondo del mondo. Beh, insomma, però è successo un'altra cosa, è successo a un tennista che in una scena alle qualificazioni dell'Australian Open, sul 7-1 l'austriaco Sebastian Hofner, ricordatelo, okay, questo numero che ha fatto, era convinto di aver passato il turno,
1: sì.
2: Quindi si è messo ad esultare, no? E sai come fanno i tennisti, esultano, evviva, ho vinto, e si avvicina alla rete per fare
1: per
2: la
1: salutare.
2: Consueta stretta della mano,
1: certo.
2: Ma in quel momento si è girato verso l'arbitro e l'arbitro gli ha detto: fermo, non ancora. E lui è rimasto, dice: come non ancora, ho vinto? No, perché il super tie break, penso che si chiami così,
1: tie break, sì,
2: e lì c'è scritto tie,
1: va bene.
2: Il tie break, dopo aver vinto, cioè è previsto che si arrivi a 10 punti, non a 7.
1: Ah, bene.
2: Quindi lui se n'è proprio dimenticato. E quando Hofner gli è stato detto: dice, guarda, torna in campo perché amico mio, 7-1, non vinci niente. Beh, insomma, il giovane statunitense ha iniziato a raggiungere.

0: tantissimi anni. Vabbè, comunque sarà stata una dimenticanza.
1: Ho capito, ma dai, è come se tu dimenticassi che in questo momento c'è il microfono davanti.
0: Inizia
1: a dire cose che non si possono dire, dai.
0: È vero, è vero. Va bene, beh, per allora ti porto l'ultima notizia di questa donna che ha denunciato il marito perché lui l'ha nascosto di essere calvo.
1: Cioè, fammi capire. Dai,
0: allora, praticamente questa signora si chiama Lavika Gupta e è residente nel centro di Noida. Non lo so dove sia, dovremmo documentarci. Praticamente cosa ha fatto? Ha recentemente presentato una denuncia alla polizia contro il marito e quattro suoceri.
1: Pure?
0: Sì, sostenendo di essere stata ingannata quando ha accettato di sposare il coniuge nel 2024. Praticamente. Tra le accuse...
1: È una divisione dell'India,
0: Noida
1: città, sì.
0: E tra le sue accuse la donna afferma che le era stato promesso un uomo con capelli folti e sani, ma che invece ha sposato un uomo calvo che indossava una parrucca.
1: Mamma mia, ragazzi. Allora, come le è stato promesso?
0: Sì, hai visto, magari loro non so se fanno ancora dei matrimoni combinati, può essere, no, nella cultura.
1: E quindi
0: le era stato promesso, guarda, c'è questo
1: bel ragazzo,
0: quest'uomo con questi bei capelli
1: e giustamente quello si è messo una parrucca.
0: Sì, perché era calvo e quindi lui indossava un parrucchino.
1: Ma come l'avrà scoperto secondo te?
0: Questo non lo so.
1: Cioè, secondo te, no, la prima notte di nozze.
0: Non lo so, Beppe, guarda, non ci voglio nemmeno pensare. Può darsi.
1: Te lo immagini il parrucchino?
0: Sì. Chissà se poi verrà accolta questa denuncia comunque.
1: Lei quindi ora, cioè, ha detto basta. Cioè.
0: Ha detto voi non mi avete dato quello che mi avevate promesso e quindi denuncia.
1: No, guarda, sarei stato curioso di vedere la scena.
0: Sì, questo è vero.
1: Magari
0: sì.
1: Tutti. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Va bene, ciao Beppe, ciao a tutti, no. Alla prossima con Crazy
1: ciao
0: Week.
1: Ciao Anna, la semente folli.
0: Ciao.
1: Ma tu ce l'hai la parrucca?
0: No, non ce l'ho la parrucca.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

amico oggi in cura. Gli hanno tolto il pianoforte. Quando sono andati a prenderlo, non hanno trovato porte. Si trovava ad un semaforo, travestito da barbone, a bussare ai finestrini per un pugno di monete.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: e no, e ridi.
1: Hello, folks, this is Fox John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, No Non Movers, 5 records going up and 4 records going down. Ciao, ciao, saluta tutti da Fox John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile, 5 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Suki Waterhouse con Tiny Raisin. E ora si parte al numero 10 con 4 posti in meno. Troviamo Royal Oaches, Sweet Hallelujah.

0: Sweet Hallelujah, Royal Otis, sette la settimana in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti in meno. E al numero 9, l'unica new entry della settimana, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road.
1: New entry.
0: New entry.

Big Dog on the Road, The Last Dinner Party, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8, 4 posti in meno per The Strokes, Going Shopping.

Going Shopping, The Strokes, 7 settimane in classifica, dalla 4ª all'8ª posizione, 4 posti in meno. Top 10 Rock. Top 10 Rock. It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, 3 posti in più per The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

Charlie Sheen reaches out to the feds of the Mountain Goats. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla decima alla settima posizione, 3 posti in più. Al numero 6, un posto in più per Born to Kill, Social Distortion.

Social Distortion, Born to Kill, 4 settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E a metà classifica, number 5, 3 posti in più per Block Party, Coming On Strong.

0: Coming on strong, Block Party. Tre le settimane in classifica. Dall'ottava alla quinta posizione, tre posti in più. E al numero 4 perdono due posizioni Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton. 5 settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 Rock. Sono le 18 e 44 minuti. Top 10
0: Rock. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3 perdono 2 posizioni i Temper City,

Self-Aware, Temper City, 6 settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione 2 gradini in meno e al numero 2 un posto in più per Paris Paloma, Stem the Flow.

0: Helico alla Top 10 Rock, al numero 10 Royal Otis, Sweet Hallelujah. In nona posizione, l'unica new entry della settimana, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. Al numero 8 The Strokes, Going Shopping. Al numero 7 The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Fez. Al numero 6 Social Distortion, Born to Kill. In quinta posizione, Block Party, Coming on Strong. Al numero 4 Mumford & Sons and Chris Stapleton Here. Al numero 3 Temper City Self-Aware. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione Paris Paloma Stem the Flow. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, il brano Happy Now, Licky Lee.
1: Number 1

winner of the week, Licky Lee, con Happy Now. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana. In nona posizione, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
1: L'economia.
0: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana, balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
0: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo, al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione, inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata. Poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove. Un po' di variabilità l'avremo anche al centro, con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino. Al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione. Venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.

0: E allora ben trovati, ci siamo, 31esima puntata di Giostrando, questo programma che vi porta nel meraviglioso mondo di quello che l'immaginazione ci riporta indietro nel tempo, pali, contrade, tutto quello che volete, insomma, ora ce lo dicono qua, mi guardano male i due stamattina, chissà perché, non mi viene di dire giostre, non mi viene di dire quintane, e poi mi sa che dovremmo andare alla quintana proprio oggi. E allora io do il buongiorno e benvenuto ai nostri due paladini, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Oggi è una trasmissione un po' particolare perché dobbiamo stravolgere la scaletta, perché dobbiamo dare spazio subito al nostro ospite che ha i minuti contati.
0: E lo ringraziamo. E noi siamo già in ritardo, quindi figurati. Quindi noi cerchiamo di mandarlo in questo sabato subito al volo, ma non lo vedo collegato. Però che è successo?
2: È sparito.
0: Gli avete fatto paura di già.
2: Eccolo qua.
0: Allora do il benvenuto Lorenzo Paci, che è il cavaliere di Foligno. Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Benvenuto a Radio Fly.
3: Buongiorno a tutti voi, finalmente sono riuscito a collegarmi.
0: Ciao, ti si vede benissimo. Chiedo venia per il ritardo, guarda, questa mattina sono abbastanza in ritardo io. Chiedo veramente venia, un cavaliere, così ci presentate proprio un cavaliere di quelli.
1: No, ma poi cioè, un fior di cavaliere.
0: Cioè, lo sai Lorenzo, io non lo so, sicuramente tanti tra di voi ti conoscete tutti, no? Ma hanno detto che sei una sorta di Luco Veneri di Arezzo, perché Luca Veneri insomma...
1: Di Foligno però lui.
0: Di Foligno ovviamente tu, che ne dici?
3: Eravamo la vecchia guardia.
0: Ormai
3: largo ai giovani.
0: Larga ai giovani, va bene. Allora senti, io ti lascio in compagnia dei nostri due beniamini, e ringraziandoti ovviamente di essere qua. E allora Roberto Parnetti, vai.
1: Allora sì, ringraziamo veramente Lorenzo, perché sono giorni un po' frenetici, lui tra l'altro lavora nei cavalli e ci regala questo momento, per cui facciamo un po' di domande e poi terminiamo con le cose che di solito diciamo in anteprima. Allora Lorenzo è un cavaliere pluri esplesso, pluri vittorioso a Foligno, ha vinto 6 quintane. Ecco, innanzitutto brevemente la tua carriera, tra l'altro tu hai esordito minorenne e subito messo il tuo sigillo nella tua Foligno, perché sei di Foligno poi.
3: Sì. Faccio un breve riepilogo di quello che è stato. Devo dire, ho iniziato in maniera abbastanza fortunata, perché ero minorenne, 15 anni, i miei genitori che non volevano assolutamente che corressi al tempo, poi è andato tutto per il meglio e anche con un pizzico di fortuna ho vinto la prima giostra, poi mi sono ripetuto a 18 anni, poi per carità è stata una bellissima carriera, molto lunga, quasi 28-29 anni. Ho smesso anche prestino, avrei potuto correre un po' di più, però dico sempre è che ho cominciato troppo presto, quindi è stato comunque un periodo molto lungo, un periodo molto bello, devo dire, dove veramente mi sono tolto bellissime soddisfazioni, perché Foligno è una giostra che veramente ti dà tanto, è difficile. Mi sono fatto un bagaglio di esperienza enorme, credo, non so, sono a Foligno di aver montato 200 cavalli probabilmente. Quindi
1: guarda, il nostro Beppe è rimasto male quando ha sentito che hai montato 200 cavalli, perché
3: tra le prove, i cavalli di allenamento, i cavalli con i quali hai corso, penso veramente tanti. Ovvio, ti fai per forza di cose un bagaglio di esperienza importante, che è normale, poi sali in sella, capisci l'equilibrio, capisci le caratteristiche, sai consigliare un'imboccatura, ci sta, come tutti i mestieri, diciamo così. Avere esperienza sicuramente aiuta tanto. La mia carriera, devo dire sì, ho vinto 6 quintane e penso di aver fatto una quantità di piazzamenti incredibili. Avrei preferito vincerne qualcuno in più e qualche piazzamento in meno, perché purtroppo queste sono giostre che si ricorda solo il primo posto. Per dire, io ricordo 2-3 almeno quintane, io penso di avere, una volta li contai, 15-16 secondi posti, mi ricordo di due o tre quintane che non vinsi, furono quintane paradossalmente che mi diedero una grandissima soddisfazione, perché ero felice di come avevo montato, di come avevo interpretato il cavallo, cioè ero riuscito veramente a fare il massimo del mio binomio, ok? Io e il cavallo con cui corsi. Quindi le sfaccettature di queste giostre sono tante. Poi penso di aver vissuto un periodo con cavalieri, insomma, dei quasi 28-29 anni che ho corso, erano giostre che alla vigilia ce ne erano sempre 5 o 6 competitivi che potevano vincere, capito? I tempi di Margassini, poi Luca Veneri, anche Margassini e Luca alla Quintana di Ascoli, poi a Foligno c'era Baldinotti, c'era Gianluca Chicchini, c'era Davide Mercanti, c'erano gli Antici, poi è arrivato Massimo Cubini, poi è arrivato Luca Innocenzi, Daniele Scarponi, cioè siamo stati sempre un bel gruppone di cavalieri tanto competitivi, che poi io me la sono vissuta un po', vado un po' a ruota libera, ditemi voi.
4: Sì, vai.
3: Me la sono vissuta un po' in tutte le sfaccettature, perché un'altra caratteristica, penso che io ho cominciato con montando solo cavalli mezzo sangue al tempo. Ok, quindi mi sono vissuto tutti i cavalli che venivano dalla Sardegna con i loro pregi e di tanti difetti, con la pista vecchia generazione, quindi le difficoltà erano incredibili, perché paradossalmente io posso dire che era molto più difficile girare a 56, 55 a Foligno con la vecchia pista, piuttosto che oggi fare 54, 53, 90, perché lì ogni cambio di equilibrio eri probabilmente scivolavi o cadevi, terreno difficile per fare certe prestazioni. Quindi le cadute erano un po' all'ordine del giorno, e comunque bisognava in maniera veramente più attenta, accurata, avere un modo di montare che più fine, secondo me un po' più fine. Se volevi fare la differenza dovevi essere un po' più fine. Cavalli ben lavorati in piano, ora si usa un pochino meno, più equilibrio, più attenzione nell'uso degli aiuti, no? del corpo, la posizione della gamba, inserirsi bene in sella all'ingresso delle curve, quella è stata una grandissima scuola. La pista nuova a Foligno ha cambiato tanto, ora vedi ragazzi giovani alle prime esperienze che entrano nelle curve un po' più spensierati, una pista che perdona tanto, cioè un occhio attento vede che c'è stata un'azione in ritardo, che c'è mancanza di equilibrio, c'è mancanza di contatto con la bocca, però è una pista che perdona, perché i cavalli sicuramente, e per fortuna ovviamente, hanno stabilità, quindi non scivolano, non cadono, si sono ridotti in maniera importantissima, no?
4: Diciamo che qualche volta invece che scivolare oggi magari vanno dritto.
3: Sì, quello è il rovescio della medaglia dell'aumento della velocità, diciamo così, che comporta un'ulteriore precisione, no? Lo vediamo che magari in tanti riescono ad andare, faccio un esempio, 54 a Foligno e 52 a Ascoli, però andare 53 a Foligno e 49 a Ascoli in pochi, perché se non sei veramente preciso nelle traiettorie senza interrompere non riesci, quindi o allarghi una curva o anticipi, per fare certe velocità non puoi, devi essere preciso. Per essere preciso serve quello che mi piace consigliare, insomma, ragazzi giovani con i quali collaboro, i quali do una mano, serve pensare prima. Bisogna sempre pensare prima nella traiettoria, anticipare i movimenti, perché al momento che ti accorgi che un cavallo anticipa un po' una curva, chiude, cade sulla spalla, ormai hai perso 30 centesimi su una curva, sono 5 curve, è un secondo e qualcosa.
1: Bisogna ascoltare Lorenzo.
4: Sì, è vero. No, ha già bruciato un po' di domande, quindi
3: No, ecco, io per questo chiedevo se c'erano domande o andavo.
4: No, la domanda te la faccio lo stesso. Ti hai parlato anche di quando correvi te, chiaramente, quando c'era, insomma, Margasini, e c'era molto equilibrio a livello di cavalieri, no? Erano quintane, diciamo, più equilibrate. Oggi siamo arrivati a un punto dove, tanto non è che dico una cosa inconfutabile, dove c'è un Innocenzi e poi il resto. Ora, è veramente un marziano lui, come dicono tutti, oppure, come sostengo io, lì c'è veramente uno studio, c'è una preparazione, una meticolosità, dopo chiaramente anche le doti tecniche e le doti naturali, però c'è un quid in più con lo staff. Te che cosa dici? Come, anche che sei anche un preparatore te, no?
3: Sì, allora, è normale parlare di Luca perché sta facendo una carriera incredibile ultimamente, è diventato una macchina, è diventato, quindi complimenti e merito a Luca. Negli ultimi anni sicuramente ha fatto un ulteriore step in avanti lui, e è evidente il divario con gli altri ragazzi. Io mi aggancio all'inizio del mio racconto, diciamo, e ho subito precisato la fortuna di vincere subito, no? Che ho avuto, cosa che non ha avuto Luca, che non ha avuto Massimo Cubini, ma nemmeno gli altri. Io sono stato un po', come dire, una mosca bianca. Ora che succede? I ragazzi che hanno cominciato da qualche anno fanno fatica, ma è una fatica che vale un po' per tutti, perché appunto lo stesso Luca, prima di ingranare, ci ha messo un pochino, lo stesso Massimo era andato un attimino in crisi, che non riusciva a vincere nonostante montasse bene a cavallo, l'impegno e tutto. Quindi adesso c'è un divario molto marcato, perché Luca pensa, come faccio il discorso detto prima, Luca pensa prima, uh-huh. anticipa tutte le traiettorie, interpreta i cavalli, con due giri capisce l'imboccatura, quindi lo vediamo sempre fluido nel tracciato, e ha acquisito una sicurezza, una maturità che dà due spanne a tutti, ma anche una maturità mentale, no? Diciamo così, non soffre la gara, sa sempre che, insomma, la può perdere un po' solo lui, non c'ha mai avversari 2-3 molto vicini con il quale deve andare a cercare il rischio estremo. Lo vediamo sempre correre più o meno in sicurezza, fa sempre, cioè, è solito fare una prima tornata che già impone il ritmo gara a tutti, che dimostra, dice, oggi ci sono nuovamente anch'io, insomma, devo dire che c'è questo divario. Ultimamente ha fatto anche la battuta, il giorno eravamo io, lui e Massimo Cubini alle prove, fa la battuta, dice, mi ridarebbe gusto rifare una gara con voi, no? Per dire, questo per gare che io qualche anno più di loro, insomma, che è stato un po' l'ultimo gruppetto trainante, no? Come un'altra cosa, vincere una fila di quintane così, prima non succedeva, perché era molto difficile vincere, ok? Magari ne potevi vincere due di fila. Riuscirne a vincere tanto di fila non succedeva perché si era in tanti più competitivi, secondo me semplicemente per questo, semplicemente.
1: Ora la domanda però te la faccio io, visto che lo hai anche seguito, visto che noi siamo aretini, visto che di aretini non è che al campo dei giochi ci sono stati tantissimi, ma ad Alberto Rauco che dici su Alberto? Tu l'hai anche,
3: allora, ad Alberto io ci lavoro da qualche anno, allora ormai lo conosco molto bene, posso fare un bel elenco di pregi e difetti. di pregi e difetti. Innanzitutto, ragazzo bravissimo, da un impegno unico, una serietà unica, che questo penso in tutti gli sport a lungo andare farà sicuramente la differenza. Lui ci ha avuto il suo percorso come tutti, veniva da un'equitazione, io lo dico sempre, un po' poco fine, era un po' forte con la mano, i cavalli tanto lavorati in piano, però a volte un po' sottratti, un po' troppo staccati, e questo ci ha avuto un pochino di difficoltà per arrivare ad essere performante con un puro sangue che vuole una monta più fine, anche durante il tracciato molta più fluidità, invece ogni tanto arrivava un filino in ritardo, un intervento troppo brusco con le due mani, soprattutto quando monta un cavallo con in due mani. Quest'inverno per esempio abbiamo lavorato tanto per cercare insomma di migliorare questo aspetto, l'ho fatto girare molto con una mano, così era obbligato a essere delicato, usare il corpo, e devo dire che io sto vedendo buoni miglioramenti. È molto freddo, è molto freddo, non sente la gara, è determinato, sta crescendo molto. Credo che gli manchi poco per fare quello step, ancora gli manca la confidenza con la velocità, nel senso che ormai fa dei bellissimi giri di esercizio a Foligno, anche a Ascoli, con insomma le differenze dei tempi. Foligno gira molto fluido a 53, a 54 alto, come gira bene Ascoli a 52, andare a 53 a Foligno, 50 Ascoli, gli manca quel pizzico di come dire, di osare, non tanto di osare per paura, ma essere più fine nelle curve, capito? Quell'interruzione in meno, quel qualcosa in meno che poi ti dà il tempo importante, no? Di far venire fuori il tempo importante. Penso che sia un po' questo che necessiti di uno, due anni. Io spero anche prima, spero che domani sera faccia una gara eccellente. Però stiamo lavorando su cosa? Sul quello che dicevo prima di Luca, che durante il giro è fermo, le traiettorie sono sempre giuste, e sempre, a me piace dire questo, essere sempre nel movimento, non contro il movimento perché sono in ritardo, perché ho perso l'inforcatura, non sono profondo nella sella e perché non so gestire bene se mondo un cavallo con l'equilibrio alto, un cavallo che tira un po' giù. Quindi queste sono le finezze che poi danno la performance.
1: Lo sai?
3: Io un'altra cosa.
1: Prego, no, finisci.
3: No, un'altra cosa che dico di Foligno, cioè io ho smesso di correre nel 2022, ok? E io nel 2022 facevo le prove, giravo 54 con il terzo cavallo, 53 basso, 52 alto con i cavalli per correre, ok? Ma eravamo in 3-4. A girare a queste velocità, cioè la nostra normalità era quella. Io stavo a una prova, non facevo almeno due tornate a 53, cioè avevo già tutto il rione, tutta la contrada, poco soddisfatto, cioè, capito la differenza. Adesso fai due giri 54-80 alle prove, festa nazionale, per dire questo. E solo Luca c'ha quell'abitudine a girare 53 basso, 52-90, capito? Torniamo sempre lì in questi divari.
1: A parte che Lorenzo, poi tu mi insegni che bisogna vedere anche in quale rione sei, perché anche a Foligno c'è qualcuno un po' più, come so dire, ti lascia. Cioè,
3: ma sì, per carità, però alla fine il meccanismo che si innesca più o meno è simile. Io ho corso con tanti rioni, ho corso con scuderia rionale e con scuderia mia, quindi me le sono un po' vissute tutte. Sicuramente le aspettative, cioè su di me, vincendo da ragazzino, essendo stato sempre protagonista, ho avuto, cioè mi richiedevano sempre delle aspettative, avevano delle aspettative alte, quindi anche la prova così così non mi era concessa, non mi era consentita, no? Quindi vedo la differenza adesso che anche Rioni, con questo cambio generazionale e tutti questi nuovi cavalieri, come dire, l'atteggiamento delle contrade è un atteggiamento un po' più,
4: ma mica di rassegnazione, no?
3: Si accontentano un pochino e vabbè, tanto Luca non si prende.
4: Ah, ecco, cioè, quindi c'è rassegnazione proprio.
3: Capito? Poi per carità, sta andando molto bene Lorenzo Melosso.
4: Sì.
3: Tommaso Finestra sta montando bene, Mattia sta montando bene, cioè io non dico che è una corsa che Luca corre da solo, per carità, però per battere Luca oggi serve Luca non al 100% ma all'80%, magari o Luca o il cavallo che monta, e uno di questi ragazzi che facciano il loro 100, 105, 110%.
1: Sai Lorenzo, guarda, tu non lo puoi vedere, ma qui c'è il nostro Beppe che ha fatto un'espressione, dice, mamma mia, Marco, ma questo c'ha, no, gli attributi.
0: No, è una guarda, ti devo fare complimenti Lorenzo, perché è uno spettacolo solamente ascoltarti, per come racconti le cose, è un preparatore, no? Tra l'altro lui
4: è anche un
0: preparatore. Però le racconta anche per uno come me che insomma, insomma, complimenti. Poi tanto la domanda te la faccio anch'io, ora mi rilascio.
3: Vai, adesso
4: mi racconti come andò l'ultima Quintana che hai fatto. Mi dicono, io non l'ho seguita, però mi dice uno che conosci anche te qui di Arezzo, che è Luca Magnanenzi, e mi diceva dell'ultima Quintana che hai fatto con un cavallo, dice che non l'avrebbe montato nessuno.
3: Sì, allora io innanzitutto avevo deciso, vado al Croce Bianca, dico ragazzi, io faccio 2 anni e poi non mi andava di andare avanti un tranzo, poi un impegno devastante di lavoro, insomma io faccio un'altra professione pure, quindi ero un po' appesantito da tutto il mio stile di vita e dissi al tempo faccio altri 2 anni, poi vado bene o vado male finisco, che è stata un po' anche questa una scelta particolare, perché credo non sia mai successo, finché i cavalieri sono stati chiamati a correre hanno sempre corso, quando non li chiamava più nessuno poi dice vabbè smetto. Ok, non volevo arrivare insomma nemmeno a dire voglio correre per forza e magari faccio fatica come allenamento fisico, come non so, come prestazioni pure a essere competitivo. Mi piaceva finire che ancora ero in forma e c'ero quel giorno. Successe che con il Croce Bianca si fece male Super Magic, che era un buonissimo cavallo, e eravamo un pochino in difficoltà, venne preso un cavallo da Riccardo Ricchiuti, adesso vi dirò il nome. E poi preso questo cavallo venni a sapere che questo insomma nella pista, nella gara che faceva la moglie, gira verso se fa la curva a destra, era un cavallo che diventava molto rigido, molto pesante e che usciva sempre dal tracciato. Io dico vabbè, andiamo bene, però un cavallo di fisico che mi piaceva, ce l'ho avuto in scuderia un mesetto, poca roba, feci un paio di prove e io con la santa volontà mi messi con calma e molta dedizione, perché la cosa difficilissima quando hai cavalli di questo tipo e poco tempo, diventi un po' subito nervoso col risultato, li prendi un po' con la forza, e invece lì devo dire sono stato abbastanza abbastanza intelligente, maturo probabilmente, che in un mese riuscì a fare un lavoro che solitamente con genere di cavallo così impieghi magari anche 3-4 mesi, tanto lavoro in piano, riuscì a mettere il cavallo veramente morbido, con però le difficoltà oggettive che aveva in pista, perché una velocità bestiale, una falcata bestiale, un equilibrio basso, quando arrivava a metà della curva a destra, Calo non chiudeva la falcata, non si raccoglieva, e se ti dava quella falcata in più ormai era, eri fuori, non riuscivi a chiudere la curva a mano destra, che è quella che ha la traiettoria più stretta per il secondo anello. E, però sapevo di questo difetto, però sapevo pure che se fossi riuscito a gestire questo difetto stavo sui primi tempi. Quindi dico, che faccio? È la mia ultima gara, rallento e faccio il compitino e la finisco bene e la finisco, oppure ci proviamo. Poi chi è garista penso che ci nasci. Io dico sempre una cosa, no? Che ho corso tantissimi anni a Foligno vincendo poco, perché ne ho fatte tante, tanti piazzamenti, insomma, la normalità, penso che se ne avessi vinte una decina, insomma, ci stava tutto, no? Per dire, lo dico con molta tranquillità. Però, cioè, perché uno che ha vinto tutto sommato poco, per quante ne ha corse, per tutta la carriera, insomma, ha corso tutti questi anni, ok? Secondo me perché io ho sempre veramente dato il 100% quando entravo in gara, cioè anche se avevo un binomio per arrivare terzo, tanto ci provavo, ok? Sono successi errori, però non mi sono mai accontentato, e questa mentalità credo che sia stata capita. Quindi tanti rioni mi hanno voluto, mi hanno rivoluto, perché vedevano in me una persona che non si tirava indietro, che sono stato disposto a montare tutti i generi di cavalli, grandi soddisfazioni quando cavalli montati da altri cavalieri prima poi con me hanno fatto uno step in avanti incredibile, quindi hanno funzionato ancora meglio, quindi questa mentalità ce l'ho sempre avuta, diciamo così. Quindi mi ritrovo, tornando alla domanda, all'ultima Quintana, mi ritrovo che avevo un Galo per giocarmela, tant'è vero che alla prima tornata finì che ero in testa, feci 53-80, insomma un tempo molto dignitoso, con una grandissima difficoltà, perché una fatica enorme, mi ricordo benissimo che volevo rallentare una due falcate, non di più, per chiudere quella traiettoria sulla curva a destra. In quell'esatto momento in cui mi tiro leggermente indietro, il Carlo mi inciampò su quella inciampata, mi va un metro oltre la traiettoria mia desiderata, uscì largo, sbandai, misi la gamba esterna proprio poverino con una pressione incredibile, puntai alla fine, riuscì a prendere l'anello che fece anche un po' di scena, e finì la prima tornata che ero in testa. Poi la seconda uscì sempre un pochino largo e non riuscì a prendere l'anello, però entrai, insomma, per giocarmela, entrai, cioè anche pur sapendo di quella difficoltà, di che è inutile che rallento, vado 80 centesimi più piano, e che ho fatto, dico io, tanto sono così, sono fatto così, ci provo, ando bene. Poi fui felice perché la cosa venne annunciata che era la mia ultima giostra. Ci fu una bella riconoscenza che da parte di tutto il pubblico, di tutti i rioni, capito? Quindi è una cosa che a me ancora porto dentro e mi ha fatto molto piacere, devo dire.
1: Così lasciamo Lorenzo, che a te la domanda.
0: No, sappiamo che sei impegnato, quindi no, le domande ce ne sarebbe tante per loro, ma per lui, ma non ha tempo. Sì, sono rimasto quando hai detto che hai più o meno, dice, montato 200 cavalli, il termine, ecco, io perdonami, io non sono. Ma tra questi, no? E noi abbiamo sempre questa cosa del Saracino, ormai me l'hanno un po' trasmessa, questo fatto dei famosi cavalli da passeggio, cavalli da tiro, cavalli da montagna, no? Addio. No, vabbè, io l'ho chiesto a tutti, perché lui sicuramente, ma è un preparatore, cioè vuol dire, certo, sta parlando in una maniera, sicuramente a Foligno si useranno dei puro sangue, forse, penso che sì, ad Arezzo non si può pensare, no? Ecco, qual è la specificità di questi cavalli che, insomma, sono un po' da una parte stiracchiati, però qualcuno dice ma cavalli da montagna, cioè, sono anche un po' forse immigrati, no? In un certo senso buono, ovviamente, ma qual è la particolarità? Tu che ne hai montati 200, no? Ti è capitato di avere a che fare anche con questo tipo di animali?
3: Ovviamente le doti atletiche, La differenza, come anche prima ho anticipato, no? Io ho cominciato a correre con i cavalli mezzo sangue, un cavallo molto più robusto, con un livello di apprendimento anche più lento rispetto al puro sangue. Il puro sangue, se non è permaloso, se non è stato trattato male, se non è un po' offeso, c'ha un livello di apprendimento bestiale. Meglio dei cavalli da salto ostacoli, meglio dei cavalli mezzo sangue, sono geniali da questo punto di vista e sono anche molto bravi e molto disponibili. Poi il puro sangue magari ha anche un atteggiamento che a volte lavori in piano ad andature blande in un modo che può risultare anche leggermente macchinoso, invece poi durante la prestazione si trasforma in un atleta incredibile. Quindi io raccontavo un po' questo, che all'inizio, ecco, si correva su un altro terreno con i cavalli, cioè io sono passato da debuttare, tanto per farvi un esempio, che nella pista di Foligno si girava a 58, l'anno del mio debutto si fece il record 57, a finire l'ultima Quintana che ho vinto con Morlupo, con l'Anunio, a girare, io giravo il mio giro più veloce, fu quella sera a 52,40. Cioè c'è un mondo,
0: quindi addirittura anche meglio di
3: c'è un mondo in mezzo, capito? C'è un mondo.
0: Certo. Va bene. Va bene, dai. Senti, Luca, Lorenzo, scusa, l'ultima cosa velocissimamente, ma com'è il rapporto tra cavalieri? Tu prima parlavi di Luca Innocenzi, insomma, questa persona abbastanza irraggiungibile, se si sta dietro a lui per le caratteristiche, per quello che vuoi, ma qual è il rapporto che c'è tra cavalieri, se ce lo puoi dire?
3: Ah, guarda, il rapporto dipende dai momenti, i momenti è massima collaborazione, altri momenti qualche tensione è inevitabile che ci sia, ma io credo che valga in tutti gli sport.
0: In tutti gli sport.
3: Poi, sì. Poi ognuno vuole a suo modo prevalere, dopo ognuno usa anche le sue strategie, perché c'è adesso va di moda anche dare qualche disturbo durante la gara. Ai tempi miei c'era molto più rispetto, ai tempi miei era vietatissimo fare una battuta a un altro cavaliere prima di entrare, per esempio, vabbè, lo dico, ma tanto questa è una cosa che sta tutto l'ambiente, no? Cioè quando i grandi duelli Massimo Cubini e Luca c'era anche un po' di guerretta psicologica, non solo di capacità tecniche, capito? Prima non esisteva, era più veramente, cioè, da questo punto di vista c'era un po' più rispetto, concepito proprio.
0: Va bene,
1: grazie Lorenzo.
0: Ora sì, allora noi ringraziamo Lorenzo Paci, cavaliere di Foligno, veramente tante cose ci hai insegnato, loro le sanno, ma no, io e quelli come me no.
1: No, ma è un piacere,
0: è veramente un piacere starlo ascoltare. Adesso io sarei curioso, tu per esempio un 52 alto, no, un 52 basso, un 52 alto, insomma.
1: Sui tempi, su Foligno, sai, tempi. Te, insomma,
0: partendo dal 58, come ha detto lui.
1: Stasera vedremo alla Quintana l'edizione straordinaria.
0: Va bene, grazie Lorenzo.
3: Grazie a voi.
0: Come diciamo a tutti, quando passi da Arezzo, se vieni qui a Radio Fly, qui la cabina, insomma, è a tua disposizione, ci farà tanto piacere. Va bene?
3: Grazie.
4: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Allora salutiamo, insomma, ragazzi, però anche il preparatore, cioè,
4: erano preparati tanti, lui ora, perché c'aveva da fare, naturalmente aveva lezione.
0: Io, scusate, però
1: anche perché oggi è una giornata piuttosto movimentata, perché ora anche io appena esco parto subito per Foligno, stasera c'è la diretta.
4: Comunque c'è, ma che diretta fai?
1: Io questa sera avrò veramente il piacere di diciamo fare qualche intervento durante la diretta della Quintana, la condividerò anche su Brontolo, per cui così lo dico, l'edizione dell'80° anniversario. Tra l'altro, a proposito, io avevo preparato per il nostro web delle foto.
0: Ora te ne metto un attimo, stavo guardando di trovare un po' anche la nostra base, perché quando siamo in collegamento bisogna la base è un pochettino così. Ma te dovevi portare anche, dovete sapere che il caro Roberto Parnetti tutte le settimane ci dice e ci manda giù nella chat che abbiamo,
1: hai fatto
0: le sue livree, oggi sono stato nominato di qui, domani sono qua, ormai
4: Ah, sì, sì.
0: Specialmente se lo mandiamo un po' in giù, è molto famoso.
1: La bassa. Bypassiamo
4: nella bassa e non Polesine.
0: No, no, ma io non ho detto il posto.
1: No, no, ma...
0: Va bene, iniziamo. Allora ti metto subito l'immagine.
1: Sì, sì, perché entriamo in clima Quintanaro. Questo è il palio che sarà assegnato questa sera per la giostra straordinaria della Quintana, appunto, che viene fatta perché sono 80 anni dalla ripresa, dalla nascita.
0: Palio dell'ottantennale.
1: Sì. Perché la Quintana è nata nel 46. Tra l'altro, quando si parlava della Quintana straordinaria, era venuta fuori anche il fatto che doveva esserci presente anche il Presidente della Repubblica.
0: Sì.
1: Però col fatto che c'è il 2 giugno vicino, a quanto mi ha detto, insomma, c'era altre.
0: No, non è una cosa.
4: Era un po' impegnato.
1: Però ecco, sono stati presentati i pali. A questo punto vi faccio vedere anche gli altri.
0: Certo.
1: Delle successive edizioni. Sì, delle edizioni. Vabbè, questo è il logo, diciamo. Cioè il logo. Vabbè.
0: È il 2.
1: Questo è diciamo l'immagine per presentare i pali del 2026. Questo è il secondo palio, quello di giugno, la giostra della sfida.
0: E sì, sì, chi è, scusa?
1: È la pittrice che
0: la pittrice che l'ha realizzato.
4: E poi subito è appuntato subito.
0: No, poteva essere allora una terzo... Mazzone che ha vinto il palio, no. Che ne so io, scusa.
1: Invece il terzo, ecco, Mimmo Palladino, che ha fatto anche la lancia d'Arezzo,
0: giusto, sì.
1: Questo è il palio, sì? Della rivincita, sempre di Ascoli, che si correrà a settembre. Poi ricordando altre cose, perché ora siamo proprio entrati nel periodo che ogni settimana ce n'è, ogni domenica c'è una giostra.
0: Ci ricordiamo che a giugno c'è il Saracino, vero?
1: Sì, ma prima del Saracino, che c'è il 20, prima del Saracino, il 7, domenica 7, c'è il palio contro San Secondo Parmense. Eccola qui la locandina, ne abbiamo già parlato. Comunque ci sarà Ferruccio Fardelli sempre, però no, Ferruccio
4: Filippo
1: Pippo Fardelli,
0: Pippo Fardelli.
1: E appunto c'è,
0: sì,
1: e anche qui sarà la diretta dall'Arena del Grosso, domenica 7 giugno. E poi voglio ricordare invece un'altra, non ci sono foto, però la voglio ricordare perché è stata veramente una cosa eccezionale. Lo scorso fine settimana a San Ginesio è stata fatta una manifestazione, ogni 3 anni si svolge il ritorno degli esuli, con la rappresentanza del Palio di Siena, che è cosa più unica che rara. È stato dato anche un premio a Rosanna Bonelli, detta Rompicollo, la fantina che ha corso un palio a Siena. Tra l'altro, lo posso dire?
0: È certo che lo devi dire.
1: Allora,
0: lo devi dire.
1: Allora vi
0: ti metto
1: posso,
0: anche in primo piano. Guarda,
1: vi posso,
0: sei tutto per te.
1: Ti posso svelare.
4: Me ne vado.
0: No, va bene, no, devi essere testimone.
1: Vi posso svelare che Rompicollo ha accettato il nostro invito.
0: Oh, e noi siamo contentissimi. Avremo
1: prossimamente...
0: qui una delle icone, si dice così, del palio di Siena.
1: Ha corso solo un
4: icona,
1: palio,
4: diciamo,
1: però,
4: che
1: però,
4: è anche un unicum, nel senso è stato, perché è stata l'unica che è un'unica donna.
0: Allora, tra unicum,
4: che ha corso.
0: Icona e icona.
4: Sì, siamo lì.
0: Insomma,
4: un
0: siamo
4: unicum. Allora,
0: l'aspettiamo.
1: Sì, sì, ora fisseremo la data.
4: Visti i grossi impegni, io ve lo dico qui, ho deciso tutto
1: deciso.
4: Sì, ho deciso io.
1: Che
4: si andrà comunque in si farà tutta una fila di trasmissioni speciali a giugno.
0: Da quella giù,
4: sono da quella giù. Sì, dai, niente, che perché c'è un sacco di cose da dire, quindi. Si farà anche una trasmissione il 6.
0: Anche perché il 7 dovrebbero rifare il sindaco, quindi dopo bisogna rifare anche
4: il 6. Si farà noi si farà una trasmissione intanto il 6, nella quale se
0: e siamo ancora in par condicio di
4: Vabbè, ma infatti si parlerà di ministero, di ministero.
0: Ah, va bene,
4: della prima riunione che è stata fatta.
0: Ah, pensavo la prima riunione.
4: Poi sì, poi se ne farà una anche il 13, tanto che si fa.
1: 13
4: che fai,
1: siamo
4: 13?
1: Proprio al giorno delle stazioni di carriera.
4: Il 20 mattina viene proprio già ci sarà avremo un ospite.
1: Saremo in piazza con Radio Fly.
4: Avremo un ospite il 20 mattina.
1: Scusa, senti, detto, bisogna vedere io che ce l'ho a fare.
4: Se lui ci avrà
1: che va a cogliere l'olive.
0: No, io potrei andare anche a Ascoli.
1: Niente Ascoli,
0: non importa,
1: vado a 20 c'è niente.
4: Tanto decide lui, lascialo stare.
0: Vado a vedere a Narni.
1: Non c'è niente.
4: Per il 20 avremo anche un ospite che ha detto mi ha detto sì, mi aveva chiesto anche però di venire.
1: Il 20 non saremo in diretta, bisogna registrare la prima.
4: Va bene, ma comunque le prove tanto lì sono finite, se possono guardate tutte.
0: Guardate l'orario, l'altra settimana ero alle 13 qua, anzi,
4: e va bene, poi il 27 si farà la si farà per il commento.
0: No, sapete che la però con Federico D'Ascoli lì si è fatto le 13.05.
4: No, no, basta,
1: però Beppe, una cosa è certa, cioè io torno a ripetere che si sta portando personaggi.
0: Ah no, assolutamente. No, guarda, è un piacere ascoltare.
1: Ci vorrebbe riparlarci anche.
0: Sì. Però sai, ma anche fatto, quando gli ha fatto lui quella domanda sul fatto, dice, ma insomma, è Turco Innocenzi, no? Alla fine lui ha risposto, ha girato un po' intorno, alla fine l'ha detto, e alla fine se corre per stare dietro a lui, cioè nel senso quello lì è
4: sì, dice, lui ha detto di più, ha detto che anche gli altri rioni hanno un po' la rassegnazione a dire.
0: Il resto l'hanno chiamato cannibali, mi sembra che l'avete chiamato.
4: Sì, l'ha cannibalizzate tutte, lui dove è andato, insomma, la cannibalizzata.
0: Gli manca il saracino.
4: Quella è più dura. Quest'anno perché c'è resistenza, c'è tanta resistenza.
0: Ma te non immagini arriva uno come Luca Innocenzi.
4: Allora io ti dico che ho parlato con dei consiglieri, visto si parla con dei consiglieri dei quartieri. Sì, dei consiglieri. No, non consiglieri comunali,
0: no,
4: consiglieri dei quartieri.
0: Non è mica la cosa.
4: Si parla, cioè. E chiaramente hanno detto: ah, ma no, aprire agli esterni, ma come fanno poi a venire qui a fare le prove, perché noi ci sai i campi prova, perché di qui, perché di là. E io ho detto: dice, ma come farebbe a venire qui a allenarsi? No. E io ho detto: ascolta, ma se te apri, fai le prove aperte, va bene? Le prove degli aspiranti, ti arriva uno da fuori e ti fa, mettiamo che questo deve fare per ogni prova fa 4 tiri, ti arriva a giugno, fanno le prove aperte, ti fa 4-5 nei tempi, poi a settembre
0: ti fa
4: 4-5 nei tempi. Ora io gli ho risposto, ho detto, glielo vai a dire te che per essere bravo si deve allenare qui?
0: No, dopo li demoralizzi.
4: No,
0: dai,
4: dico, no, dico, scusa, ora, così, non, no? Non succede, dico, non succede. No, ma se succede, gli dico, ci vai te a dirgli, guarda, ti devi allenare qui perché ti devi allenare con il nostro preparatore.
0: Vabbè, ma sono cose differenti, vabbè. Però noi aretini lo sai come siamo. Insomma,
4: sì,
0: dai,
4: sì. Dai, su, ma io accetto.
0: Per me si andrebbe a vedere se c'ha la calamita nella punta, insomma.
1: Sì,
4: come Topolino.
1: Come Topolino.
4: Va bene,
0: dai, allora vi salutiamo, grazie ancora a voi per questa interessante puntata e ovviamente insomma, godetevi il sabato, la domenica, fate quello che volete.
4: Io smielo.
1: Lo sai come si chiama? Comunque, dove si corre la quinta?
0: Io una critica l'ho avuta per voi,
4: un'altra.
0: Non parlo più del saracino.
4: Ma un'altra volta? Ma sei parlato la volta passata?
0: E allora vuol dire che non va visto quello.
4: Oh, che t'ha dire? Ma poi io
0: mi sa che era la critica dell'altra volta.
4: Ma sì, bravo, è la stessa, perché la vedi.
1: Lo sai come si chiama la pista? Il campo dei giochi dove si corre la quintana, che è in pianta stabile, sai come si chiama? È intitolato a Marcello Formica e Paolo Giusti. Due giostratori, anzi due cavalieri, perché non sono aretini,
4: cavalieri,
1: che anche adesso hanno vinto diverse lance d'oro.
0: Va bene,
1: spirito, la porta crucifera.
4: Sì, sì, sì.
0: Comunque sarebbe canza avere qui Luca Innocenzi.
4: Ma qui lo vuoi?
0: Sì.
1: Ma ci si porta.
4: Comunque, tanto c'è tempo.
0: Magari si porta in Piazza Grande, se c'è la lista. È lì, c'è cavalli, uno lo trova la montagna.
4: Ma,
1: senti, il 20 giugno, vediamo. Quando facciamo la diretta del Saracino?
4: Lo sai che fai? Invita quando lo fanno il sindaco nuovo, così gli si chiede se è disposto a fare le prove aperte.
0: Ma vedremo. Dai. Va bene, allora ciao. L'abbiamo messa, sì, abbiamo messo tutte le immagini.
1: Tu sì,
0: mi autorizzi a chiudere la trasmissione?
1: Puoi chiudere tranquillamente.
0: Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro
4: potente.
0: Che ci seguono ovviamente su Arezzo TV e seguono loro, perché io, vedete, sono in rigoroso silenzio. Grazie a Roberto Pannetti, grazie a Roberto Osati e, come dice sempre, colui che ci chiude tutte le trasmissioni, appuntamento alla prossima volta.
4: Forse.
0: Dillo che era troppo alta la base.
4: Forse.
0: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Medio Oriente è ancora in bilico tra nuove schermaglie e militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
5: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
4: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
6: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
2: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
7: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i 2 punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto, né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023, nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
2: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì stabile al nord, l'anticiclone torna quindi a insediarsi sul nostro paese, porterà soltanto locale variabilità, stabile e soleggiato sia al centro che al sud, con temperature in aumento. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Fly Spot.
13: Top 10 album.
14: C'è la Top Ten Album adesso, mi setto in modalità Top Ten Album perché ci sono 10 album dove la maggior parte sono artisti italiani, ma non solo, anche in questa tornata per la 24esima volta dall'inizio del 2026 ci sono 3 artisti internazionali, ma il resto sono italiani. Io sono Dylan, sono italianissimo, e ci sono 2 album che escono questa settimana che non ascolteremo: Disincanto di Madame e poi From the Rooftop 3 di Coez. Quindi ci saranno 2 album, 2 nuovi album, 3 album che salgono e 3 album che scendono. Alla posizione numero 10 incrociamo chi perde 4 posizioni questa settimana. È l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Ascoltiamo Amélie.
15: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Siamo mai esistiti.
1: Tu sei un sogno di libertà.
2: Classe 2001, Kid Yugi. Lui che è Tarantino, esattamente di Massafra, ecco, non me ne voglia. Kid Yugi di Massafra, che poi è diventato in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena grazie al suo immaginario un po' oscuro, influenze trap metal e un modo di scrivere che unisce mitologia, riferimenti pop e introspezione, ma anche un tipo di interpretazione direi piuttosto cupa nella narrativa stessa. Kid Yugi, Amélie, Anche gli eroi muoiono, l'album di Kid Yugi in decima posizione. Si sale in nona posizione la prima new entry della settimana. È stato ripubblicato con un repack, con un nuovo fiocchetto, l'album di Brescia, Mediterraneo, pubblicato un anno fa, esattamente un anno fa, il 6 giugno 2025. Il 5 giugno del 2026 è stato ripubblicato con all'interno diverse nuove tracce, diversi inediti, e da cui appunto ascoltiamo, da questo album Mediterraneo, ascoltiamo Da Dio.
3: New entry.

0: casa.
1: Non c'è solamente Da Dio come novità, come nuovi singoli, come inediti all'interno dell'album Mediterraneo di Bresh, ce ne sono anche altri due esattamente, come Introvabile e Serenamente, insieme a Giulia, oltre alle 16 tracce originali. Secondo me salirà molto in classifica quest'album di Bresh, nella top 10 album in nona posizione questa settimana. In ottava guadagna un posto la colonna sonora del film Michael, Songs from the Motion Picture, Michael Jackson. Ascoltiamo Don't Stop Till You Get Enough.

0: 13 canzoni originali all'interno, praticamente un Michael Jackson che solamente in una parentesi si divide con i Jackson 5, perché ci sono all'interno anche canzoni con tutti gli altri Jacksons, come I'll Be There, Never Can Say Goodbye, ma poi ci ritroviamo tutti quanti insieme nel cantare Beat It, Thriller, Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough, che è in classifica a rappresentare la colonna sonora del film Michael. Nella Top 10 Album questa settimana guadagna un posto ed è lì in ottava posizione.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Album.
0: Si sale in classifica, abbiamo scoperto le tre posizioni di questa settimana della Top 10 Album, adesso scopriamo le prossime quattro. Top 10 Album, io sono Dylan, ho assunto il setting da Top 10 Album, per cui Bad Bunny, che anche lui da moltissimo tempo è in questa classifica, mi preme ricordarlo che è sempre proprio qui nella Top 10 Album con Devi Tirar Mas Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy, guadagna tre posti.

0: Blin blin.
1: Tre posti in più rispetto a 7 giorni fa per Bad Bunny e la sua e il suo Devi tirar mas fotos. Well Tita, la canzone fino a questo momento che risulta essere una novità con la featuring di Chewy, si sale in 6ª posizione, perde 5 posti l'album di Saif. Santissimo, l'album, la canzone che ascoltiamo, Sex on la Santa.

0: discografico vero e proprio di Saif, artista italo-tunisino, reduce dal secondo posto a Sanremo 2026 e tra l'altro ha avuto un boom mediatico direi molto molto interessante, ed è un album che è stato annunciato come una strategia, attraverso una strategia virale, prima un carosello Instagram in stile calciomercato con Fabrizio Romano, dove ogni artista coinvolto veniva presentato come un calciatore pronto a scendere in campo, poi in freestyle ironico che imitava il format falsissimo di Fabrizio Corona. Sex on La Santa, il nuovo singolo di Saif, dall'album Santissimo, in sesta posizione questa settimana, perde 5 posti. Stabile in quinta posizione come la settimana scorsa, Tutta vita sempre di Olly, la canzone Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Julie che compare all'interno della traccia Domenica nell'album Tutta vita sempre di Holly, questa settimana in quinta posizione stabile, in quarta posizione stabilità anche per l'album di Geolier, Tutto è possibile, ascoltiamo Stelle.

0: persiste in questa classifica da molte settimane anche Geolier, anche se il primissimo posto è occupato da Holly per via del numero delle settimane che permane di permanenza all'interno della top ten album, ma Geolier piano piano ci sta si sta avvicinando. Tutto è possibile, l'album di Geolier, abbiamo ascoltato Stelle dall'album appunto che lo rappresenta fino a questo momento, questa settimana in quarta posizione nella top ten album.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Podio da scoprire per la top ten album di questa settimana. Ci sono tre artisti, sì, tre, solamente tre. Si tratta di Samurai J ad occupare la terza posizione, guadagna quattro posti l'album Amatore e la canzone è Ossessione.

canzone riconoscibilissima, qualcuno direbbe un tormentone, ossessione. Samurai J, Amatore l'album, terza posizione questa settimana, guadagna 4 posti. Stabile in seconda posizione invece Vangelo di Shiva, ascoltiamo Take Six.

0: È la canzone scelta come primo singolo della nuova era di Shiva, una traccia diretta, scura piuttosto, anche piena di BPM e che introduce perfettamente il tono del disco, diciamo il tono dell'album. E Tay Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. Shiva alterna confessioni, immagini religiose, riferimenti personali, mantenendo un flow serrato ed una produzione che unisce trap moderna e atmosfere più cupe. Ed è la canzone che ha aperto ufficialmente la nuova fase, anticipando l'uscita dell'album stesso, preparando il terreno per temi più profondi che verranno sviluppati nelle tracce successive. Shiva, Take Six, l'album Vangelo, stabile al secondo posto come 7 giorni fa. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la prima piazza della Top 10 Album. Posizione numero 10, perde 4 posti da 19 settimane in classifica Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. La rientri in nona posizione come prima nuova entrata della settimana dell'album Brash con questo nuovo repack. L'album è mediterraneo con degli inediti all'interno. In ottava posizione guadagna un posto la colonna sonora del film Michael, film dedicato a Michael Jackson. In settima posizione guadagna 3 posti da 16 settimane in classifica Bad Bunny con Devi tirar mas fotos. In sesta posizione perde 5 posti da 4 settimane in classifica Saif con l'album Santissimo. In quinta posizione, stabile come 7 giorni fa e da 51 settimane in classifica Tutta vita sempre, Olly. In quarta posizione da 21 settimane in classifica Tutto è possibile, Geoli. È stabile. In terza posizione guadagna 4 posti e da 2 settimane in classifica Samurai J Amatore. Stabilità in seconda posizione c'è Shiva con l'album Vangelo e in prima posizione la seconda new entry della settimana c'è Tedua con l'album Ryan Ted, la canzone Lettera a Tedua.
1: Number one, new entry.

Non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale. Fanculo, sembri fatto di coca, Tedua, lo giuro.

0: Tero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo questa roba.

0: Ryan Tedd è il nuovo mixtape di Tedua, pubblicato a sorpresa nel 2026, e rappresenta la versione più istintiva, se vogliamo anche grezza, impulsiva dell'artista, con un lavoro che riprende l'alter ego Ryan Tedd per esplorare un lato più spontaneo rispetto ai progetti principali. E questo mixtape, tra l'altro, mescola trap, melodie scure, momenti più liberi nella scrittura, confermando la volontà di Tedua di sperimentare fuori dai confini concettuali dei suoi, di sperimentare al di fuori dai confini concettuali dei suoi album le sue capacità. Tedua con Ryan Tedd questa settimana alla posizione numero uno della Top Ten Album. Occorre una settimana per scoprire cosa accadrà nel prossimo aggiornamento, e noi saremo tutti qua per ascoltare di nuovo la Top Ten Album. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta del cervello. Partiamo con l'alcol che brucia neuroni. Non esattamente, una sonora sbronza sì, ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali. Piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso e con essa il modo in cui neuroni comunicano. Si tratta per lo più di un effetto transitorio, ma i bevitori incalliti possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Essa non è dovuta direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol, appunto. Se si lesiona per sempre, non è sempre così, perché il termine lesione cerebrale fa subito sì pensare a forme di disabilità permanenti e danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale, da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in una perdita di coscienza di breve durata dovuta in genere a un trauma cranico e non porta danni cerebrali permanenti. La plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni laddove i vecchi si siano compromessi, consente spesso un parziale recupero anche da lesioni cerebrali più serie ma localizzate. Favorire lo sviluppo di queste nuove strategie cognitive è poi il compito della riabilitazione neuropsicologica. Dopo i 40 anni è tutto un declino? Per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, ricordare un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però, in condizioni di invecchiamento normale, arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato l'esperienza, una migliore abilità nell'appianare i conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito ben preciso, non proprio. Se è vero che il cervello sia organizzato in modo standard, con certe aree specializzate in particolari compiti e connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio. Allo stesso modo, nei non vedenti, le aree normalmente deputate alla percezione visiva saranno dedicate, per esempio, all'ascolto. E inoltre, il cervello è più interconnesso di quanto si sia abituati a pensare, le sue aree lavorano quasi sempre in stretta collaborazione. La memoria si può allenare? I giochi di enigmistica non ci renderanno certo più abili nel ricordare e neanche più intelligenti. La memoria non è un muscolo che si possa potenziare con esercizi ripetuti, vale a dire un generico training scollegato da precisi contenuti non migliorerà le vostre performance cognitive generali. Diverso è il discorso per chi deve affrontare un compito specifico, in quel caso il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Naturalmente mantenere uno stile di vita attivo, curioso, interessato agli stimoli esterni servirà comunque da fattore protettivo contro il declino cognitivo, soprattutto in età avanzata. finiamo poi sempre con la memoria che è un registratore fedele. E beh, ci piacerebbe fosse vero, sì, ma non è così. La nostra capacità di ricordare non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. Tra questi troviamo interferenze successive o precedenti il ricordo in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia deformandola, ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano per esempio che il modo in cui vengono formulate le domande, testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con queste curiosità finiamo il nostro viaggio e io vi lascio alla prossima.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Dici che

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie, militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore fa sapere Beirut e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
5: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
4: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
6: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
2: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
7: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
2: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con 122esima puntata in quello che è un viaggio nella vita delle persone, insomma quello che noi facciamo ormai da un po' di tempo e che hanno portato nella nostra emittente, hanno portato anche da voi queste tante storie, tante emozioni, tanti racconti che ci hanno sempre ogni volta arricchito. Oggi vi porto nella splendida cornice del Cortonese, mi viene da dire, ma poi lo scopriremo ancora di più, in un paesino che spero me la passi in Ossaia, e andiamo ad incontrare una donna che ci ha incuriosito, e per questo ve la presento questa sera qui e do la buonasera a Francesca. Ciao Francesca, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie per questo caloroso invito, grazie veramente, sono molto molto molto contenta di condividere quella che è, diciamo, la mia vita fino ad oggi. Grazie per il ragazza.
0: Beh, insomma, dai, sei una ragazza. Francesca Bruni, ma senti, dimmi una cosa, è giusto, ho detto bene paesino, sai?
1: Sì, no, frazioncina proprio.
0: Frazioncina, passi Cortonese?
1: Sì.
0: Va bene. Sì. Allora, intanto che noi dobbiamo fare sempre le solite regolazioni dei microfoni, questo ovviamente ce lo perdonerete, un po' di spaccattamento un qua e là, ma insomma, ormai ci volete bene, insomma, anche così. Vi ricordo che la regia video è fatta da Angiolino Bianconi, che tutte le volte mi minaccia che se non lo cito qualche problemino verrà fuori, ma sicuramente qualche problemino viene fuori lo stesso. Senti Francesca, te sei una perfezionista nella vita, tu?
1: Insomma, diciamo che non mi so accontentare, e no? Vedremo nel corso della puntata anche il perché. Sì.
0: Non ti sai accontentare?
1: No. Ah, no, no.
0: Va bene, senti, questa puntata è nata ormai qualche tempo fa per poter far parlare le persone fuori dal loro contesto lavorativo, fuori dalla loro divisa di tutti i giorni, mi verrebbe da dire, ruolo istituzionale, politico, imprenditoriale. Ecco, c'è una domanda che purtroppo ci accompagna e che io sono costretta a farti. Tu sei un personaggio politico?
1: No.
0: Ti sei mai dedicata alla politica?
1: Allora, in realtà sì.
0: Oh, diccelo ora, diccelo adesso, ti prego.
1: In realtà sì, e questo mi ha portato poi a conoscere mio marito.
0: Ah, quindi una delle cose dove la politica mi sembra abbia fatto bene, se posso permettere. Va sì, bene, sì. Però ascolta Francesca, in questa trasmissione è vietato parlare di politica.
1: Assolutamente, guarda.
0: Accetti?
1: Assolutamente sì.
0: Va bene, allora iniziamo questa storia con Francesca. Io per iniziare con te vorrei subito iniziare con un brano, no? Vi ricordo innanzitutto che ci volesse seguire di farlo ovviamente nei nostri portali FM e DAB, perché siamo una radio, però siamo anche in video e siamo su Facebook e YouTube, ma anche direttamente sul nostro portale, quindi https://radiofly.cloud, dove c'è uno streaming in questo momento video e audio. Perché? Perché è uno streaming nostro e lì non ci ferma nessuno, perché tanto poi Facebook e YouTube, sapete che quando i nostri ospiti mettono i brani, anche se noi ce li mandano le major, però non accettano e quindi li bannano. Ecco, sul nostro sito potete continuare a seguire la nostra trasmissione. Allora senti, iniziamo subito e voglio partire con il primo brano, per così abbiamo parlato anche troppo, no? Ci siamo dimenticati di qualcuno? Dobbiamo salutare qualcuno prima di pensare questo viaggio?
1: No, tanti ne vorrei salutare, però innanzitutto saluto sicuramente mia mamma, mio papà.
0: Oh, papà, come si chiama?
1: Papà.
0: Aspetta, come
1: Babbo.
0: Papà? Ah, ecco, no, ti prego.
1: Perché capito, sono un attimo nel...
0: No, qui si dice babbo, adesso esatto. Si dice babbo, anzi io ho tre figli, penso non abbiano mai chiamato papà, ti giuro.
1: Nemmeno io, il mio babbo che è nato a Brescia chiamava il suo babbo papà. Però, sì, perché lui è nato a Brescia.
0: Tuo babbo è un bresciano?
1: Sì, perché mio nonno era carabiniere a cavallo.
0: Quindi, carabiniere a cavallo?
1: Sì, dalla Toscana era stato spostato a Brescia, quindi mio babbo effettivamente è nato a Brescia. E quando ero piccola, che andava a trovare mio nonno, quando entrava e chiamava papà, io non capivo. Non capivo proprio.
0: Perfetto.
1: Però no, non mi ha mai obbligato a dire papà, assolutamente, cioè proprio no, babbo, però sai, all'inizio è una cosa un pochino più istituzionale, allora ho detto, mi è scappato questo.
0: No, vabbè. come si chiama il babbo e la mamma?
1: Giorgio e Luana.
0: Ecco, Giorgio e Luana, vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio e noi intanto iniziamo ad ascoltare il primo brano, che è Adriano Celentano, se non vado errata, Azzurro.
1: Esatto.
0: Dice: questa canzone la cantavo spesso con mio padre, qui usi padre, ancora sto babbo ti gira male. Da piccolissima, avevo 3 anni, era una delle mie canzoni preferite. Ora io non lo so se la foto che posso mettere in questo momento è questa o meno, insomma, vediamo un po' se riusciamo a metterla. Eccola qua.
1: Sì,
0: è questa,
1: sì.
0: Francesca?
1: Qui sono io con mia mamma e mia nonna.
0: Ma dai.
1: Insomma, sì.
0: Allora salutiamo la mamma e la nonna e noi ci ascoltiamo il brano che ci fa iniziare in questo viaggio.

0: E questo azzurro, azzurro, qual è il tuo colore preferito? Francesca?
1: Devo dire che il celeste, l'azzurro sono uno dei miei colori preferiti, assolutamente.
0: Ci siamo, va bene. Allora, senti, iniziamo questo cammino. Sei nata esattamente a Ossaia, tu?
1: No, Cassione del Lago. Quindi in realtà...
0: Ah, là, sei perugina, scusa. fammi capire. No, questo ce l'ha racconti.
1: Sono nata a Cassione del Lago perché effettivamente era, tra virgolette, l'ospedale più vicino. Devi sapere che mia mamma, la mattina del 13 aprile, che era Venerdì Santo... Alle più o meno verso le 8:30, 9 era in banca e io sono nata alle 11:02 a Cassione del Lago.
0: Scusa, alle 9 era in banca?
1: E io sono nata alle 11:02 a Cassione del Lago.
0: Che vuol dire?
1: È vero.
0: Cioè...
1: Allora, diciamo che di notte avevamo iniziato a sentire qualcosa, però gli avevano detto: mi raccomando, non partire subito alle prime, perché tanto lei
0: c'è il tempo, no?
1: L'ha presa la lettera, no?
0: Magari faceva anche c'aveva da fare la lavatrice.
1: È vero.
0: Che ne so, io
1: ha
0: una stiratina ai panni.
1: Ha tolto tutta la roba dal frigorifero, perché diceva, dopo quando torno, no? Quindi svuotato tutto il frigorifero, dopodiché si è fatta la doccia, verso le 7:30 andò a casa di mia nonna, che è dove attualmente, vicino dove abitiamo noi. Mia nonna gli disse: o te che fai qui? Mi sa che ci siamo, però prima devo andare in banca. Quindi verso le 8:30 andò in banca.
0: La nonna non abbiamo detto come si chiama.
1: Si chiamava,
0: vabbè,
1: Maria Teresa.
0: Le mandiamo un abbraccio,
1: sì,
0: ovunque ella sia.
1: Sì, ecco, Maria quindi, Teresa.
0: Ecco, quindi hai fratelli, sorelle?
1: No, figlia unica.
0: Sei figlia unica. Qui ci torneremo sul fatto delle figlie uniche. È vero?
1: Figlia unica.
0: Ma è vero che i figli unici, insomma, hanno un mondo un po'... L'attenzione è per il figlio unico, raccontaci.
1: Ma guarda, ti dirò, io sì, sono figlia unica, però sono cresciuta... con le mie cugine, abbiamo 5-6 anni di differenza, siamo 3 cugine da parte di mamma, al quale sono molto molto molto legata, e quindi diciamo che è come non essere in realtà cresciuta figlia unica, perché veramente mia cugina Asia per me è una sorella minore.
0: Ce l'hai qualche foto di Asia? Dopo magari la mettiamo, se vuoi.
1: Non so se l'ho.
0: Vabbè, comunque.
1: Ce l'ho sicuramente con mia zia, che è la mamma.
0: Noi comunque la salutiamo, Asia.
1: Ha avuto ora da poco anche lei una bimba. E abbiamo proprio rifatto la stirpe.
0: Perché
1: io ho fatto una bimba. Mia cugina Giulia ha rifatto una bimba, mia cugina Asia ha rifatto una bimba.
0: Insomma, se qualcuno voleva fare una squadra di calcio di maschi,
1: femmine.
0: Senti, che voglio dire, il tuo babbo quando sei nato dice: è arrivata questa piccola bambina. Tuo babbo dove era? Non era mica in banca, no?
1: Allora, mio babbo, lui aveva, perché era in pensione, una ditta di autotrasporti.
0: E il lavoro, insomma,
1: quella settimana ovviamente si era fermato e quindi era a casa.
0: L'aveva anticipata, mi viene.
1: Sì. Poi è stata precisissima, scadeva il tempo il 12 tipo e il 13 sono nata. E è successa la stessa cosa a me, quando è nata la mia bimba, mi scadeva il tempo il 12 e lei è nata il 13.
0: A volte le cose succedono, no? Ecco, senti, questa foto che abbiamo messo, no? Qui, questo è il babbo.
1: Sì.
0: E questa è la mamma. E questi?
1: Allora, quella che spenge la candelina sono io.
0: Sei tu quella?
1: Sì.
0: Siamo sicuri?
1: Sì.
0: Ti assomiglia tutto, cioè se la guardate, carina però, insomma. Questa era la tua cuginetta, l'altra, quella che abbiamo detto
1: questa
0: prima.
1: Questa è la cugina da parte di
0: mio
1: babbo.
0: Mi dispiace, mi si è allargata la foto, quindi non la vediamo. Eccola
1: questa
0: qua.
1: Questa è mia cugina però da parte di mio babbo, Alessandra, che lei è più grande di me, è dell'88. E perché ho cugini anche da parte di mio babbo, però diciamo che noi abbiamo io ho vissuto molto la famiglia da parte di mia mamma.
0: Ecco. Come te lo ricordi questa fase da piccolina? Come te lo ricordi quando ti sei svegliata, quando hai iniziato a percepire che
1: io,
0: vivevi all'Ossaia, no? Comunque.
1: Allora, la nostra casa era a Camucia, però come ti ho detto, mio babbo faceva l'autotrasportatore, era molto fuori per lavoro perché poi a quel tempo lavorava soprattutto la parte estera, tutta l'Europa, quasi fino alla Russia.
0: Bravo.
1: Sì, lontanissimo. e quindi io dell'infanzia ho dei bellissimi ricordi con i nonni.
0: Con i nonni, eh?
1: Sì, noi eravamo sempre.
0: Il babbo era sempre in viaggio, sì, mi viene da dire. Sì. Ma gliel'hai mai chiesto, babbo, ma quanti chilometri hai fatto? Gliel'hai mai fatto?
1: Sì, ha voglia, ma è milioni, vero? Ne ha milioni di chilometri alle spalle.
0: Sì. Penso che a volte siamo un po' ingiusti con queste, con gli autotrasportatori, fanno una vita, a mio giudizio, veramente.
1: Lui se le ha scelte, nel senso che lui proprio spirito libero, sagittario, avventuriero, lui pensa che quando è andato in pensione le prime volte con mia mamma andavano in macchina a prendere il caffè all'autogrill. Perché
0: no,
1: gli mancava,
0: no, non è un mito, cioè no, veramente troppo forte.
1: Sì, sì, gli mancava, e la tristezza era anche dover andare nel parcheggio delle macchine. Dice, vedi, ora vado dalle macchine.
0: Perché, scusa? Ah, perché no,
1: quello perché non andava nel parcheggio dei camion, no?
0: Va bene. Allora, senti, che ne dici? Andiamo a vedere un po' adesso. Adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo andare a vedere un altro brano, perché ti voglio accompagnare in quello che è stata l'infanzia, sicuramente bella in un paesino, no? Insomma,
1: sì, sì, sì. Campagna pura.
0: Ma c'era a Camuscia, c'è l'asilo, ci sono?
1: Sì, sì, sì.
0: Che avevi una suora? No,
1: no,
0: no, perché
1: no,
0: te
1: no,
0: sei
1: no,
0: giovane, dai, le suore
1: no, no, c'erano le suore, ma erano, sono, no, erano, non ci sono più, a Pergo.
0: A Pergo, sì.
1: Sì,
0: Pergo,
1: erano a Pergo le suore, no, ma io andavo a Camuscia. Andavo, cioè, allora, diciamo che l'asilo io pochissimo l'ho fatto, perché in realtà, ecco, un'altra parte bella della mia infanzia era che, essendo che mia nonna, e attualmente anche mia mamma e mia zia e mio zio, hanno un ingrosso di mobili, noi praticamente io stavo sempre la mattina con loro, quindi se non avevo voglia mi facevano fare un sacco di chiodi. E la mia mattina era che...
0: Ma già all'asilo facevi chiodi?
1: Sì, sì, soprattutto all'asilo facevo chiodo.
0: E, non è possibile.
1: E la mia mattina...
0: Ma come chiodi all'asilo? Sì, Francesca? Sì. Cioè, la tua figliola è piccola tanto, no? Mica
1: no, sei... lei chiodo non lo può fare perché noi lavoriamo in altri ambiti, quindi non è possibile. Però sì, perché la mattina io stavo sempre con mia nonna e mia zia, andavamo a fare i vari giri per Camuscia, no? Da fruttivendolo, in banca, i nostri giretti.
0: Va bene, allora senti, intanto ascoltiamoci il secondo brano. Secondo brano che però mi porta un po' più avanti, ma ci arriveremo con gradi, ma ogni tanto bisogna spezzare questa chiacchiera, no? Perché mi porta su un bellissimo film, bellissimo, bisogna vedere. Allora, il contesto come è nato non è bello, no, sicuramente, perché parliamo di Titanic, cioè nasce purtroppo da una tragedia, però la storia d'amore raccontata di questa ragazza di una certa classe, no?
1: Esatto.
0: Insomma, che doveva sposare un certo
1: magnate dell'acciaio.
0: Esatto, e che incontra questo migrante, come lo chiamiamo? Insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ecco, tu però, infatti, mi dici: non è sicuramente la prima volta che sono andata al cinema, poi me lo dirai la prima volta che sono andata al cinema, ma è anche quella che più mi ricordo con i miei genitori, babbo e mamma, che andammo a vedere Titanic. Ecco, e per me fu amore a prima vista, sia per il film che per DiCaprio. Ti piace tanto DiCaprio?
1: Quando ero piccina, sì, da morire.
0: Quando eri piccina?
1: Ma
0: è vero?
1: Quando ero, cioè, in quella fase lì avevo tutti i poster in camera.
0: Addirittura.
1: Ma non sono andata a vederlo una volta sola al cinema, cioè. Andai tre volte.
0: L'hai visto Revenant?
1: Sì.
0: Quello è un DiCaprio un po' cresciutello, comunque molto bravo. Allora senti, ci ascoltiamo questo brano di Céline Dion, che è una voce stupenda. Sai che è tornata a cantare anche Céline Dion?
1: Sì, che poi non sa.
0: Lei è una di quelle toste. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, Céline Dion, e poi continuiamo questo viaggio con Francesca.

0: Ecco qua, la lasciamo scorrere in base, sei d'accordo Francesca, perché è molto lungo. Che mi volevi dire di questo, di questa
1: allora
0: canzone?
1: L'aneddoto riguardo a Titanic è il seguente: praticamente i miei curiosi di andare a vedere questo film me lo ricordo come se fosse adesso, proprio uno dei ricordi più nitidi che ho, e più o meno avevo l'età di mia figlia, 6 anni, 7 anni. Eravamo a casa di mia nonna, dice: ma la portate a vedere Titanic, so che dura tanto. E mio babbo disse: vabbè, se si addormenta la prenderò in collo, insomma non è un problema. Dopo 3 ore avevo sempre gli occhi spalancati così a guardarlo, perché proprio mi ero innamorata di questo film a prima vista, tant'è che ho costretto i miei a portarmi al cinema altre 2 volte per vederlo.
0: Che cos'è che ti ha colpito di questo film?
1: Sicuramente la storia d'amore. Ora proprio non ti so dire, sicuramente la bellezza di DiCaprio, comunque era piccolo, no? Aveva,
0: quindi te potresti essere stata
1: anni.
0: La protagonista, l'avresti voluta fare.
1: Sì, che non schiatta lei. Diciamo anche questo. No, vabbè, a parte gli scherzi, però mi colpì proprio tutto. E all'epoca non è che uscivano subito i film come adesso, no? Passavano anni. Quindi lo so che non si deve dire, ma insomma noi diciamo che di sottobanco cercavamo questa cassetta registrata in qualche modo alle bancarelle.
0: Ma deve fare il tarocco.
1: Perché non c'era verso di trovare questa cassetta.
0: Va bene, senti, ascolta, continuiamo il nostro viaggio, Francesca. Andiamo adesso, le elementari, dove le hai fatte?
1: Camucia. Sì.
0: Eri col grembulino?
1: Nero?
0: No, fiocchetto no.
1: No, non c'era più.
0: Io l'età non te la chiedo, però te sei giovane, insomma, Fiora.
1: No, te la posso dire, non è un problema. Io ho 36 anni.
0: Ho capito, quindi sono così che hai il tuo... complimenti.
1: Grazie. Vabbè,
0: senti, che ti ricordi di elementari? Cioè, normalmente sempre una maestra, un insegnante, che ce lo ricordiamo un po' come... O quella che ti... ti va di levarti qualche sassolino?
1: La maestra di storia, effettivamente, ho questo ricordo un po'.
0: Sì.
1: Un po' così. E poi mi sono portata dietro, infatti, poi alle medie, alle superiori, anche all'università. E la repulsione per la storia.
0: Ma dai.
1: Cioè proprio non sono mai riuscita a studiarla.
0: È per colpa di questa maestra.
1: Visto quando ti rimane...
0: Ma che bambina eri? Eri una bambina tutta per benino? Eri un po' dispistosetta?
1: No, io ero tranquilla. Cioè nel senso, io ero una bambina soprattutto che dormiva.
0: Che dormiva?
1: Dormiva! Io volevo dormire.
0: Va bene.
1: Quindi ero veramente tranquilla.
0: Chissà se abbiamo un'immagine di tu che dormi, ora non lo so. Queste me le hai preparate tu, quindi
1: penso,
0: non lo so.
1: No, non mi ricordo, però
0: intanto le scordiamo. No, qui ancora, qui è la mamma,
1: sì.
0: Vero? Metto un pochino più grande per vedere se riesco a cercare il formato giusto. Ecco qua, questa era la mamma e qui eravate sicuramente al mare.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: mare o montagna? Tu che sei, mare o montagna?
1: Mare. D'inverno anche montagna, perché comunque scio, sempre sciato, sì. Però se devo scegliere il caldo,
0: Sì, ma sei un mare tipo lucertola?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Dice che il sole non fa molto bene alla pelle.
1: Sì, però io proprio sono per il relax totale. Spiaggia, sole, cioè non mi chiedere di andare a fare, non so, escursioni, girate, no.
0: Qual è che ti ricordi delle babbe e mamma quando ti hanno portato nel mare? Quale mare ti ricordi? Una volta da noi andavamo tutti a Rimini, no, di Arezzo,
1: Esatto.
0: Ah sì, anche voi cortonesi?
1: Esatto.
0: No, cioè, lago no, niente?
1: Esatto, no. Allora, la vacanza che sicuramente mi ricordo era quella della foto precedente, che eravamo alle Canarie.
0: Oh no, bella questa.
1: Sì. Qui eravamo alle Canarie e poi però diciamo che un po' anche per il lavoro del babbo io più che altro ho fatto tantissime vacanze con i miei nonni. Da piccolina in questa epoca qua avevamo casa a Capalbio e quindi andavamo spesso a Capalbio.
0: Però non male.
1: E...
0: A Capalbio c'era i VIP.
1: Esatto.
0: Eri in VIP.
1: No, però
0: sai che a Capalbio c'era la Gruber,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Famosa, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, è vero. E dopo ci siamo spostati per un periodo a Marina di Grosseto, per poi approdare a Rimini per 12-13 anni di fila.
0: Ah, proprio
1: fissi, cioè proprio no, la nostra tappa estiva.
0: Beh,
1: era quella,
0: insomma, un altro modo di accogliere i turisti.
1: Sì, sì.
0: Noi toscani siamo un po', a volte sembra che non ce li vogliamo i turisti nelle nostre coste, vero o no?
1: È vero, perché guarda, uno dei miei posti preferiti del cuore è Cassion della Pescaia.
0: Sì. Beh, il castello, insomma, immagino, alla rocca, che è quella lassù.
1: Però effettivamente ci abbiamo un po',
0: ci abbiamo questa cosa che effettivamente, non lo so, ci contraddistingue.
1: È vero, eh? Sì. È vero.
0: Va bene, passiamo al terzo brano. Quindi montagna, sai sciare, eh?
1: Sì.
0: Va bene, te lo ricordi la prima volta che sei barullata? No, si dice così, Arezzo, no?
1: A voglia.
0: Va bene, mi ricorda le domeniche mattina guardare MTV, è un canale eccezionale, te lo ricordi? No, non c'era internet all'epoca, te lo ricordi? Con mio padre, qui io ti dovrei, se fossi la tua insegnante di storia, scriverei, si dice babbo. Tra l'altro noi avevamo rinominato la canzone con la donna con il fumo.
1: Sì, perché c'era praticamente noi la domenica mattina, mentre mia mamma sfaccendava, io e lui stavamo su MTV, ma all'epoca non c'era la possibilità di YouTube, tutte queste cose qui. Quindi che facevamo? Registravamo su una cassetta vuota i video, quelli che più ci piacevano. E mio babbo era fissato con questa canzone, solo che non sapendo l'inglese, non sapendo come si chiamava, l'aveva rinominata la donna con il fumo, perché nel video c'è lei che fa il fumo.
0: Che è Shania Twain, si dice così? Ecco, quello che non mi impressa,
1: That don't impress me much.
0: No, la traduzione letterale. Vabbè, non importa, ce l'ascoltiamo? Vediamo un po'.

0: E la teniamo in base questa donna con il fumo, quindi.
1: Sì, sì, la donna con il fumo.
0: Guarda, veramente il tuo babbo deve essere una persona incredibile, guarda, complimenti.
1: Grazie.
0: Va bene, allora andiamo avanti, continuiamo questo racconto. Siamo già arrivati alle elementari, alle medie. Perché ti faccio queste tappe? Perché uno sono tappe della vita, no? Elementari,
1: sì.
0: Per esempio, le prime amicizie che poi ci portiamo anche da grandi. Dimmene qualcuna, dai, te la ricordi?
1: La mia migliore amica, che tutt'oggi è ancora mia migliore amica, nonché anche damigella per il mio matrimonio, dovrebbe anche esserci dopo poi nelle foto, si chiama Greta.
0: Greta?
1: Sì, lei è stata la prima amica dall'asilo. E abbiamo fatto asilo elementari. Poi
0: anche
1: medie...
0: lei ha conosciuto quella maestra. No, l'asilo non ce l'aveva quella maestra della storia. Quella era
1: no, era elementari, ma c'era anche lei.
0: Insomma, sì.
1: Greta, poi c'è stata Alice, che anche lei dopo me la sono portata poi fino ad oggi.
0: Ma il gambierino ce l'avevi elementare?
1: Sì, nero, guarda, c'è anche una foto.
0: È vero?
1: Sì,
0: cerchiamo noi.
1: Sì,
0: intanto
1: sì.
0: La cerchiamo questa foto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: vogliamo capire.
1: Ho mandato la foto con il grembiule, era la prima. Quello era il primo giorno di prima elementare,
0: Ah sì, addirittura?
1: Sì, sì.
0: Allora, vediamo
1: sì.
0: Se intanto riusciamo a mettere uno screen per capire dove siamo. Questa si tua è 3 anni, eri Mirabilandia, la
1: sì.
0: Spoglierò io.
1: Esatto. Tra l'altro. Vedi questo taglio di capelli, no? A caschetto. Ecco, mia mamma mi aveva detto: se non fai la brava, ti taglio i capelli a caschetto. Spoiler: non è che non ho fatto la brava, è che voleva farmi il caschetto.
0: Beh, le mamme non gli si può dire niente, dai.
1: Ecco, capito.
0: Comunque, sì, ti si vede. Oddio, lo sguardo, cosa stai guardando lì?
1: Penso che c'era uno spettacolo.
0: Sì, vedo che avevi uno sguardo molto attento.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma questa
1: è la sorella di mia mamma, mia zia Katia, me è stata una seconda mamma a tutti gli effetti. Cioè io ero sempre con lei.
0: Sì.
1: Finché non è nata mia cugina Asia, che inizialmente c'è stato questo amore odio, perché io ero sempre con lei, quindi
0: Ma con tua cugina vi siete rubati il fidanzatino qualche volta?
1: No, a 6 anni meno.
0: Ah vabbè, no, allora non ci siamo.
1: No, questa
0: è una foto che è entrata, che ti vede già grandicella, devo dire. Allora
1: sì.
0: Noi intanto andiamo a cercare tra
1: penso
0: le foto.
1: Penso che sia indietro.
0: Indietro?
1: Ma non lo so, prima mi sembrava che era passata.
0: Era passata? E allora ce le riguardiamo, tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Nel frattempo ci racconti come sei arrivata alle medie. Perché alle medie voi ragazzette siete molto più vispe di noi ragazzini. E allora lì iniziano quelle amicizie che riportiamo per più
1: è
0: avanti,
1: vero.
0: No? Che ti racconti
1: è
0: di questo
1: vero,
0: periodo?
1: È vero, allora alle medie...
0: A me sta foto mi piace tantissimo, del tuo babbo che guarda, che guarda prima te e poi da nonno guarda...
1: 30 anni in un secondo.
0: Pazzesco,
1: sì.
0: Vabbè, raccontami comunque.
1: Eccola,
0: delle medie.
1: Vedi?
0: Ah, eccoti qua, vediamo se riesco, col mouse wireless da qui non riesco a zoomare molto meglio, molto bene, comunque il grembulino, insomma...
1: Noi nero. Ero molto... con la cartella di Sailor Moon.
0: No. No.
1: Beh, cioè, cult degli anni 90 Sailor Moon. Io sono cresciuta con Sailor Moon. Pane Sailor Moon.
0: Va bene. Anche noi avevamo i nostri problemi. Io ho una generazione prima della tua. Vabbè, raccontami insomma di queste.
1: Le medie. Allora, la cosa più bella che io mi ricordo delle medie. Sono le ricerche in biblioteca, perché facevamo tutto tranne che le ricerche.
0: Ma quella Cortona però?
1: No, a Camuscia c'era la biblioteca comunale.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Ascolta, ma me la dici una cosa? Ma è vero questa, è vera questa rivalità tra i cortonesi e quelli di Camuscia, che dicono che i cortonesi dicono che vi tirano la roba, siete rimasti laggiù e Camuscia...
1: Ho sposato un cortonino.
0: Si chiamano Cortonino?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Come
0: si chiama il tuo marito poi?
1: Pierluigi.
0: Pierluigi, dopo lo saluto, dopo Pierluigi ti salutiamo.
1: Sì, è vera.
0: È vera questa.
1: Lui ora ti dice.

0: No, non è vero, sono quelli di Camusia che ci odiano a noi, non è vero che noi cortonesi odiamo loro, eh. Quindi in realtà c'è questa rivalità.
1: C'è questa rivalità,
0: sì,
1: vero?
0: Sì,
1: comunque
0: sì.
1: Avevate la, a Camusia avevate la biblioteca, c'è ancora?
0: Sì, ha cambiato posto, no, non è più dove era quando ci andavo io.
1: Ma Meoni, hai visto che tipo che è, no? Salutiamo Luciano ovviamente. E allora raccontaci, le ricerche in biblioteca, ma io bisognava fare silenzio.
0: Sì, no, eravamo brave, allora noi... dovevamo andare, non mi ricordo, a far che una ricerca, qualcosa. Trovammo un altro gruppo di ragazzetti. E da lì partirono le prime cotte.
1: Oh,
0: ma la cosa bella, che secondo me oggigiorno non succederà mai, non lo fanno, noi ci lanciavamo i bigliettini.
1: Sì.
0: Noi ci lanciavamo i bigliettini con scritto come ti chiami, come...
1: Ma oggi c'è neanche l'SMS, no, WhatsApp, call, NFT, che roba è, insomma, tutte queste cose.
0: E quindi io c'ho ancora un barattolo che sarebbe del caffè con dentro tutti i bigliettini.
1: E qui ci hai voluto dire che avevi tanti ragazzetti che ti stavano.
0: No.
1: Beh, dai, su.
0: Erano sempre i stessi, perché in realtà noi eravamo un gruppettino di 4-5 e abbiamo conosciuto questo gruppettino di 4-5. Ragazzi.
1: E quindi?
0: E io sono stata innamorata di un ragazzetto per tanto tempo, me lo sono portata fino alla prima superiore.
1: Volevo dire come si chiamava?
0: Luca.
1: Ma e dopo, cioè, sto ragazzetto non ti ha mai cambiato?
0: È stato un amore fulmineo, proprio durato tipo
1: Angelo,
0: due giorni.
1: Mettimi la telecamera un attimo. Luca, ma, cioè, ma ti sei perso, scusa. Vabbè, comunque oggi si morderà le mani. Per Luigi non ti arrabbiare.
0: Sì.
1: Com'è? Ma noi ragazzetti a una certa età siamo.
0: Guarda, lo sai.
1: Era più grande di te.
0: Di un anno. Loro facevano la terza media, noi la seconda.
1: Questa è un aggravante, te lo dico subito. Questa è un aggravante.
0: E alla fine, insomma, picchi e mena. Verso aprile ci mettemmo insieme, lui è stato il mio primo bacio.
1: Dai.
0: Sì, è stato il mio primo bacio e dopo questo primo bacio lui è partito per la gita della terza media che durava 3-4 giorni, non mi ricordo. Una sera mi arrivò un messaggio dove mi diceva: guarda, mi dispiace, ci ho pensato, per me questa è una storia troppo seria, non voglio niente di serio. E quindi 3 giorni di fidanzamento. Finito tutto. Ma io me lo sono portato fino alle superiori.
1: Eri innamorata così tanto? Cioè, la cotta.
0: Terza, sì,
1: che
0: visto quelle cotte.
1: Guardarlo quando usciva.
0: Allora, in realtà, finché ha fatto la terza media, lo vedevo.
1: Dopo
0: no, perché faceva le superiori. È andata a finire che faceva le superiori a Cassio in Fiorentino. Anch'io andai a fare le superiori a Cassio in Fiorentino, lo ritrovai in pullman, mi riprese tutte le palpitazioni del mondo e per tanto tempo, insomma, è continuato questo amore platonico.
1: La tua
0: amica
1: Greta e l'altra, come si chiamava, che
0: Alice.
1: Ti dicevano? Alice, che ti dicevano?
0: No, la Greta poverina mi consolava di continuo, perché anche lei stava vivendo una situazione anomala con un altro ragazzo. E quindi
1: dire che, ma è, non lo so, erano ganzi i tempi dei biglietti.
0: Sì. Sì, assolutamente.
1: Va bene, ma un altro grande amore mi sa che ce l'hai avuto anche per Tiziano Ferro.
0: Sì,
1: Sì,
0: c'è anche una foto dopo insieme.
1: Sì,
0: E qui devo ringraziare assolutamente Paolo Pacelli.
1: Lo salutiamo, il patrono di Radio F. Sì.
0: Lo salutiamo.
1: Sono amici col Pacelli, non credere perché sei qui a Radio Fly.
0: No, certo,
1: siamo
0: assolutamente. E qui però veramente grazie a Paolo io sono riuscita, ecco,
1: è questo, sì,
0: io sono riuscita a conoscere il mio grande amore Tiziano Ferro, perché mi portò a Firenze al Mandela Forum per un suo concerto. E entrammo e insomma feci la foto io in lacrime, completamente emozionatissima.
1: Qui però eri grandicella,
0: avevo 17 anni.
1: 17
0: sì.
1: Anni.
0: Sì, sì, però, però Tiziano Ferro è venuto fuori nel 2001 e io avevo 11 anni.
1: Va bene, ti dovresti dire quel bacio con Luca si chiamava, vero? O l'abbraccio di Tiziano Ferro?
0: Guarda, ti direi l'abbraccio con Tiziano Ferro.
1: Anche perché, insomma, me Luca, questa te la sei segnata. Ci ascoltiamo questo brano, Perdono è il brano,
0: è
1: vero?
0: Il suo primo brano, sì.
1: E allora ce l'ascoltiamo.

0: allora ci avevamo lasciati con Tiziano Ferro, questo grande cantautore. Non sapevo che questo fosse il suo primo brano, devo dirti la verità, insomma. Però insomma, ci hai raccontato anche del primo battito di cuore, e devo dire che il brano successivo parlerà proprio di quello, no? Ma noi vogliamo andare avanti, poi i brani arrivano dalle medie, e nelle medie si inizia a pensare: che farò da grande, no? Quando finisci le medie, tesoro mio, ora dico che devi andare a fare il militare, però insomma le superiori ci sono.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Cosa ha deciso? Francesca, che cosa voleva fare?
1: Io ho fatto il liceo delle scienze sociali, che sarebbe l'ex magistrale.
0: Addirittura questo nome qui adesso ha...
1: No, ora è cambiato ulteriormente.
0: Ah, ecco.
1: Liceo delle scienze umane si dovrebbe chiamare adesso. È cambiato ulteriormente e...
0: Questo però non è a Camucia.
1: Castiglio in Fiorentino.
0: Oh, vedi, già ci spostiamo nella patria degli Agnelli.
1: È vero.
0: La sai sta rivalità tra Cortone e Castiglioni?
1: Vabbè.
0: E quindi?
1: Sì, io ho fatto le superiori a Castiglio in Fiorentino e diciamo che la mia è stata una scuola prettamente femminile. Eravamo tutte donne, ti lascio immaginare.
0: Non c'era un uomo.
1: Ma no. È peggio, capisci, è peggio. Te metti 20 ragazze tutte insieme, te immaginati quando c'è quel periodo del mese, tutte e 20. No,
0: vabbè,
1: cioè, capisci?
0: Non credo che ce l'abbiate.
1: Si sincronizza, non
0: addirittura.
1: Sai che si sincronizza?
0: Non lo sapevo.
1: Quando stai troppo, cioè quando stai a contatto sempre con le
0: quindi
1: solite...
0: In quei giorni le interrogazioni non se ne parlava, perché
1: no
0: assolutamente, vero? Vabbè.
1: È stata una dura lotta,
0: Senti, ma il tuo babbo e tua mamma che vedevano in te, insomma, che ti dice: no, guarda, te potresti essere una segretaria d'azienda.
1: No.
0: Che ne so io.
1: Ma il mio babbo mi prendeva sempre in giro, perché diciamo che insomma era un po' sciocchina alle superiori, cioè? Mi sono ripresa dopo.
0: Non eri una secchiona?
1: No.
0: Dai.
1: No.
0: Della serie Sufficienza va bene lì?
1: Sì, mi sono ripresa più avanti.
0: Ho
1: capito. Sì.
0: Eri più brava nelle scienze matematiche?
1: Matematica, sì. Matematica. Cioè in realtà mi piaceva anche scrivere, leggevo tantissimo, ho sempre letto tanto, romanzi rosa, fantascienza, che poi...
0: Fantascienza?
1: Sì, perché il mio altro grande amore è Harry Potter. E lo testimoniano anche i miei tatuaggi.
0: Scusa, ma ti sembra fantascienza Harry Potter?
1: No, è tutto vero. In realtà è tutto vero. È che noi siamo dei babbani, non ci è arrivata la lettera.
0: Ma pensavo che tu ti piacesse Alien, ti piacesse la guerra dei mondi.
1: No.
0: Harry Potter.
1: Fantasy, sì, Harry Potter. È il mio grandissimo amore. Da Titanic a 6 anni passiamo a 11 con Harry Potter.
0: Bello questo.
1: Sì.
0: Harry Potter.
1: C'ho 2 tatuaggi dedicati a Harry Potter.
0: Quindi noi siamo tutti babbani.
1: Noi siamo babbanissimi.
0: Tu, ascolta, Harry Potter era del... Cos'era? Della cosa del serpente?
1: No, Grifondoro.
0: Grifondoro? Alla fine era un serpentello anche lui, sai. Serpe verde. Va bene, ma noi di verdi e di serpi non vogliamo parlare, perché c'è un brano bello, questo lo voglio ascoltare, perché questo il primo brano di Eros Ramazzotti. Tu qui hai messo il primo brano di Tiziano Ferro, no?
1: Sì.
0: Il primo brano invece di Eros Ramazzotti era Una terra promessa.
1: Sì.
0: Tu non eri nata sicuramente, no. Pensa, io ero militare, perché all'epoca il militare lo facevamo, almeno io l'ho fatto, e tu invece ci racconti Un'emozione per sempre.
1: Sì.
0: Bello anche questo. Raccontacela te questa emozione, perché io non, ma possibile che, cioè veramente, Luca.
1: Allora, l'estate del 2003, non so se ti ricordi, è stata un'estate caldissima.
0: Ora sai, ne ho passate tanti io dell'estate, devo dire.
1: Però io me la ricordo perché iniziavo, avevo 13 anni, ancora ero molto piccola, però iniziavo un pochino a sentire la mia indipendenza,
0: okay,
1: no?
0: Va bene.
1: Quindi con la mia amica Greta, in quell'anno io mi trasferì a Lossaia.
0: Terribile, questa amica Greta, bisogna conoscerla questa Greta.
1: Io quell'anno lì mi trasferì allo... Che poi, allora, nell'indirizzo è CS Ossaia, ma in realtà siamo al Vallone, Cioè,
0: Vallone.
1: È più facile dire Vallone.
0: Vallone, sì.
1: E la mia amica Greta stava proprio accanto a me, ci divideva qualche campo. E noi, infatti, ci incontravamo per i campi. E l'estate del 2003 è stata un'estate caldissima, la mia prima estate nella casa nuova al Vallone.
0: Sì.
1: Accanto ai miei nonni. E l'estate in cui io ho conosciuto, appunto, cioè l'avevo già conosciuto in inverno, Luca, e praticamente poi in estate, quando finisce la scuola, ci frequentavamo fuori tutti insieme. Lui ormai aveva detto che non voleva più una storia con me, niente di serio, ma io ero lì che lo guardavo e nel frattempo su MTV ascoltavo questa canzone.
0: Senti, ce l'ascoltiamo?
1: Sì.
0: Eccola qua.

0: mi ha trovato impreparato il mio angiolino perché ho sbagliato pulsante. Ti è mai capitato di sbagliare tasto a te?
1: Oh, voglia.
0: Io ho sbagliato un tasto e non andavamo in onda. Va bene, senti, volevo sapere da te, adesso siamo arrivati alle già siamo andati alle superiori, no? Ecco, però adesso c'è una fase che abbiamo capito, un amore per un gesto, che è un amore per sempre, ma in realtà insomma è un ricordo, ce la ricordiamo sempre tutti un po', la prima come definire, la prima cotta, la prima
1: sì, proprio il primo, è il primo battito di cuore, no? Che proprio battito. Prendi coscienza che cioè l'approccio proprio all'altro sesso. Nel senso
0: che all'inizio tra bambini e bambine non è che c'è tanta amicizia,
1: esatto,
0: insomma,
1: c'è no? Amicizia, non, sì, ti piaci, però non sì, è che so. C'è mai un contatto fisico, no? No, lui esatto. È stato effettivamente il mio primo bacio, cioè.
0: Ecco. E invece io ti vorrei chiedere il primo amore.
1: Il mio primo amore è del 2006, avevo 16 anni.
0: 16 anni, giovanina sì. Anche qui,
1: 16 anni. Mm. E lo conoscevo già alle medie. E in realtà alle medie era il mio incubo, perché prendeva un po' in giro tutti. E nel pulmino, io dovevo passare sotto a sto pulmino e lui che prendeva in giro, e quindi io per 3 anni ho fatto il giro largo, non sono passata
0: perché
1: sotto.
0: Perché non volevi?
1: Perché mi prendeva in giro e quindi no. Poi l'ho ritrovato più avanti e siamo stati insieme 6 anni.
0: Ah, quindi un amore, no, insomma, sì, il primo grande amore, 6 anni, quindi. E, sì. Che cos'è che ti piaceva di lui? Perché se, visto che non ti, insomma, non lo evitavi, da noi si dice chi biasima vuol comprare, non lo so se anche, cioè nel senso che magari persone che non si sopportano poi in realtà alla fine.
1: Sì, è vero, poi sai che ti dovessi dire che cosa effettivamente ci ha portato a stare insieme per così tanto tempo, non te lo saprei dire. Ma
0: comunque
1: oggi.
0: sei anni siete stati insieme.
1: Sì, sì.
0: E dopo avete avuto, cioè è finita.
1: Sì, e poi è finita, abbiamo avuto diciamo un rapporto un po' burrascoso e quindi sì, si è conclusa, è stata dura insomma, no? Perché comunque avevo 22 anni quando mi sono lasciata, ma sai, a quel punto eravamo con le famiglie tutti insieme.
0: Avevate già fatto progetti?
1: Ci pensi, anche perché lui aveva i genitori molto giovani. Considera, lui alla mia età è del 90, la mamma è del 72, il babbo è del 69, quindi aveva genitori molto giovani. Mm. Infatti ogni tanto ci pensano, dico, oddio, io quando ho conosciuto sua mamma aveva 34 anni, cioè io oggi ne ho 36, due in più. Dico, oddio! Quindi...
0: Dopo 6 anni ti sei reso conto che non era la storia, cioè non era la...
1: No, venivamo da due mondi completamente opposti, cioè proprio eravamo agli antipodi, totalmente diversi su tantissimi aspetti, quindi si sono divise le strade, insomma. Non è stato facile, perché poi succede anche che tu ti dividi, ma in realtà ancora c'è del sentimento. Quindi riuscire diciamo a...
0: Ma si trasforma quel sentimento, Francesca?
1: Ma sì, cioè in me sì.
0: Cioè l'amore si può trasformare in qualcos'altro, secondo te?
1: Probabilmente da parte sua in odio si è trasformato.
0: Addirittura?
1: Sì, da parte mia no, ci sarà sempre comunque un bene.
0: È una vicenda che insomma...
1: Però
0: la lasciamo così.
1: Sì,
0: la lasciamo
1: sì,
0: così. Sì, ho capito che è una vicenda un po' particolare. Allora ti porto subito su un altro brano. E questo io non lo conoscevo, Daddy Yankee. Anche tu mi riporti all'estate del 2003. Cioè,
1: sì.
0: Questo 2003 era caldo per tanti motivi. Scusa se te lo dico.
1: No, guarda, è stata una delle estati più belle della mia vita.
0: Sì, ci saranno stati anche i campi secchi che te dovevi andare con la terra, la Greta. però insomma, mi sembra che vabbè. La gasolina, che è la benzina, no?
1: Esatto.
0: Per capire. Sempre, ma più discatecara. Dove andavi in discoteca, la scusa?
1: Che lo c'era? Sai dove?
0: Immagino.
1: Alla festa dell'unità.
0: Alla festa dell'unità? Ma le fanno sempre le feste dell'unità?
1: No, ora è più di...
0: aspetta, sì, ora.
1: Vabbè, no, è in festa.
0: È in festa, vabbè, comunque.
1: Però era a questa festa dell'unità Cioè, per noi
0: a Camusia... me l'hai segnato, sì, era la festa dell'unità.
1: Ma per noi a Camusia era un evento, per noi ragazzini, no? Era un evento.
0: Vero, sì, è vero.
1: Uscivamo e erano le prime volte in cui la mamma ti diceva: vabbè, puoi andare da sola a fare un giro. E nella parte dietro, perché c'era la piazza principale, nella parte dietro dove ora attualmente hanno fatto la scuola media nuova, lì facevano la piccola discoteca e c'era questa canzone. E poi paradossalmente è venuto, cioè tipo, a mia figlia gli piace da morire.
0: Addirittura, beh, insomma,
1: la scoperta, gli piace, da morire gli piaceva, e era una delle mie canzoni preferite di quell'estate.
0: Scusa, ma senza assimilarti a nessun frutto, ma una pera che da un pero è che nascono le mele, insomma.
1: È vero,
0: no?
1: È vero.
0: Ora non ti voglio assimilare a un frutto, però.
1: No, no, ma è vero.
0: Senti, ce l'ascoltiamo?
1: Volentieri.

0: e la teniamo in base la gasolina, questa cosa.
1: Senti, perché no, nel frattempo ti ho fatto,
0: sì, è carina però,
1: come faccio, cioè sono passata da azzurro, cioè proprio una playlist.
0: Senti, però, mix, onestamente mi sembrano canzoni anche carine, ma mi ricordano un po' anche i miei tempi, ma siccome c'è un salto generazionale fra me e te, senti, abbiamo fatto un giro per chi ci ha potuto seguire ovviamente sul nostro sito e in video, abbiamo fatto un po' un giro delle foto, no? Perché poi iniziamo a fare anche questa cosa così. Una cosa che ti devo chiedere delle scuole però è un'altra tappa fondamentale di questo programma, che prevede che tu mi dica se hai avuto incarichi di rappresentanza quando eri nelle scale. Lo sapevo, dimmi di no, ti prego. Sì, eccola là. A Castiglione,
1: sì,
0: Fiorentino, sì. Al cos'era lì?
1: Liceo delle Scienze Sociali. Vinsi unanimità per diventare capo d'istituto.
0: Addirittura.
1: Quinta superiore.
0: Ecco fatto.
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Però.
1: Battagliere. Sì. Dopo mi sono calmata nell'ambito del lavoro, cioè ho imparato a farmi un po' gli affari miei,
0: sì.
1: Però alle superiori ero battagliere, cioè proprio mi dava fastidio da morire le preferenze. Guarda, l'ultimo giorno delle superiori, alla professoressa, capito, quella di francese, non perché volessi, però insomma io volevo portare questo mio pensiero, no? Tant'è che gli dissi: guardi prof, io la volevo ringraziare, lei, tutti i professori, per questi 5 anni, perché in questi 5 anni mi avete insegnato che se non si lecca il sedere non andiamo da nessuna parte.
0: Ma tu gli hai detto così, con una diplomazia, uno challenge in questa maniera.
1: E le mie compagne, brava!
0: E lei? E lei?
1: Ma cosa dici?
0: Che scritto di moi?
1: Ma Francesca, cosa dici? Dico prof, dico la verità. Però effettivamente ci siamo, nel senso che è uno dei grossi insegnamenti, perché anche durante l'arco della vita.
0: Ma vedi che allora la scuola è servita lì, no?
1: Del deve resto avere un
0: la
1: pochino.
0: Scuola, la scuola dovrebbe riflettere un po' quella che poi è la società, no?
1: Insomma, infatti, ecco, sotto alcuni aspetti è vero.
0: Ma poi ti ha bocciato quella in francese?
1: No. Ho rischiato veramente perché dovevo andare a fare gli esami.
0: È vero?
1: Era l'ultimo giorno di scuola, poi dovevo essere ammessa agli esami. Dico, oddio, qui mi sono giocato alla missione.
0: Siamo andati,
1: Invece no.
0: E va bene, allora. Ti ho chiesto questa cosa qui perché poi arriviamo anche, pian pianino, vedi, il tempo passa, ci allentiamo questa morsa della politica, no? E, dopo le superiori però, che hai deciso di fare? E soprattutto i tuoi, cosa vedevano in te? No?
1: Allora, sicuramente io ho finito le superiori, non mi sono iscritta subito all'università perché ebbi, diciamo, tra virgolette, la fortuna di trovare subito lavoro in un ufficio. Mai sbaglio fu più grosso.
0: Perché?
1: E mia mamma me lo disse subito.
0: Indipendenza, mi disse, scusa, volevi l'indipendenza.
1: Sì, però mia mamma me lo disse subito, mi disse: guarda, tu non sei tipo da ufficio. Cioè, non sei una persona dinamica, sei una persona che ha bisogno di stare.
0: Questa mamma, guarda che forte questa mamma, ragazzi.
1: Hai bisogno di stare in mezzo alla gente, di parlare. Infatti sono durata 8 mesi, ho perso anche 7 kg in quegli 8 mesi.
0: Ora, perché non so se li hai persi ora o meno.
1: Non
0: saprei nemmeno cosa ti potesse rimanere poi, nel senso.
1: Però ecco, no, effettivamente ci stavo veramente veramente male, perché chiusa sempre.
0: Che facevi, la segretaria? Che facevi?
1: Allora, era uno studio di consulenza per parrucchiere ed estetiste e io dovevo scannerizzare solo i fogli. Ma ovviamente era la prima mansione, no? Però capisci che uscita subito da scuola, trovarmi a fare 8 ore la cosa ripetuta, non poter, cioè, parlare con nessuno, era un ufficio chiuso, non era manco un ufficio al pubblico o contatto di telefono, cioè niente, zero. Questo mi ha poi voluto dire anche per scelte future. Quando poi ho lasciato, ho deciso di iscrivermi successivamente all'università e ho scelto Scienze della Comunicazione.
0: Scienze della Comunicazione?
1: Sì. Sì.
0: Che è una frangia dell'università, una, come si dice, branca dell'università che porta nel linguaggio del mondo, insomma, no?
1: Nelle comunicazioni della gente.
0: Oggi
1: soprattutto con quello che è i social, si è fatto.
0: Quando sei andata via lì da quell'ufficio, che ti hanno detto? Cioè, ma te sei stancato di fare le fotocopie?
1: guarda, per me è stato, mi ricordo, è stato uno dei giorni più belli.
0: Sì, eh.
1: Oh, mamma mia.
0: Ma sai che c'è stato, ci sono state tempo fa, sì, una cosa che, sai che esistono in determinati ambienti pubblici gli avanzamenti e comunque il raggiungimento degli obiettivi, no? Uno di questi raggiungimenti degli obiettivi era quello di poter arrivare a aver fatto un tot numero di fotocopie in un anno. La sapevi questa?
1: No, no, io ne ho fatte tante.
0: Essere, qua tu potevi essere sicuramente.
1: Io ne ho fatte tante, no, veramente.
0: E quindi se, l'università dove l'hai fatta?
1: Perugia.
0: A Perugia. Insomma, famosa, come si vive? Tu facevi da pendolare?
1: Sì.
0: Come no, una casetta Perugia lassù.
1: Magari. No, come mi sono iscritta, mio babbo mi raccomando, non fare così, non fare così, che faccio? Vado avanti e indietro. Inizialmente è stata dura anche farmici mandare con la macchina, col treno, ma orari impossibili.
0: Tu c'hai una canzone qui che mi sembra la riporti a quando hai preso la macchina, però siamo ancora lontano, quindi andiamo, perché qui ancora tu mi hai messo tante canzoni che ti ricordano 14, 15, 16 anni. È stata un'età per te, l'adolescenza.
1: Bella.
0: Proprio.
1: Sì.
0: Madonna, che bacio.
1: La prima
0: ragazzi.
1: Parte.
0: Quel bacio.
1: Ma veramente.
0: Va bene. Il prossimo brano è One Love di Blue, prime cotte per le bande straniere.
1: Per le band.
0: Band.
1: Visto che. Quando cominci, guardi su MTV e vedi. Oddio.
0: Guarda
1: belli.
0: Che MTV poi è scomparsa.
1: Sì, che tristezza. Cioè, vuol dire una mia. Cioè, una cosa della mia epoca.
0: Ho perso un braccio. Ascoltiamocelo sto brano, vai.

0: E allora questa 122esima puntata di questa sera con la scoperta, conosciamo Francesca Bruni, ci porta in un mondo, devo dire, molto particolare. No, carino, però tanti di noi hanno vissuto queste cose che ci sta raccontando e questo ci fa piacere. Però adesso dobbiamo andare in velocità perché il tempo passa e ovviamente vogliamo anche conoscere la tua parte finale, quella fino a oggi, insomma, certo. Finale, ci mancherebbe. Però qui abbiamo una foto che ti ritrae con una, insomma, personaggio famoso, insomma, ora non solo per i Pandori, dai, perché
1: no,
0: sennò...
1: esatto. No,
0: che ti va di raccontaci questa cosa? Parliamo di Chiara Ferragni.
1: Io ero all'Addio al Nubilato a Milano.
0: Addio al Nubilato.
1: Sì.
0: Quindi avevi già conosciuto il tuo marito,
1: sì,
0: Pierluigi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Ci dirai come l'ha conosciuto.
1: Ero all'Addio al Nubilato a Milano, era il 2018 e io e la mia amica Greta.
0: Sta
1: fissatissime.
0: Greta. Dai, gli hai fatto una pubblicità sta Greta. Sono curioso di conoscerla, Greta, io ti vorrei conoscere, scusa.
1: Noi fissatissime con Chiara Ferragni, perché poi quello era il periodo dove effettivamente era boom. Mm. E lei era appena tornata dagli Stati Uniti perché era nato il suo primo figlio e era tornata a Milano. E non aveva ancora la casa pronta, quindi era a Palazzo Parigi. La Greta mi guarda e mi fa: noi eravamo in Piazza Duomo, mi guarda e mi fa, ma eravamo 10 in questo Addio al Nubilato. Lei mi guarda e mi fa: Fra, Palazzo Parigi dista solo 10 minuti a piedi.
0: Che voleva dire?
1: Andiamo?
0: Andiamo.
1: Siamo partite perché anche mia cugina Giulia era molto fissata su, diciamo, con Chiara. Quindi siamo partite alla spedizione di questo Palazzo Parigi. Siamo arrivate sotto Palazzo Parigi e stavamo lì così proprio a guardare se la vedevamo. A un certo punto lei è passata, ci ha visto fuori, è tornata indietro ed è uscita. Io quando l'ho visto ho detto: Dio! E mia cugina mi fa: ci puoi fare la foto perché lei è la sposa, si sposa. Ha fatto la foto, ma non solo, a un certo punto ha fatto una storia dove io sono andata in video, no?
0: Ah.
1: Lo sai, mi è esploso il telefono.
0: È vero?
1: Tutti i messaggi: oh, ma tu hai visto nella storia della Ferragni?
0: Che spettacolo,
1: cioè, te pensa che potere, no? E i social,
0: insomma. Però insomma è un potere che poi a lei gli si è anche un po' rovesciato contro, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Sei fatta un'idea di questa storia, te, di quello che è successo, anche
1: sì.
0: Questo grande amore, devo dire, con Fedex, questo visto all'inizio, no, con i figli sempre a passeggio, poi questa storia che
1: sì,
0: insomma,
1: sì, lui, allora lì secondo me lui l'ha un po', diciamo, smollata nel momento appunto del bisogno.
0: Sì,
1: perché comunque questa cosa dei Pandori secondo me non è sfuggita di mano a lei. Lei era talmente tanto in alto in quel periodo che ha dato in mano alle persone sbagliate. È questo. Perché poi a me lei piace molto, molti dicono: sì, ma che cosa sa fare? Anche senza fare niente, però l'ha saputo fare parecchio bene.
0: Perché
1: ha fatto i soldi, quindi.
0: Questa è una cosa veramente sì, vero.
1: Ragazzi, va bene. Tutti siamo così furbi,
0: sì.
1: No?
0: Senti, prima di andare al prossimo brano che è Zero Assoluto, e questo ci riporta al tema del 2006. Però ti voglio dopo che ti sei laureata, sì.
1: Allora, in realtà no.
0: Beh,
1: mi mancano 3 esami.
0: E che quando li fai?
1: Ormai non lo so.
0: Come ormai?
1: No, non mi sono laureata in realtà perché mi era capitata una buonissima occasione di lavoro.
0: Si ritorna al lavoro come...
1: Però questa volta un lavoro bello. Lavoravo per un'azienda di un'argenteria qui di Arezzo.
0: Sì.
1: E mi è capitata che l'occasione di poter viaggiare per l'Italia. Viaggiavo per l'Italia nelle aperture dei nuovi negozi o sostituzione delle store manager, e quindi mi ha portato via effettivamente.
0: È una cosa che ti portava a conoscere molte persone.
1: Sì,
0: a fare
1: bello, esatto, bellissimo, una grandissima esperienza. Molto spesso andavo a Venezia, poi a Roma, Verona, e questo, cioè, mi faceva stare fuori anche una settimana di fila, 10 giorni.
0: E qui mi viene da dirti, allora, ma Pierluigi quando l'hai conosciuto?
1: No, già ci stavo,
0: Ah sì?
1: Sì, già ci stavo. Qui.
0: Devo dire, insomma.
1: Vivevamo, quindi.
0: E lui che ti diceva, c'è da lavorare?
1: Andavo.
0: Ce lo racconti come hai conosciuto Pierluigi?
1: L'ho conosciuto nel 2014.
0: Non è venuto a scuola con te, niente? No,
1: ha 8 anni più di me.
0: Certo.
1: E te pensa che io sapevo chi era, sempre saputo chi fossi, perché diciamo che era uno dei belli di Cortona. Era diciamo un ragazzo che andava di moda.
0: Ma lo diciamo che dovrebbe essere qua nei paraggi, se vuoi lo facciamo vedere, sono dei belli di Cortona,
1: è vero. E diciamo che andava di moda. Ti pensa che il giorno prima, due giorni prima di sposarci, avevamo fatto un post su Facebook e mi ricordo che gliel'avevano commentato con: anche il Top Gun della Val di Chiana si sposa.
0: Anche il Top Gun? Come Top Gun? Che faceva? Il pilota?
1: Era entrato in accademia. Purtroppo è stato riformato per un'allergia agli acari.
0: Alla miseria, guarda, spettacolo. Guarda, qui vediamo te che sei in abito da nozze. Ma
1: c'è Greta, eh?
0: Ah sì, l'ho vista. Ormai Greta l'abbiamo conosciuta. E qui c'è lui, ora si vede. Non riesco a zoomarlo, te lo dico subito. Quindi doveva diventare un cadetto, pilota.
1: Sì.
0: Che spettacolo,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, sì. Infatti, lui è cresciuto con il mito. Lui è dell'82, quindi è un po' più grande. E lui è cresciuto con il mito di Top Gun.
0: Sì, ma come vi siete incontrati?
1: Allora, siamo incontrati per la politica.
0: Ecco, possiamo iniziare a dirlo, perché poi a un certo punto hai iniziato a pensare alla politica.
1: Allora, in realtà non è che ho iniziato a pensare proprio alla politica, però mi dissero: guarda, stanno cercando persone che si vogliono mettere in gioco come consiglieri comunali, candidarsi a consiglieri comunali.
0: Cortona?
1: Sì, a Cortona. Ti interesserebbe, non ti interesserebbe? Dico, ma proviamo. No,
0: Vignini, come si chiama? No, con
1: Manfreda.
0: Con Manfreda.
1: Mio suocero.
0: Ho capito. Allora.
1: È diventato mio suocero.
0: Va bene.
1: È diventato mio suocero e io ero
0: questa
1: appunto.
0: Politica.
1: Io appunto mi sono candidata come consigliera, lui stava dando una mano al babbo, sì. Teddy. E quindi niente, Fagotto fu la consigliera, no?
0: Fagotto fu la consigliera. Va bene, vedi che non tutte le cose vengono per, diciamo così, sono, vanno male sulla politica. Sei parte di me, zero assoluto. Noi questo perché è un brano che tu ci hai scelto e noi lo mettiamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci riporta lontano nel tempo, ma ce lo ascoltiamo perché devo dire che è veramente un bel brano, ok?
1: Sì.
0: Bye.

0: questo termina così questo brano, con una moto, non ho capito bene. Nel frattempo vi dobbiamo dire che probabilmente riusciremo a fare quello che abbiamo detto, vero Francesca? Yes. Va bene, allora abbiamo parlato della politica, abbiamo parlato, diciamo così, di questa tua cosa, però adesso andiamo a parlare anche di un'altra cosa. E ti sei occupata del lavoro, poi hai conosciuto Tomo e vi siete sposati, abbiamo visto anche le foto, e poi è venuta tua figlia.
1: Sì.
0: Tua figlia, hai messo delle foto qua che sono bellissime, siccome me le hai mandate penso che le possa inviare.
1: Assolutamente.
0: Prima però di fare questo, cioè questa foto qui mi volevi dire che hai partecipato anche a un film
1: internazionale.
0: Ah.
1: Che è su Netflix, che si chiama J. Kelly. Ora non è proprio la foto migliore, ma di Adam Sandler avevo solo questa perché era totalmente vietato fare foto.
0: È vero?
1: E io quella l'ho fatta a fine riprese. A fine riprese.
0: Di straforo?
1: Sì.
0: Non è che mi arrestano ora, no?
1: No, a fine riprese potevamo farle, ma loro sono scappati. Quindi c'era Clooney, c'era Adam. Mm. E quindi questa è stata una delle poche foto che sono riuscita a fare con lui. E sono stati 10 giorni bellissimi.
0: E come ti è presa questa idea? Come è nata questa?
1: Ma allora devi sapere che in realtà io fin da piccola, senza che nessuno mi istruisse, mi dicesse qualcosa, a me mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo.
0: A parte le band, vorrei potrei
1: no,
0: farci un elenco, vabbè, lasciamo stare.
1: Però
0: Luca,
1: io
0: va bene.
1: Ho fatto delle foto per Pitti quando ero piccola, purtroppo non le ho ritrovate, se no te le
0: quindi
1: mandavo.
0: Quindi già avevi una propensione per la foto, perché
1: sì,
0: ricordiamo
1: sì, sì,
0: che insomma poi abbiamo visto anche una sfilata vestita di viola, quindi poi ce ne parliamo velocissimamente, quindi
1: sì,
0: continua
1: sì,
0: pure.
1: E ho sempre avuto questa passione per quello che è il mondo dello spettacolo, fare foto, sfilate. E 2 anni fa mi mandarono: oh, guarda, stanno facendo i casting per le comparse per un film internazionale. Non sapevamo né che cosa era, dove era, sapevamo solo che c'era Adam Sandler e George Clooney.
0: Mm.
1: E quindi andai, venni qua ad Arezzo a fare il provino. Che poi non fanno fare niente.
0: T'hanno preso subito, insomma.
1: Per fortuna sì. Però non è che ti fanno niente. Certi passi, foto, altezza, peso, era a Pienza. Mm. Bellissimo.
0: Come ci sei andata a fare sto provino? Nel senso normale,
1: sì,
0: così.
1: No, normale.
0: Acqua e sapone,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, normale. No, normale.
0: Va bene, allora siamo a posto. Tornavo a intanto, cioè, poi ve le spoilerò dopo queste le foto, non dovrei nemmeno farvele vedere. Però c'è una foto che voglio andare a commentare con te. Anzi, faccio per spoilerarle, bisognerebbe che levassi un attimo, perché le guardiamo io e te in background.
1: Sì.
0: Ok? Perché c'è questa foto qua che guarda, mi ha colpito perché è una di una bellezza unica, essere madre e qualche donna si dice con una panciona, no? Un po' si vergogna, è una bellezza unica
1: questa.
0: Come ti è nata questa foto?
1: Me l'ha fatta mia cugina Giulia, e così, nel senso che ci preparammo e si disse facciamo 2 foto, dai proviamo, perché mancava 1 mese al parto e avevo paura poi di non avere delle belle foto. Guarda, questa in realtà è in camera, cioè proprio l'ha fatta così lei, e è stata bravissima, me l'ha fatta veramente
0: anche
1: veramente
0: questa
1: bella.
0: È la foto qui, la presentazione di una maternità, di una madre,
1: sì,
0: che in attesa,
1: proprio queste fatte proprio homemade, cioè proprio fatte in casa. Veramente da me.
0: Senti, come si chiama vostra figlia?
1: Ginevra.
0: Bello, ecco, che ha detto per Luigi? Che hanno detto prima di tutto è femmina.
1: No, contento.
0: Sì.
1: Contento. Diciamo, non avevo preferenza, maschio, femmina, era assolutamente uguale. Però quando ho saputo che era femmina, effettivamente
0: Hai mantenuto la tradizione. C'era un'altra foto che abbiamo visto qui, adesso ci arriviamo a Ricennetta, ma c'è un'altra foto che c'è il castello di Howard.
1: Sì.
0: Ecco, adesso la ritrovo, tu raccontaci questa storia, perché non l'abbiamo detta, no? Questa.
1: Come che ti dicevo,
0: ognuno ha le sue, insomma.
1: Io ce n'ho tante, guarda.
0: Te c'hai questa del maghetto con gli occhialini.
1: Sì, io per il viaggio di nozze ho costretto mio marito ad andare a Orlando, a Universal Studio, dove c'è praticamente ricostruito tutto il mondo di Harry Potter, dal castello di Hogwarts, Hogsmeade, che è il villaggio, tutto grandezza naturale. Cioè,
0: ti sei sentita a casa?
1: Mamma mia.
0: Quindi chissà che tu non sia veramente un qualcosa. Come si chiamavano quelli che erano tra maghi e babbani? C'erano un qualcosa. Anche Harry Potter dovrebbe essere stato una cosa.
1: No, Harry Potter è un puro sangue.
0: Ah, ecco.
1: Perché ha due genitori maghi.
0: Mi mancava questa.
1: Però se nasci da un babbano e un mago, sei un mezzo sangue.
0: Bene. Senti, prima di andare ai The Killers Human, il brano, qui era l'anno 2008, l'anno in cui ha preso la patente, alla prima l'hai presa, sì?
1: Sì.
0: Ecco, visto, poi avevo la mia C3 Pluriel grigia, non la conosco, vabbè.
1: Era una macchina che praticamente aprivi il tettino.
0: E nel ripensarci ricordo i capelli al vento e gli occhiali da sole. Beh, insomma, sì. Sei anche una potessa, te, cioè, voglio dire.
1: Grazie.
0: Una bella sensazione, sempre insieme alle mie amiche storiche Greta e Alice, che ormai cioè, siete invitate d'ufficio qui, voglio dire, su quel tuo palco. Ecco, prima di andare qui, il viaggio di nozze l'hai fatto in America?
1: Sì, abbiamo fatto New York-Miami in macchina.
0: Ora io non mi sa che sia una sorta di Route 66, cioè.
1: No, lungo, più di 2000 chilometri, però bello, bellissimo.
0: Com'è questa cosa dell'America?
1: A me piace da morire l'America, cioè era il mio sogno. Il mio sogno era quello di andare a New York.
0: Ma anche oggi?
1: Sì, America di per sé, però.
0: Sì, no.
1: No, però l'America, cioè i palazzoni giganti, i grattacieli, cioè una roba che qua non vedi, no? Quindi ero proprio affascinata. Poi tra le tante altre, alle superiori sono cresciuta con Gossip Girl, che è una serie televisiva tutta fatta a New York, quindi quando sono arrivata mi è scesa la lacrimuccia. Ho visto l'Empire State Building.
0: Tu non fossi nata a Lossaia, no, Castiglione del Lago, vabbè, l'abbiamo capito. Dove vorresti essere nata?
1: Probabilmente in America.
0: In America?
1: Sì.
0: Ma Canada, Sud America, America proprio?
1: No, America, sì, tra la cioè posso scegliere o New York, Stato di New York o California.
0: New York, California, beh, insomma, ce la fai a Sant'Andrea, cioè non lo so.

0: E adesso ci siamo, avete visto delle foto così di straforo che abbiamo messo e adesso ci andiamo perché il tempo è passato, abbiamo voluto conoscere un po' Francesca per quello che insomma ci ha voluto raccontare, e una ragazza, devo dire, dei nostri tempi, una ragazza normale che però con le sue voglie di fare, con le sue voglie di vivere la vita, col suo sorriso, devo farti i complimenti.
1: Grazie.
0: Anche per il sorriso, ma questa cosa a un certo punto è la tua bellezza, diciamocelo, tanto per Luigi qua, diciamo così, ti ha portato anche nei palcoscenici, ecco, ci racconti questo passaggio.
1: Sì, è nato, il primo concorso l'ho fatto nel 2005, ho fatto Miss Teenager ed è lì che ho conosciuto Paolo Pacelli, che saluto tantissimo. L'ho conosciuto nel 2005 e la cosa strana è che ogni 10 anni si è ripetuta, diciamo, una tappa importante per me, perché nel 2005 ho fatto Miss Teenager, che sì, ad oggi non c'è più questo concorso, sono arrivata alla finale.
0: Dove l'hai fatto Miss Teenager? Dov'era?
1: Era sempre qui nel... cioè ho fatto la Toscana.
0: La Toscana, sì.
1: Però poi la finale nazionale era a Sora e feci la finale nazionale a Sora. Poi nel 2015 ho fatto Miss Italia, e in quel caso l'ho fatto per l'Umbria, perché essendo nata a Castiglione del Lago potevo partecipare in Umbria.
0: Io però ora onestamente...

0: Francesca, ci vedo male, ma io dovessi riconoscerti, te sei quella con le,
1: quella centrale, perché l'altra è Miss Italia 2014, scusami. quindi
0: come ti sei classificata lì?
1: Sono arrivata alla prefinale nazionale, cioè considera Miss Italia.
0: Che si vive in quel momento?
1: Mamma mia, frenetico da morire, cioè proprio è stata un'esperienza intensissima. Eravamo a Jesolo, eravamo 220 prefinaliste, sveglia tutte le mattine alle 5:30, sono tornata a casa che ero praticamente uno sfogo vivente di brufoli e ero dimagrata tipo 3 kg in 5 giorni perché i ritmi erano veramente serrati.
0: Senti, ma tra finaliste, cioè tra candidate, tra partecipanti, chiamali come vuoi, che atmosfera si vive? Non mi dire che sei tutte amiche.
1: Allora, lo sai che alla finale, cioè quando tu vivi una prefinale nazionale come Miss Italia, c'è armonia tra regioni, nel senso con le mie finaliste, con le mie, diciamo, compaesane umbre, c'è coalizione. Casomai c'è un pochino di rivalità con le altre regioni, no? Però siamo
0: ti eri rivale con la Toscana, fammi capire.
1: A quel punto sì.
0: Lo sapevi che dovevi tornare a casa, vero? No?
1: Lo so, però ti dico, la Toscana è grossa, no?
0: Ho capito.
1: E quindi ho fatto, cioè in Umbria effettivamente era un
0: Senti,
1: più
0: ti faccio una domanda un po' particolare, ma questo mondo qui, no? Qualcuno dice, ma è un mondo fatto di leggerezza, di bellezza fisica e basta, ma
1: sì,
0: è così o no?
1: Allora, perché c'è di tutto e di più come in tutti i mondi,
0: come
1: no?
0: In tutti i mondi,
1: e l'anno scorso, quindi dopo 10 anni da Miss Italia, l'anno scorso mi sono rimessa in gioco con Miss Reginetta Over. E quando è uscito l'articolo sul giornale, effettivamente ci sono stati vari commenti sotto, no? Visto ora oggigiorno con i social, Facebook, tutto pubblico, quindi ci sono stati effettivamente vari commenti dove è stato detto ancora oggi nel 2025.
0: Questa è l'immagine?
1: Sì. E ancora oggi nel 2025 ci sono i concorsi di bellezza, esistono i concorsi dove la donna si mette in mostra, dove la donna è mercificata. Io dico, no, è una cosa che a me piace, la faccio io, quindi chi gli frega?
0: Cioè. Beh, lo sai, questa è una cosa che dici molto interessante, lo sfruttamento delle immagini femminili come se fosse una cosa, dice, vista negativa, no? Ma in realtà è anche un'esaltazione, permettimi, della bellezza.
1: Esatto,
0: no?
1: Anzi, poi c'è stato un grandissimo cambiamento da quando io ho fatto Miss Italia nel 2015, partendo anche nel 2005, ma c'è stato un grossissimo cambiamento. Oggigiorno c'è... quello che si chiama body shaming, no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: sì. È cambiato tanto in realtà la figura della donna. Quando ho iniziato io ad approcciarmi al mondo della moda, perché io poi ho provato ad andare a Milano, sono stata un mese e mezzo a Milano quando ero più piccolina.
0: Secondo me quel video con la Ferragni un po' ti ha aiutato. Ma
1: no, però all'epoca c'erano veramente dei canoni molto ristretti su quello che era la bellezza, su quello che era la magrezza. Oggigiorno no, cioè siamo molto avanti, no?
0: Senti, devo dirti una cosa, questa è nel 2025, no? Ora non so se ce ne sono altre, prima di andare velocemente all'altro brano, c'è una foto che questa è pazzesca, cioè è Viola. Guarda, è Viola, tipo guarda quel fiore che là, chissà, va. Ma posso chiederti una cosa? Ma Pierluigi non è un po' geloso?
1: Sì.
0: Oh, va bene, male.
1: Sì.
0: Vabbè, l'amore è amore, per
1: però
0: carità.
1: Però mi ha conosciuto che facevo Miss Italia, quindi si prende...
0: Vedi quando un uomo rispetta... ma come ti è presa l'idea? Cioè, uno ti potrebbe dire, no, ascolta, insomma, Francesca, è vero che il concorso è per gli over, però, insomma, anche no, invece no, tu dici...
1: No.
0: Non è stata una...
1: No, lo sai perché? Perché effettivamente è vero, io sono diventata moglie, sono diventata mamma, però sono sempre una donna, sono sempre Francesca. E mi sono rimessa in forma, in gioco 2 anni fa, ti avevo anche mandato il mio prima e il mio dopo di qualche anno fa, perché...
0: Ce l'ho?
1: Sì.
0: E veramente se ascoltiamo il brano lo troviamo.
1: Sì, per me è stata una rinascita, da 2 anni a questa parte è stata una rinascita e mi sono, diciamo, rimessa in forma nel 2024 e nel 2025 ho voluto ritentare questa strada.
0: Quindi questo è anche un messaggio che puoi mandare a
1: sì,
0: delle donne.
1: Sì, infatti, allora in realtà secondo me il concorso Miss Reginetta Over è una grande, tra virgolette, opportunità, ma per riscoprire la bellezza della donna, che secondo me non ha mai fine. Cioè, capito, anche se si invecchia, ma la bellezza evolve.
0: Si trasforma.
1: Esatto.
0: Sì, esatto. Va bene, senti, ci ascoltiamo un brano, così dopo troviamo subito, cerchiamo quelle foto che mi hai detto te. Hold My Hand, prendi le mie mani,
1: sì.
0: Tieni le mie mani, Jess Glynne, si dice così?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa è la colonna sonora della semifinale nazionale agli Esuli di Miss Italia, quindi la foto che abbiamo visto prima, un'esperienza che per me rimarrà sempre nel cuore. E noi ci ascoltiamo questo brano perché ce l'hai mandato e quindi eccolo qua.

0: È Jesse Glynn, Hold My Hand, questo brano che ci ha portato nel mondo così bello, questo mondo, insomma. Senti, che cosa potresti consigliare? Tu hai una figlia, no, Ginevra? Sì. Ma un giorno vorresti che facesse queste cose tua figlia, che facesse...
1: Se ti dicessi di no sarei abbastanza ipocrita, senso, se sì. No.
0: Ti piacerebbe vederla nelle sfilate?
1: Sì.
0: Poi magari lo chiediamo anche a Pierluigi. No, vabbè.
1: No, però... lui ti dice oddio.
0: Ma insomma, tu sai che per un babbo le figlie dovrebbero essere tutte sotto una campana di vetro, no? Insomma, quindi...
1: No, è vero. Ecco. Mio babbo sotto questo aspetto, no, mi ha lasciato sempre molto tranquillo. Però era uno pane pane, vino al vino. Nel senso che quando...
0: Deve essere più buono del pane il tuo babbo.
1: No, quello è... sì, assolutamente, guarda. Che poi, guarda, veramente, poverino, gli è anche successa una cosa... mannaggia... abbastanza, insomma, bruttina sabato.
0: Porino, speriamo tutto che...
1: No,
0: si
1: lui benissimo, però niente, aveva portato la barca al mare, gliel'hanno distrutta mettendola in acqua con la gru.
0: Si è baltata?
1: No, si è proprio divisa in due.
0: Ah, hai visto, ogni tanto si vedono quelle immagini su YouTube delle cose
1: forse
0: strane.
1: Se si baltava era meglio, capito?
0: Il saporetto che mi
1: ha... quindi...
0: cosa ha detto?
1: Un sacco di... cioè, capito? Un...
0: va
1: sacco
0: bene.
1: Di rosari.
0: Senti, tu mi hai detto della trasformazione. Noi qui abbiamo messo una foto prima e dopo. Là c'è una bellezza di una mamma, da poco mamma.
1: Sì.
0: E poi ti sei voluta, come dire... rimodellare, come posso usare questo termine?
1: Sì, sì. No,
0: ci tieni parecchio al tuo fisico, insomma.
1: Sì, probabilmente più adesso che quando ero più piccola. Cioè, la differenza tra Miss Reginetta e Miss Italia è stata proprio nel dire a Miss Italia mi prendi così come sono. Nel senso, capito? Cioè, anche un po' a sfidare, no? Quello che erano...
0: la baltanza giovanile, mi sembra.
1: Sì, anche quello che erano appunto i canoni, molto magra, molto secca, molto qui, molto là. Quindi ero più... mi prendi come sono. Invece no, a Miss Reginetta l'ho fatta con una consapevolezza.
0: Poi hai mandato altre foto che, insomma, fanno vedere la tua trasformazione. E qui c'è un altro punto che non ci hai raccontato, la danza.
1: Sì, io ho iniziato a settembre 92.
0: Cioè, 92 eri piccolino.
1: Avevo due anni e mezzo. Sì.
0: Ah.
1: A settembre 92 e ho fatto l'ultimo saggio di danza a giugno 2022. Che mi ricordo c'era Pierluigi che era venuto a vedere il saggio e alcuni compaesani: ah, c'hai tua figlia qui? No, c'ho la moglie.
0: Che spettacolo! Anche lui deve essere più buono del pane. Vediamo se riusciamo a presentarvelo tra poco. Adesso mettiamo un altro brano, ma che ci porta diciamo in dirittura d'arrivo. E questo brano è bellissimo, John Legend, Hall of Me. È la canzone di mia e di mio marito. Mi ricorda l'anno in cui ci siamo sposati, il 2018, quindi vedi che quel 2003 ora, insomma, è 15 anni dopo, e racchiude tutta la nostra storia. Fino a oggi questa storia come la potresti dire in pochissime parole tra te e Pierluigi? Ci vuoi pensare, no?
1: Sì, fammici pensare.
0: Ti ci faccio pensare, John Legend.

0: E siamo arrivati al penultimo brano, ormai li mettiamo tutti, vero Francesca? L'abbiamo detto, abbiamo scorso un po' le foto e ci ha riportato della danza, c'era un'immagine che c'era quella del nonno. Come ti è legato tuo nonno?
1: Quella poi è stata l'ultima foto, era il giorno del suo compleanno, mi stava portando a fare un colloquio.
0: Era nonno da parte di mamma?
1: Era il babbo della mia mamma e quella è stata l'ultima foto che abbiamo fatto insieme, perché devi sapere che mia nonna era morta da poco, era morta a dicembre, però mia nonna stava male, aveva l'Alzheimer, sono morti tutti e due molto giovani, la nonna 75 e il nonno 76. E la mia nonna è morta a dicembre e lui 3 mesi dopo è morto di infarto. È voluto andare dalla mia nonna.
0: Quando le cose sono. Come si chiamava il nonno?
1: Francesco.
0: Lo salutiamo, Francesco. Lo salutiamo, ovviamente. Questo.
1: Assolutamente sì.
0: Siamo in chiusura, dobbiamo fare un po' di anche così saluti, se vuoi fare. Ho visto, c'è un'immagine che ti riporta alle selezioni dove tu hai conosciuto un'amica, mi sembra, Chiara.
1: Sì, assolutamente. Lei è Chiara. Lei partecipava per la Lombardia e appunto mi dicevi: ma c'è rivalità? Guarda, ti dico, io le amicizie più belle le ho fatte effettivamente tramite concorsi, ma lei è stata...
0: Lei quanto è arrivata?
1: Quarta. Ma perché è stata un po' un'ingiustizia generale.
0: Tu sei arrivata seconda, diciamo.
1: Sì.
0: Sempre amiche?
1: No, sì, assolutamente.
0: Con la prima e la terza?
1: Con la terza sì, anche con la prima, però vabbè.
0: La glissiamo questa
1: domanda. Però ecco, io con lei proprio ci siamo trovate. Te considera che io sono nata il 13 aprile, lei è nata l'11 aprile. Lei era la numero 11, io ero la numero 13.
0: Ah, proprio, qui mi sembra che delle coincidenze ce ne sono veramente tante.
1: Guarda, proprio sì.
0: Va bene, senti, allora, l'ultima due canzoni abbiamo detto che le mettiamo, andiamo in velocità. Celeste di Lauro Pausini, l'ascoltavo quando ero in dolce attesa di Ginevra nel 2019. Come fai a non ascoltare questo brano? Ma ci siamo qui.
1: Assolutamente.
0: Potremmo mai rifiutare di ascoltare Laura Pausini con Celeste?
1: No.

0: E abbiamo ascoltato questo brano di Laura Pausini, Celeste. Questo colore mi sembra che l'abbiamo parlato, è vero, no?
1: Bravo, all'inizio. Sì, sì, azzurro, celeste.
0: Siamo partiti proprio da quello, dall'azzurro arriviamo col celeste, ma l'ultimo brano ci porta, diciamo, in un altro contesto, e con quello chiudiamo, insomma. Ma ci devi dire una cosa: noi abbiamo visto queste due foto, tanto per Luigi, nella zona, e ci devi dire queste due foto qui, che cosa ci... hai fatto un calendario?
1: Sì,
0: come
1: perché
0: funziona?
1: Le vincitrici del concorso Miss Reginetta Over, che si dividono in tre categorie, junior, lady e senior. Le prime tre classificate hanno poi questo calendario da fare. Io ero il mese di aprile, a proposito di coincidenze.
0: Tu eri il mese?
1: Di aprile, io sono nata il 13 di aprile, sì. Per la finale nazionale ero la numero 13, e quindi questa è la foto di aprile.
0: Non sei superstiziosa, no? Cioè...
1: No.
0: No, va bene, questa è la foto d'aprile, e questa?
1: Questa poi era, ne abbiamo fatto più scatti, e doveva essere una delle scelte, però hanno scelto l'altra, ma devo dire che a me piace più questa.
0: Va bene. Senti, se sei d'accordo, magari tanto si avvicina a te, così lo sentiamo ugualmente, alzo l'amplificazione del microfono. Ne abbiamo parlato tanto in questa posizione, e abbiamo anche detto che deve essere buono come il pane,
1: esatto.
0: Di Arezzo. E allora, se Pierluigi si mette accanto a te, così almeno lo conosciamo, vai, entra pure Pierluigi, avvicinati alla tua signora, alzo un po' il microfono, così almeno... Eccolo qua, Angelo, l'abbiamo stretto molto, prova a stringerlo, gli facciamo questa cosa. Guarda che bel quadretto familiare.
2: Hai visto?
1: C'è la bimba che dorme in macchina.
0: Ragazza, io l'ho definita ragazza perché vedi la mia età, no? Insomma, però una donna veramente in gamba, no? Veramente ganza, devo dire, però ti è un po' geloso, sei.
2: E l'avete detto, quindi. Devo dire che sì, un pochettino geloso sono, però diciamo che a onor del vero lei non mi ha mai dato motivo di gelosie.
0: Poi c'è l'amore, c'è la fiducia, no?
2: Esatto, quindi l'ho sempre lasciata fare, seguire questa sua passione.
0: Ecco, ci ha detto
2: con
0: che...
2: un po' di gelosia, vabbè, ma credo che sia anche un po' sana.
0: Senti, ma a vostra figlia, no? Quando un giorno tanto, come ha detto, è un pero fa le pere. Sì, che dirai? Insomma, perché le figlie per un babbo...
2: Ma senti, io credo che l'idea è quella di lasciarla seguire un po' quelle che vorranno essere le sue passioni, i suoi desideri. Sicuramente nel momento in cui, ecco, la mamma ha tracciato un bel solco, è facile che la bimba voglia seguire le orme. Se seguisse le mie, si appassionerebbe al tennis e alle moto, per cui...
0: Beh, le moto?
2: Sì, però delle due preferisco che si appassioni un pochettino di più alla danza e a...
0: Dimmi la verità, quando incroci con la moto le vespe, attenta, come quella che è dietro, la V va fatta le vespe, no, è sputeroni, però le vespe sì.
2: Ah, le vespe sì.
0: Te l'ho detto!
2: Sputerone meno, ma la vespa ha un suo perché. Sì.
0: Complimenti comunque, veramente, e guarda, a pensare che potevi essere lassù è una cosa bella, però voglio dire, ci hai provato, dai, su,
2: abbiamo provato.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, perché dice che quando lei ti ha conosciuto tu eri uno dei belli di Cortona.
2: Ero.
0: No, sei ancora, ragazzi, un bellissimo uomo sei, che tutte quelle ragazzette che avevi intorno di lei che t'hanno, quando insomma,
1: ma noi siamo non ti dico una generazione diversa, però c'è 8 anni, quindi
0: uomo 8 anni è giusto così,
1: no, nel senso che le ragazzette che andavano dietro lui a me non mi conoscevano mica.
0: va bene, allora io comunque ti ringrazio, sei venuto qua, Ginevra in macchina che sta dormendo, quindi non possiamo disturbarla,
2: no, e le lasciamo a dormire
0: e noi terminiamo proprio con Bella davvero di ultimo, e qui vai nel 2025, vuoi raccontare dove ti sei rimessa in gioco, hai raccontato questa cosa. Ecco,
1: sì.
0: Per chiudere, così mettiamo poi le foto e chiudiamo con questo, l'abbiamo già detto prima, però mi piacerebbe che tu lo ripetessi verso chi perché hai detto una cosa bella, cioè non deve mai una donna pensare che la bellezza sia determinata, esatto, specialmente dopo un parto. Io ti ho detto quelle foto sono eccezionali, poi ti sei voluto prendere, ecco, dai un messaggio a,
1: allora, intanto non perché lo voglio mandare via, ma essendo che c'è la Ginevra in macchina lo posso congedare?
2: Io vi ringrazio, vado.
1: No, ma perché è lì da sola, capito?
0: Sì. C'è le telecamere, tranquilla, se è tutto sott'occhio.
1: Non per altro, però ecco, più che altro perché ho ansia.
0: Mamma.
1: Praticamente sì, il messaggio è quello del che oltre che essere effettivamente mamma e moglie, uno continua ad essere anche donna. E secondo me quando tu stai bene con te stessa poi sta bene anche tutta la famiglia, no? Ne risentono tutti in realtà. Quindi quello che consiglio è assolutamente a chi piace fare queste cose di mettersi in gioco, buttarsi, perché Mister Ginetta Over è nato proprio anche dalla voglia di dire la bellezza di una donna non passa, si trasforma. Quindi
0: la donna non passa, si trasforma.
1: Esatto, quindi ecco, io è un'esperienza che è stata veramente veramente bella, però ti dicevo, io sono un po' capatosta e quindi quest'anno sinceramente io ci riprovo. Sì, perché seconda è la prima dei perdenti, capito?
0: Insomma, lo vedi che insomma, ecco perché tu con la prima, insomma.
1: Capito, no?
0: E quindi, l'hai detto, insomma, sì, no? Sì. Ecco, l'hai detto, è vero.
1: E questo brano mi... Ecco, se penso a Bella davvero, penso a quella foto col vestito viola, perché subito dopo la vittoria, comunque il secondo posto è stato veramente un bellissimo traguardo, visto da dove partivo, da come ero diventata fisicamente.
0: Avresti preferito il terzo, Francesca?
1: No.
0: Dai?
1: No.
0: Dai?
1: No, veramente.
0: Sicura?
1: Sì. Anche perché per me è come fosse il primo, quindi no, veramente sono contenta. E però ecco, se ripenso alla canzone di Ultimo, mi rappresenta proprio tutto il percorso, la chiusura di questi due anni dove mi sono veramente rimessa in gioco. Guarda, considera che se la Francesca di oggi andasse dalla Francesca di due anni fa a dirgli: oh, ma lo sai che ti svegli alle 6 per allenarti? Che gli avrei detto: ma tu chi sei? Ma che cosa dici? Ma non è vero. E quindi guarda, ti concludo dicendo che è stato bello davvero.
0: Senti, sul lavoro questa cosa che t'hanno detto con lei?
1: Guarda, io le devo ringraziare ancora, ecco, in ginocchio.
0: Diglielo, brava.
1: Io in realtà ancora le devo ringraziare in ginocchio e le ho ringraziate in diretta alla finale quando mi hanno fasciata, perché mi hanno permesso di andare alla finale nazionale. Io lavoro all'Outlet Village. E i sabati e le domeniche sono quei giorni proprio X, no?
0: Sì.
1: E la finale era venerdì, sabato e domenica. Considera che avevo una delle quattro colleghe in ferie.
0: Quindi hanno supportato, insomma.
1: Sarebbero rimaste in due e si sono sparate 18 ore a testa in due giorni per mandarmi alla finale nazionale.
0: Vabbè, gliel'hai pagata una cena, qualcosa?
1: Sì, veramente, di tutto di più, perché gli ho fatto il monumento.
0: Va bene, allora io ti ringrazio, Francesca.
1: Io
0: grazie davvero.
1: Veramente te è stato magnifico, guarda.
0: Grazie di aver condiviso una parte della tua vita con noi di Radio Fly.
1: No, grazie a voi per avermi assolutamente invitata, ascoltata e avermi fatto ripercorso effettivamente anche cose che sì, sono lì ma le avevo messe in un cassetto e ritirarle fuori è stato
0: bello.
1: Tu lo
0: sai che la tua trasmissione è iniziata dal momento che mi hai mandato le canzoni?
1: Sì.
0: Quanto ci hai messo a sceglierle?
1: Ma ti dirò, in realtà veloce, perché proprio quelle sono.
0: Quelle sono.
1: Sì.
0: Bene, allora io ti ringrazio e come dire, quindi adesso ti rimetterai in gioco, quindi vedremo un po', ti seguiremo, sentirò Paolo, dico: Paolo, fammi sapere, guarda Paolo, tanto lo so che ci guardi, fammi sapere Francesca cosa combina, perché poi la chiamiamo qui nuovamente, anzi vorrei anche Paolo qui una volta, perché c'ha tante cose anche lui da raccontare.
1: È vero.
0: Chissà se un giorno faremo anche questo. Va bene. Allora, grazie a Francesca Bruni.
1: Grazie a voi.
0: Che audio ti posso fare?
1: Quello che vuoi.
0: Buon tutto non lo so, non lo so, insomma, rimani sempre così con questo sorriso che sei veramente veramente una grande persona, una bella persona e bella davvero. Di ultimo è proprio il brano con cui concludiamo, noi vi ringraziamo di averci seguito, potete ritrovare ovviamente questo video sempre su YouTube e Facebook, ma Facebook vedete che lo leverà, però la trasmissione poi la potete riascoltare mercoledì prossimo alle 21:21, che era l'orario canonico dove noi andavamo in onda con questa sera, con poi per questioni logistiche qua giù la carbonaia il mercoledì non è più possibile a quell'ora e l'abbiamo spostata al venerdì. Bene, un saluto a tutti, ciao Francesca, e allora godiamoci questo brano, ultimo, bella davvero, e credetemi, avete incontrato stasera una persona bella davvero. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Radio Giostra. Notizie, informazioni e aneddoti sulla Giostra del Saracino di Arezzo. La rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly.
0: Rewind. Fly Spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Monomono. Monomono.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora, con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Monomono. Monomono.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

show your love. Oh, don't wait. Show your love.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo sia fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: High Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.